0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Allora, qui mi pare tutto pronto per dare inizio ad una nuova settimana, una nuova giornata in compagnia della grande musica di R101, delle dirette e dei più svegli d'Italia. Se siete pronti anche voi, fatemelo sapere, battete in colpo subito con la vostra voce, ovviamente, al 331 80 90 101. Da queste parti ci diciamo buongiornissimo, amici.
0: Buongiornissimo, i più

0: E il primo saluto è quello di Beyoncé qui su R101. Lo prendiamo come fosse proprio un saluto, sembra che lo dica. Hello, hello, hello. Buongiorno, buongiorno, anzi buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono e Edoardo Mondino in regia. E chiaramente attendiamo i più svegli d'Italia. Qui il 331 80 90 101 è già a vostra disposizione anche in questo lunedì. Sono le 5.04 del 7 di settembre. Che sarà? Ehi, ma con la I. Yeppepereriri. Ancora non l'ho imparata benissimo. Prendiamola così, dai, a canticchiarcela già di primo mattino alle 5, come ormai siamo abituati a fare da anni e anni e anni, dalle 5 alle 7, ad aprire le dirette sulla vostra radio preferita che vi accompagna durante tutto l'arco della giornata. L'ho fatto chiaramente anche nel weekend appena trascorso. Come va là fuori? C'è qualcuno? Sì, dai, dai, il primo che bussa sta porta.
1: Buongiorno Alessandra e Andrea in pasticceria. Ciao. Già da un'ora.
0: Alessandra e Andrea, un saluto a loro, alla loro pasticceria. Sì, sì, sì, mani in pasta alle 5 per poi sfornare a breve. Sale già alla prima colina in bocca di croissant caldi. Appena parli e senti di queste cose ti viene in mente uno dei profumi più buoni di sempre, insomma, il cornetto caldo al mattino. Bello, buono, buono, buono. In pasticceria siamo lì con loro praticamente. Ciao amici, buon lavoro al caldo non solo sul lavoro ma anche in linea generale. Insomma, è stato di nuovo un weekend dove io direi anche basta, oppure, cioè, io ero più per il caldo che per il freddo. In linea generale abbiamo fatto delle sfide anche su questo tema, no? Durante gli anni qua nel buongiornismo io ho sempre giocato per, no, meglio il caldo che il freddo. Però dopo un po' mi viene su, sai, Pozzetto nel film Ragazzo di Campagna che si rivolge all'alto per la pioggia, eh? È un po' come dire basta, basta caldo adesso, basta, basta, basta, non ce la facciamo più, anche meno, anche meno. So che al sud si sono sfiorati 40-41 gradi, al nord non è che siamo andati tanto per la leggera, ecco, anche noi abbiamo sudato anche questo fine settimana, già perché in questo lunedì, nella prima ora, vogliamo sapere un po' come è andato il vostro, però. È finito, è

0: ma non solo sotto il punto di vista meteorologico, ecco, non vogliamo sapere solo quello, vogliamo capire un po' come è andato il vostro primo fine settimana di settembre in base a tutto quello che mi avete raccontato venerdì nell'ultima puntata del Buongiornissimo della scorsa settimana. I progetti del weekend ce n'erano tanti, molto interessanti, si saranno sviluppati bene, benino, ma speriamo di no, speriamo di no, vedremo, sentiremo in 20-25 secondi, diciamo, vi diamo questo tempo massimo di vocale al 331 80 90 101 per raccontare tutto. Eccolo qua.
1: Un po' meno.
0: Basta,
1: adesso, basta.
0: Basta caldo, basta.
1: Basta.
0: Questa è acqua.
1: Basta.
0: Vogliamo un po' adesso però di acqua, sono mesi che non piove. E anche il voto, chiaramente, riassunto con voto al weekend, dai.

0: Allora, un applauso all'ufficio musica che ci ha buttato lì un The Weeknd in apertura di nuova settimana. Noi del Buongiornissimo, qua dove nella prima ora ce la raccontiamo proprio in base a come è andato il fine settimana che abbiamo appena vissuto. Magari continuando ad ascoltare la radio, magari facendo le proprie cose che sì, vi eravate ripromessi di fare, che mi avevate già raccontato venerdì. Devo dire il mio, parto io, do un voto che però non finisce nel pagellino, cioè finisce nel pagellino solo quello che mi raccontate voi, i vostri voti, però io do un bel 7 e mezzo, è buono, io all'epoca 7 e mezzo l'avrei preso ma proprio molto volentieri per alzarmi qualsiasi tipo di media, qualsiasi tipo di come si dice, materia, ecco, però insomma 7 e mezzo, bene, tutto in giro e per i campi, perché noi genitori di bimbi sportivi abbiamo già iniziato con i giri per le province, in particolare qua del Piemonte, per le gare, i tornei di calcio sotto il sole di Cuneo, però non fa rima con Riccione, ma fa lo stesso. Come va? Voi dai, prego, prego, venite, siate.
1: No, Riccardo, siatici. Ma quest'anno il cambio dell'armadio, quando è che si va a dicembre?
0: Ah, lui torna sul caldo, chiaramente, mi fa la battuta del cambio dell'armadio. Sì, le robe invernali, ma vendetele su Vinted, rivendetele da qualche parte, cioè non ce ne faremo più niente quest'anno, ragazzi, preparatevi, panettone e anguria al 25 di dicembre, siamo pronti, prontissimi. Vabbè, ancora vai coi voti, dai,
2: buongiorno a tutti. Simone autista trasporto farine questo weekend, voto Dombel 9, perché 9? Per la prima volta ho portato mio figlio di 7 anni a pesca, a una gara di pesca, e però, per la prima volta ha pescato una bella carpa da sul chiletto e mezzo, quindi bello, weekend fantastico. Buon lavoro e buona giornata a tutti da Simone l'autotrasportatore.
0: Ciao Simone, grazie. Mi viene in mente un'immagine, sai, quella dei cartoni animati dove tiravano sulla scarpa di 3,5 kg, invece qua una bella carpa ha preso il piccolo, bravo, farà strada, anche lui porta in giro bimbi per attività sportive, in questo caso la pesca, che mi parte con un bel 9. Aspetta che lo segno, perché lo stavo già cancellando tra i vari appunti che mi sto prendendo sulla base di quello che sta arrivando al 331 80 90 101. Direi partenza ottima, teniamo questa media. Raccontatemi un po' come è andato sto weekend. C'è Tommy Paradise qui.

0: Questa è la voce di Teddy Swims su R101, la sua Mr. Know It All. Tra poco sentiremo anche tutte le voci dei più svegli d'Italia che passano da qua e lasciano la loro recensione sul weekend appena trascorso. Apriamo la prima ora del Buongiornissimo proprio raccontandoci come è andato il fine settimana. In breve, 20 secondi più voto al weekend, 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
5: Facebook,
1: TikTok.
5: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
6: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Roletto dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Altra giornata pienamente estiva con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose con isolati rovesci o temporali lungo l'arco alpino e in forma molto più sporadica anche sull'Appennino centro-settentrionale, tendente ad insistere anche in serata sui rilievi alpini orientali. Ancora caldo oltre la norma con temperature massime per lo più stazionarie. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: qua una volta si diceva per questi brani nel disannuncio delicatissimo, Sasha, delicatissimo, non abbiamo mai più usato questa terminologia, vabbè, ogni tanto le riprendiamo, care vecchie
1: delicatissimo
0: abitudini. Bravo signor Cristian. Del buongiornissimo con i più svegli d'Italia, 5:26, ci si ritrova lunedì mattina, la prima parte la passiamo a chiacchierare un po' sul come è andato il weekend, il fine settimana, raccontatemelo con tanto di voto, il pagellino è partito bene, siamo con una media molto alta, ma nel frattempo mi dicono dalla regia che c'è un dilemma da risolvere o comunque qualcosa da... Sentiamo.
2: Buongiornissimo Ricky da Nicola, devo chiedere un favore grossissimo.
0: Un favore.
2: Devi sfatarmi un mito. Ma Gaia, nella sua canzone, quando dice è da tanto che mischio la cassiascia
0: con il bianco. Sì,
2: che
0: certo.
2: Cavolo è sta cassiascia, che è una settimana che ce lo chiediamo a lavorare. Neanche ChatGPT se risponde.
0: Addirittura.
2: Prego. Ma come? O se c'è qualcuno, magari qualche ascoltatore che lo sa.
0: Ah, lo sapranno sicuro loro.
2: Un peso che ci abbiamo sul petto da troppo tempo.
0: Ah, sì,
2: che arriviamo a capire che cos'è questa cassia.
0: Cos'è?
2: Grazie,
0: cosa sarà?
2: Ciao, un abbraccio.
0: Gaia, ricantacele un attimo, tutta l'estate che la canta. Tanto si dice, abbiamo capito, casciassa. Casciassa. Si scrive cacaca. Che non è una cagaca, nel senso deve essere buono. E allora il massimo esperto da queste parti si chiama Paolo Dini, e un applauso a lui che tra poco arriverà dalle 7 alle 9 insieme a tutta la banda, finalmente si unisce alla banda dopo che la scorsa settimana si è occupato dell'aspettando il procediamo, quindi formazione completa per la banda da questa settimana nella nuova stagione. Lui saprà risponderti alla perfezione. Io ti posso dire quello che ho trovato. So che era sicuramente un alcolico che arriva dal Sud America, però per essere più precisi, la cachaça è il famoso distillato nazionale do Brasil, ottenuto dalla fermentazione e distillazione del succo fresco di canna da zucchero, capito? Tipo rum, possiamo metterlo giù, tipo rum bianco, abbastanza fortino, va sui 38-40 gradi, fate un po' voi, e lei lo mischiava con il bianco, quindi su, così, per fare un po' di allegria, ecco la buona Gaia, l'ha messa anche dentro alla canzone. È risolto la questione? Vuoi approfondire? Non mi pare il caso, le 5:30, ma andiamo avanti. Voti.
2: Dimenticavo, weekend voto 10 perché ero fuori a suonare con la mia cover band, tribute band degli 883, abbiamo fatto due serate.
0: A grande!
2: E quindi voto assolutamente 10.
0: Voto 10 al suo weekend, dove avrà sicuramente cantato anche questa qua, la canzone che dà.

The Weeknd, il vostro come è andato? Continuate a raccontarmelo, 331 80 90 101. Intanto io vado a segnare un bel 10 cover band degli 8, ma io voglio venire anch'io a cantarne due però con voi.

0: da Disco Paradise, tormentone estivo di qualche estate fa con Fedez, Analyza e Articolo 31. Va bene, 331 80 90 101, le 5:33 nel Buongiornissimo, i più svegli d'Italia, insomma, si raccontano davanti al primo caffettino di questo lunedì come è andato il weekend. Abbiamo ancora, attenzione attenzione, udite udite, dei bentornato dopo una settimana. Sì, vai, allora agevola.
1: Buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
1: Mi sei mancato. Oggi è il primo giorno che ti riascolto.
0: Ah, bravo, dov'eri?
1: Visto che la prima settimana era di turno il pomeriggio.
0: Ah, era di turno.
1: E quindi la mattina ho recuperato un po'. Perdonami. Fine settimana,
0: non farlo più.
1: 7:30 più o meno. Stesso fine settimana, pieno di calcio. Sabato con il grande, trasferta lunga. E domenica con il piccolino, anche lì trasferta lunga. Stancante, caldo, però dai, più o meno. Un pelino, devo essere onesto, mi è mancata.
0: Ecco.
1: Ciao ciao a tutti.
0: Bravo, bravo. Categoria, genitori in giro con i propri ragazzi per le attività sportive varie, per quanto riguarda, vabbè, chi ha i mascoli, 90% vanno a calcio e quindi sono tornati tutti i tornei al caldo di questo weekend, tutto il giorno, tutto il giorno, i tornei di tutto il giorno, no, vi prego, vado due partitelle, bastavano, avanzavano, però anche me, sotto sotto, sai, un po' ti mancano anche quelle cose lì, perché poi fai comunella con tutti gli altri genitori, una sbevazzatina di qua, una birretta di là, un paninetto, vabbè, insomma, poi alla fine passa, poi se poi, come mio figlio, ha vinto due tornei su due, ragazzi, grande Alessandrino, un applausino, lo facciamo. Tutte vinte tranne un pareggio. A proposito di pareggi, sentiamo il prossimo, prego.
2: Buongiornissimo. Allora, sveglio da ieri mattina alle 3. Sono andato a lavorare, casa, pranzato, preso il pullman, sono andato all'Allianz Stadium a vedere la partita di sera. Tornato alle 2 stanotte e alle 3:30 ho ripreso servizio. Sono cotto
0: per forza, è solo l'inizio della settimana, quindi in bocca al lupo per tutto. Si diceva pareggi, e appunto lui è andato a vedersi quel bel pareggino 1-1 tra due squadre, sembra di calcio, ma hanno giocato tutto tranne che a calcio, nel senso. Vabbè, non entriamo proprio nella disamina tecnica della gara, insomma, nel posticipo della terza giornata di campionato di Serie A. È finito 1-1 tra Juve e Milan, ma apriamo velocemente la pagina sportiva, perché intanto c'è da fare gli applausi per il volley femminile, le ragazze del volley. Mannaggia, hanno tenuto botta la Turchia fino alla fine. Ieri la finale alle ore 18, spero l'abbiate seguita con enfasi come abbiamo fatto anche noi a casa nostra. Però insomma, vabbè, al quinto set le turche, giocando leggermente in casa a Istanbul, proprio nella bolgia dei turchi, si sono portati a casa la vittoria finale. Vabbè. Basket femminile, anche lì siamo nei mondiali, fase a gironi. Ieri è andata male contro gli Stati Uniti, anche loro stavano quasi per farcela, poi sono crollate sul finale per poco, e oggi se la dovranno vedere con la Cina. E poi cosa volete che vi dica di un certo Kimi Antonelli in Formula 1? Il boato dell'autodromo di Monza ha parlato da solo, insomma, erano tutti per la rossa Ferrari, poi vabbè, Leclerc ha visto bene di uscire subito e godersi il Gran Premio dagli spalti, vabbè, tutto bene, insomma, è finito fuori anche con una botta abbastanza discreta, meno male, niente di preoccupante per lui, e Hamilton così, ma Kimi Antonelli, ragazzi, ma cosa ha fatto? Da ultimo! Cioè dici, vabbè, mo adesso parto ultimo, dove vuoi andare per lui, prima volta a Monza, ma la sua l'ho vinta così, in lieve rimonta, e quindi grande, grande festa, grande gioia per i colori, tricolori, tra l'altro, quel casco tricolore quando passava Russell, ma no, quanta festa, vabbè, bello, quindi il weekend sportivo, portiamo a casa anche lì, dai. Kimi Antonelli ha risollevato il tutto e ce lo porta con una sufficienza sul nostro pagellino. 331 80 90 101, c'è Alex Warren.

0: maledettissimo me che mi sono perso nell'ascoltare il resoconto del vostro weekend con tutti i voti. Continuate a farlo, chiaramente. E nel frattempo mi sono scordato di andare a prendere la canzone che mi faccia star bene. Sono le 5.43. Vabbè, rimedio subito. Datemi qualche secondo e torniamo per accontentare il primo di voi al 331 80 90 101 con la propria canzone che fa star bene, bene, bene.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Dai, ce l'ho fatta, ho recuperato anche un sacco di vostre richieste, ma in modalità assolutamente a random, a caso, casaccio, mettiamo in onda i primi arrivati e ad essere accontentato per primo in questo lunedì è proprio lui. Sentiamo con cosa.
1: La canzone che mi fa stare bene sarebbe Notti Magiche, no, di Bennato.
0: Ciao a tutti. Bella.

0: 6:10, già tempo di karaoke e nostalgia a pacchi su R101 con le vostre richieste musicali, le canzoni che vi fanno star bene, vi portano anche indietro nel tempo, qua un salto temporale di 36 anni secchi secchi netti netti in quelle estati là, estati magiche, notti magiche, estati e notti fraciche invece di sudore che stiamo vivendo ancora adesso. Al 7 di settembre mi state raccontando un po' come è andato il weekend. A proposito di gol, sentiamo chi c'è, prego, prego.
1: Buongiornissimo Ricky. Ciao. Sveglio dalle 22 di ieri, sì. Finito il turno tra un'ora, finisco. Weekend fantastico,
0: fantastico
1: da 10,
0: eh?
1: Considera che sono dell'Inter, quindi è passato il weekend al mare, fantastico, acqua ci splendida,
0: ci stava,
1: sole, mare, gol, Lautaro.
0: Sì, soprattutto quello, va bene. Beh, per chi ha potuto passare il weekend al mare, se l'ha ancora goduta alla grandissima in questo fine settimana, è così per i tifosi anche dell'Inter, ma anche della Roma e di tanti altri. A proposito, io mi aggancio per dirvi e per spoilerarvi che nella seconda parte del Buongiornissimo Oggi, tratteremo quell'argomento lì. In qualche modo vi farò partecipare, non sarà una vera e propria sfida oggi, più un sondaggissimo che vi lancerò sul calcio. Vabbè, ma anche quelli che non amano quell'argomento potranno giocare, quindi tutto da sviluppo. Andiamo avanti, altro voto.
2: Buongiorno Riccardo, buongiorno.
0: Ciao.
2: A tutti. Allora,
0: buongiorno.
2: Il mio weekend, il voto è stato un 8.
0: Perché sono
2: stata
0: tutti altri,
2: tranquilla, a casa, a riposo.
0: Okay.
2: Poi ieri abbiamo avuto la visita di due nostri cari amici, una coppia di marito e moglie.
0: Bene.
2: Quindi è andato bene. Poi per il caldo, pure io sono d'accordo con te, che a me è sempre piaciuto il caldo, però un po' di pioggia farebbe bene. Però speriamo che non è come due settimane fa, che da noi qua a San Fiorano è venuta una grandine che mi ha ammaccato anche un po' la macchina. Comunque tutto bene. Buona giornata a tutti, buon lavoro.
0: Ciao, grazie. È il rovescio della medaglia. Uno spera, aspetta un po' di pioggia, poi però vengono giù nubifragi e distruggono tutto. No, ci vorrebbe come sempre, potendo, la via di mezzo, che sarebbe sempre la cosa più giusta. Insomma, un po' d'acqua perché non faccia danni. Vabbè, vediamo. Ancora c'è da chiudere sto pagellino, ma ragazzi, stavo guardando la media, è altissima oggi, siamo sul 9, abbondante. Ancora.
3: Buongiornissimo,
0: cioè 8,
3: Ricky,
0: 9,
3: sono arrivatissimo stamattina, Creta Alba.
0: Sì.
3: Voto per il weekend 8.
0: Anche tu 8,
3: sopravvissuta però l'ultima parte delle tredicenni, erano
0: sì, mi ricordo.
3: Manicomio. Baci.
0: Aveva raccontato venerdì nei progetti del weekend rimanere, insomma, sopravvivere, come ha detto lei, a un pigiama party violentissimo con sei marmocchi per casa. Lei è sopravvissuta alla casa, ma ci sarà da rintitteggiare qualche parte. Secondo me 3-3-1, 80, 90, 101, dai, sotto con gli ultimi voti. Poi chiudiamo questa prima ora del Buongiornissimo questo lunedì 7 di settembre. Con noi c'è anche Ed.

0: un gran bel pagellino, insomma, tanti racconti positivi del fine settimana. Dai, c'è un compleanno anche da festeggiare stamattina. Dai,
1: vediamo, vediamo, agevola. Oggi 7 settembre, sì? È anche il mio compleanno.
0: E auguri.
1: E tutti i giorni quando apro il bar alle ore 4, sì? Accendo subito il televisore e ascolto R101.
0: Brava,
1: così mi fa tanta
0: così,
1: compagnia, sì, perché ci mettete sempre della bellissima musica.
0: Ovvio,
1: e in
0: ovvio.
1: Più, insomma, le notizie che si leggono sotto. Comunque, ecco, buongiornissimo a tutti voi e buon proseguimento di giornata.
0: A te, ciao, ovviamente, ciao, per questa giornata speciale. Auguri, auguri, auguri. Canale 67. Si era dimenticato soltanto questo di particolare, fondamentale per capire dove ascoltare e vedere R101. Chiudiamo il pagellino con che voto?
2: Buongiorno R101.
0: Ciao.
2: Sandro da Palma Nova, camionista, direzione Toscana. Fine,
0: sì,
2: settimana da 9.
0: 9.
2: Tempo bellissimo, rievocazione storica bellissima. Bellissima Palma Nova e bellissimi tutti e due i miei figli col gruppo storico di Palma Nova.
0: Perfetto, il voto, o meglio la media, questo pagellino è di un 9 pieno, direi 9 pieno, quindi gran bel weekend, ragazzi. Chiudiamo la prima parte del buongiornissimo con questa canzone che mi fa sta bene, ma

0: questo macchiappa, questa Moving to the Sun su R101, macchiappa anche la voglia di un bel caffettino, però a quest'ora ci sta bene, pochi secondi alle 6, quindi piccola pausa dove ascoltiamo però le prime news di questo lunedì 7 di settembre. Torniamo qui nel buongiornissimo con i più svegli d'Italia al 331 80 90 101, super sondaggissimo all'orizzonte, state lì, a tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Il voto in Sassonia Anhalt, trionfo dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz, affluenza all'80%. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum TEA di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, la cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sugli spettatori, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi e Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia, disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere, si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto che accusa: qui non ci sono regole. Calcio nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza. Pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2. Vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
4: Buona, buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
5: Ci sono i più svegli d'Italia, rispondono presente, partecipano alla grande come tutte le mattine accade dal lunedì al venerdì nel buongiornissimo 6.02 lunedì 7 di settembre, da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e appunto tutti quanti voi là fuori al 331 80 90 101 dovete partecipare, anche nella prossima ora c'è un sondaggio da svolgere.
3: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: È inevitabile svegliarsi al mattino e sintonizzarsi su R101 e ascoltare il buongiornissimo e partecipare in qualità di più svegli d'Italia. A voi quindi il primo applauso che si, ecco, si alza qua dalla regia. Molto bene, per la prima ora andata via questa mattina e questo lunedì, dove mi avete raccontato un sacco di belle cose passate nel weekend, nel fine settimana. Voto altissimo, una media sul 9, per cui vediamo di iniziare bene anche questa settimana. Mi avete parlato di mare, di relax, di cose che si sono sviluppate nel weekend. E di calcio, tanto calcio stamattina, non so, in base anche ai risultati sportivi arrivati proprio nelle ultime ore. Prego, anche il prossimo, mi dicono?
1: Buongiornissimo Riccardo, allora, buongiornissimo Edo, buongiornissimo a tutta Italia, Giuseppe da Partenico, provincia di Palermo.
0: Sì.
1: Iniziamo il solito viaggio verso Agrigento.
0: Buon viaggio.
1: Volevo un tuo giudizio, Riccardo, sulla
0: Dica.
1: Juventus.
0: Eccola.
1: Ma, diciamo, iniziamo con i soliti pareggi dal cavolo.
0: Ecco, bravo, hai già detto tutto tu da solo, cosa vuoi che aggiunga io? Che guardando il bicchiere di mezzo pieno poteva andare pure peggio, quindi prendiamoci sto pareggio del cavolo, come hai detto tu, 1-1 contro il Milan ieri sera nel posticipo della terza giornata di campionato di Serie A, che porta questa sigla, tra l'altro, no? Sigla bruttissima. Vabbè. Se avete così tanta voglia stamattina di sfogarvi con i risultati della vostra squadra del cuore, non solo, perché non agevolare, ho pensato io, ad un non una vera e propria sfida come siamo abituati a fare qua, ma un vero e proprio sondaggione, un sondaggissimo, visto che qua siamo sempre per superlativi assoluti. Oh, grande bagarre questa Serie A, mi sembra di capire da queste prime tre giornate di campionato, che peraltro non sono ancora terminate perché stasera ci sono ancora due partite per la solita solfa del campionato spezzatino. Mancano ancora Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio stasera alle 20:40. Poi mi pare che domani a colazione non c'è niente, no, meno male, meno male. Poi risultati arrivati tra venerdì e ieri sera, insomma, vedono la classifica di Serie A al comando con il punteggio pieno la Roma e l'Inter che vorrebbe mantenere il suo scudetto sulla maglia, l'ha fatto vedere anche contro il Napoli ribaltando il risultato, perdeva 2-0, ha vinto 3-2, robe clamorose, clamorose. La Roma che sembra quest'anno navigare veramente alla grandissima, va anche lì, pareva perdere, poi ha ribaltato. Il Como, c'è il Como sta facendo un campionato pazzesco anche lei. Insomma, voglio capire da voi, da qui alle 7 del mattino, anche coloro che del calcio non gli frega niente, le donne soprattutto, che magari, sai, sono sempre un po' lì, ma non lo so io che ne interessa del calcio. Dite la vostra, piazzate lì la vostra fish, la vostra scommessa. Giochiamo, visto che siete comunque bravi, perché nel mondiale appena trascorso quest'estate, all'inizio avevamo puntato sul Brasile, è uscito un po' presto, poi però ci siamo rifatti con la Spagna, vi siete rifatti puntando sulla Spagna, abbiamo portato a casa quella vittoria lì con il pronostico. Quindi vai di pronostico al 331 80 90 101, secondo voi, senza se, senza ma, senza, buttate il nome, la squadra che vincerà questo campionato. Io poi me lo appunto e vedremo a maggio cosa succederà. Siete pronti? Partiamo? Dai, 331 80 90 101, via il sondaggio. Vai.

0: Allora, premesso che è stato un weekend sportivo, l'abbiamo già detto nella prima ora, ma per chi si fosse sintonizzato da poco, facciamo ancora gli applausi a tutto il volley femminile che insomma poteva andare meglio, anche lì la finale contro la Turchia, però si giocava insomma casa loro, a Istanbul, la bolgia dei turchi ha fatto sì che insomma le nostre italiane capitolassero un po' nel quinto set, però brave lo stesso. Abbiamo detto, ribadito del grande successo del ormai mitologico Kimi Antonelli in Formula 1. Gran premio di Monza, straordinario, non tanto per le rosse Ferrari, ma poi insomma vabbè, la soddisfazione di vedere il ragazzino a 20 anni, io ho 20 anni e ero ancora lì con le crocette, vero o falso, per cercare di prendere la patente, allora la rotonda, bisogna andare alla piscina. Questo mi vince partendo da ultimo il Gran Premio di Monza, con un'emozione veramente pazzesca. E poi tanto calcio, perché c'è stata la terza giornata di campionato che ancora si deve concludere stasera, ma in base anche ai risultati che sono arrivati, stanno arrivando i primi pronostici. Vogliamo il nome di una squadra entro le 7, quella che avrà totalizzato il maggior numero di preferenze da parte vostra, quelle che pensate, magari non è la vostra squadra del cuore, cioè, tipo io, sapete, sono juventino, ma la vedo grigia anche quest'anno, per cui mi butto, provo io, inauguro io il sondaggione, io vado per la Roma. Io vado per loro, mettimi sotto l'inno dell'Italia, no, della Roma ancora no, dell'Italia voglio dire, della Serie A, questo è l'inno della Lega Serie A, e la butto lì, la vedo bene, benissimo, vedremo come si svilupperà il campionato per i giallorossi, e però tanti stanno già puntando sull'Inter, ve lo dico, 3-3-1, 80-90, 101, senti quali pronostici stanno arrivando, prego.
1: Ma te fa illusioni, tanto quest'anno lo scudetto è giallorosso.
0: Lo vedi?
2: Che dai, che vuoi dire, quest'anno il tricolore è viola.
0: È difficile, viola.
1: Guarda che io ho la descrittura del nostro Atamo,
0: sì.
1: E ti posso garantire...
0: Dic che
1: per 3 anni, questo sì, l'ha scritto Nostradamo, per 3 anni moriranno 3 papi all'anno.
0: È sicuro?
1: Poi per un anno muore un papa ogni 3 anni.
0: Sì, come no?
1: E dopo il scudetto lo vince la Juventus, lo becca la Juventus sempre.
0: Ah, insomma.
1: Tanto perché questa contravenzione, sotto 100.000 lire. Questo però Nostradamo non l'aveva scritto.
0: E non l'aveva prevista, no? Insomma, prevediamo noi come finirà questo campionato in base alle vostre sensazioni, al vostro tifo, quello che volete. 3-3-1-80-90-101 è a vostra disposizione. Chi vincerà sta Serie A? Ditemelo stamattina, pagina sportiva, sondaggio.

0: Su R101 quasi va di sondaggissimo stamattina, siamo alla pagina sportiva, i più svegli d'Italia piazzano la loro scommessa virtuale, chiaramente in amicizia, in allegria, in simpatia, raccontandomi le motivazioni per le quali vincerà il campionato di Serie A quella squadra lì, quella che scegliete voi, e mi raccontate al 331 80 90 101.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: School Gomet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su gomet.it.
1: Programma meno imitato del mondo, ma con più imitatori, volendo, all'interno è quello dei più svegli d'Italia, ovvero il buongiornissimo dalle 5 alle 7 su R101 per partecipare. 331 80 90 101.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
6: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
5: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
16: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
17: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
16: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: R101 Meteo.
19: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Altra giornata pienamente estiva, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, con isolati rovesci o temporali lungo l'arco alpino e in forma molto più sporadica anche sull'Appennino centro-settentrionale, tendente ad insistere anche in serata sui rilievi alpini orientali. Ancora caldo oltre la norma, con temperature massime per lo più stazionarie. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Britney Spears su R101 nel buongiornissimo lunedì 7 settembre 6:28. Si va di sport stamattina, sondaggissimo con i più svegli d'Italia che devono piazzare lì la loro giocata con una ipotetica virtualissima Fish giocarsi la vincente del campionato di Serie A. Dai, una scommessina facile facile, una scommessina su quale squadra puntereste dopo le prime tre giornate di campionato che sembrano insomma portare un po' di freschezza, cioè nel senso bei risultati, capovolgimenti di risultati da 0-2 a 3-2, insomma succedono un po' di cose, un po' di cose strane anche. Pensate che dopo tre giornate di campionato ancora zero rigori fischiati, zero arbitri al monitor, gli hanno il VAR non c'è più, no, basta, tolto, finito l'esperimento. Cosa fanno quelli là a Lissone, lì nello stanzino, cosa guardano? Temptation Island, perché non intervengono più, hanno abusato talmente tanto gli scorsi campionati, forse che quest'anno hanno deciso di non chiamarli più in causa, e anche pochi pareggi, nonostante quello di ieri sera tra Juve e Milan. A proposito, vai con i... risultati, o comunque sondaggio, scommesse.
1: Io sono un po' di parte, sono juventina e credo in questa Juve nuova.
0: Ah, sì,
1: si sta costruendo, è vero, però non lo so, forse ecco, se riusciamo a mantenere sempre lo stesso allenatore se gli acquisti sono abbastanza azzeccati,
0: abbastanza.
1: Non la vedo male, speriamo. Ciao, forza
0: Juve. Ciao, grazie, anche se qui secondo quello che sta arrivando la più gettonata è ancora l'Inter, sarebbe una riconferma, sarebbe il suo secondo titolo consecutivo, poi appunto Juve, poi segue ancora altre voci, dai
2: va ancora Ricky, di voci. Buongiorno a tutti, Luca il vostro pasticcere della provincia di Modena ti farà quest'anno, che
0: dai,
2: spera che vinca, che vinca. Chi ha speso meno,
0: che
2: ci sono troppi soldi in ballo, Ricky, non è un campionato equo e comunque la Serie A non mi piace come
0: più
2: prima,
0: perché ci sono stranieri.
2: Bisogna guardare la Serie B e Uiwa.
0: Mi puoi mettere l'omino qua nell'ufficio demagogia e populismo? Grazie, è l'ufficio in fondo a destra, ancora chiuso, ancora solo le 6:30, ancora chiuso, però sta in fila insieme ad altri che portano più o meno lo stesso messaggio. Tanti a 331 80 90 101, quotatissima la Roma. Abbiamo un bar di romanisti all'ascolto, eccolo qua.
3: Ecco il caffè.
4: Ma come, pure la tazzina giallorossa?
3: E te credo, così si vuoi beve devi baciare i colori della Roma.
4: Ah, ma io non bacio ben niente, dammi un'altra tazza.
3: Non c'ho altre tazze.
4: Sì, romanisti.
3: Ma guarda, se un laziale deve venire a piacere il bar Forza Lupi. Ma lo sai che io sto barro l'ho perso nel 42? Quando la Roma mi sono scuretto.
0: E chissà quest'anno come finirà, lo state decretando voi con la vostra piazzata lì, la vostra scommessa al 331 80 90 101. Niall Horan e Mai Smith, li ritroviamo.

0: Allora, dai, fammi vedere che abbiamo aperto l'ultima mezz'ora di Buongiornissimo di questo lunedì mattina sportivo, molto sportivo. Stamattina c'è voglia di parlare di calcio, dire la propria. Abbiamo lanciato lì chi vincerà questo campionato dopo le prime tre giornate che si sono disputate, che si devono ancora chiudere, lo ricordiamo, stasera c'è ancora un paio di partite. E vabbè, l'Inter si riconferma secondo voi, per il momento è la più accreditata, però poi segue la Roma, ma anche il Como, la sorpresa, che non è più tanto sorpresa, ma perché sappiamo che possono spendere e spandere gli amici sul lago, e l'hanno fatto credo anche abbastanza bene. Vai.
1: Buongiorno Ricky, io sono milanista fino al midollo, sì. Però devo essere onesto, dopo la partita di ieri sera orrenda, Milan non posso metterlo alla testa della classifica. Spero che non vinca quell'altra parte del Naviglio e che lo vinca il Como quest'anno, perché se lo meriterebbe. Ciao da Max.
0: Lo so, in tanti stanno dicendo proprio così, magari non puntano la fish virtuale sulla propria squadra, ma la piazzano su qualche altra, magari tra virgolette outsider, ecco, diciamo così. Ragazzi, ho trovato un sacco di canzoni in cui si affronta il tema calcio, sapevate? Le volete sentire nel medley un po' così, tutte canzoni accrocchiate che parlano di calcio? Dai, cantiamone un po', va.

0: Mamma mia, Baggio.
1: Non è più domenica.
0: Averne la metà di Baggio in campo a questo giro, in questi anni. Va bene, era il Medley Calcio. Continuate a esprimere un vostro parere, giudizio, quello che volete, impressioni su questo campionato. E quale sarà, secondo voi, la squadra vincente? 331 80 90 100.

0: Si titola La città degli angeli, quella canzone che abbiamo appena ascoltato di Achille Lauro. La prossima canzone, il prossimo brano, che titolo porterà? Quale sarà l'artista a cantarlo? Decidete voi, lo sapete, no? Sta per arrivare un altro momento delle canzoni che vi fanno stare bene. Accontenteremo uno a una di voi, come sempre qui al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
6: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi stasera prima serata Canale 5.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha creato E te Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: accontentare perché ci sono tante richieste come canzoni che fanno star bene i più svegli d'Italia. Sentiamo chi c'è che desidera.
1: Ciao R101, sono Eli, e per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, perché è una canzone che mi dà di una serenità, di una calma incredibile. Ciao.

0: Tears for Fears ad accontentare la nostra amica Eli. Così si è firmata, così la salutiamo, fate come lei, proponete un'altra canzone che vi faccia star benissimo. Tra meno di un'ora magari accontenteremo proprio voi. Sempre al 331 80 90 101, questo è il buongiornissimo, stiamo per chiudere la puntata del lunedì sportiva. Abbiamo aperto proprio il Bar Sport, un sondaggissimo buttato lì dopo la terza giornata di campionato di Serie A. Chi secondo voi si porterà a casa lo scudetto quest'anno? E ne state dicendo di ogni, ci sono un paio di squadre in vetta alla nostra, anzi alla vostra classifica. Dai, sentiamo gli ultimi.
1: Buongiorno. Radio 101, io ciao. Sono di Roma, sono un tifoso laziale, ma quest'anno il Como, squadra rivelazione Serie A, il Como.
0: E te conviene, mi verrebbe da dire, no, visto come sta andando la situazione invece da parte dei giallorossi la Roma. È strano, non abbia detto il tifoso della Lazio. Comunque, Como tra le papabili da parte vostra, eh? Non solo, dai, ancora.
2: Carissimo, buongiorno Nadia.
0: Carissima.
2: Io sono sempre stata e sono ancora interista, sfegatata. Spero vinca l'Inter, del resto vedo forte la Roma, vedo forte il Como, però
0: abbiamo detto.
2: Il Como non si identifica nemmeno con un giocatore italiano.
0: Siamo
2: Como,
0: sulla polemica.
2: Un'altra squadra europea sarebbe la stessa cosa.
0: Sì, in tanti stanno dicendo questo, ma sarebbe bello tifare per il Como, però su tutti stranieri, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, solita polemica su questo tema, però bello sentire tante donne che dicono la loro, lo dicono anche in maniera dettagliata, espertissime. Senti qua l'altra, senti la
3: buongiornissimo,
0: senti.
3: Buongiornissimo Ricky. Ciao. Allora, lasciando perdere la mia squadra del cuore che è il Milan, e se non siamo messi peggio dell'anno scorso, poco ci manca. Vorrei dire la Roma, ma la Roma sappiamo che con Gasperini, le squadre di Gasperini partono col botto e poi dopo si perdono verso la fine, arrivando a metà classifica. L'Atalanta ce ne ha dato visione tante volte, e mi dispiace perché io vorrei che vincesse la Roma quest'anno, ma ahimè mi tocca far vincere l'Inter. È una squadra che ha ancora fame di vittoria e viene trascinata da un capitano che a me personalmente è antipatico, però ha un carisma eccezionale, non si può negare questo, ma non ditelo a mio marito che è un interista e quindi siamo sempre in derby costante in casa. Ciao Carla da Ferrara.
0: Bel clima in casa della nostra amica, come detto espertissima, bravissima, bravi tutti, bravi voi. Attenzione perché abbiamo già all'orizzonte il verdetto finale, subito dopo aver ascoltato questa canzone. Attenzione, accoppiata clamorosa all'orizzonte, il verdetto finale, subito dopo aver ascoltato questa canzone. Attenzione, accoppiata clamorosa, Alfa e Gigi D'Alessio. Un amore.

0: Niente ci dividerà.
1: Allora, titolo del brano: Genova-Napoli 0-2, prima giornata di campionato, 2-0 per il Napoli. Verdetto finale di questo buongiornissimo stamattina, super sportivo. Abbiamo lanciato lì un sondaggio, c'era voglia, sentivo dalle 5 di parlare di sport, di calcio in particolare da parte vostra, e quindi ho voluto approfondire l'argomento dopo la terza giornata di campionato, dopo quello che è successo nel weekend con ribaltamenti di risultati clamorosi, insomma, ma voleva un po' capire secondo voi chi poteva vincere questo campionato, e dalle vostre sensazioni e dalle vostre opinioni, i pareri, è venuto fuori, secondo i più svegli d'Italia, lo scudetto va... Yes, I am. Come darvi torto? L'Inter ce l'ha già in tasca praticamente, anzi ce l'ha già cucito dell'altro anno, non se lo scuccia, è suo, sentili.
2: Sarà un campionato come l'anno scorso, con l'Inter vincente, magari la Roma gli può dare qualche fastidio.
1: Ma nulla di che, nulla di che, no, niente, avanti, confermate,
3: no,
1: dai, confermate.
3: Non lo facciamo prima a dire chi non lo vince, non lo vince la Juve, non lo vince il Milan, non lo vince la Roma, non lo vince neanche la Juventus, ma
1: l'hai già detto due volte.
3: Conti tu allora, ciao,
1: vincono loro, è già fatta, anche secondo i più svegli d'Italia. Abbiamo da chiudere questo primo appuntamento della settimana col buongiornissimo per i più svegli d'Italia, ci si risente alle 5 domani, noi continuiamo fino alle 9 come sempre con la banda di R101, formazione al gran completo, a tra poco.
4: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco. Almeno 5 morti, altrettanti feriti.

0: anche alcuni gravi. Ancora da chiarire la dinamica. Oltre 60 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio. Trionfo dei Life Dance a Sonja Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 a 17,4%. Affluenza all'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. L'allarme del Consiglio degli Ebrei. Siamo inorriditi. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo. Giancarlo Giorgetti, chiudendo il forum di Cernobbio sul lago di Como, si definisce sovranista pragmatico. Il ministro dell'economia rivendica la prudenza sui conti. La barca è rimasta galleggiante, afferma, il PIL verso l'1%. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isceri, gettata da un viadotto della 1 dall'ex, che poi si è tolto la vita allo stesso modo. In centinaia la fiaccolata. Per la procura c'è stata premeditazione. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo un digiuno per i piloti italiani nella gara di casa che durava da 60 anni. Male le Ferrari, ritiro di Leclerc dopo lo schianto contro le barriere. Sesto Hamilton, calcio Serie A 1-1 tra Juventus e Milan, pareggiano anche Parma Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce e Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 27 Mestre Belluno è segnalato un incidente tra Vittorio Veneto e Fadalto Lago di Santa Croce in direzione Belluno. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per il ripristino di un incidente tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Per traffico ci sono code a tratti sulla 4 tra Dalmine e Cabenago verso Milano, tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo la diramazione Roma Sud coda tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Sulla 11 è segnalata una perdita di carico sulla carreggiata tra Lucca e Capannori in direzione Firenze. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: onda di R101. Ci siamo, giorno di grandi rientri, di torni con Chiara Tortorella stamattina qui la banda di R101. Anche Paolo Dini, bentornato.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati a tutti, tranne che ai qua maledetti infami dei miei colleghi. Buongiorno.
0: Ma buongiorno, sei tu che hai aspettato. Procediamo con Sabrina Bambi, ci hai tradito tutta la settimana scorsa e adesso torni ed è bello ritrovarti.
1: Dobbiamo ammazzare il vitello grasso, così quando il figlio prodigo torna.
2: È giusto.
1: Ma
2: è
1: non
2: giusto.
1: Guardate me.
2: Non guardiamo te, ma guardiamo te perché anagraficamente te lo puoi permettere.
1: È vero,
2: di essere scannato.
1: Questo rientro coincide con il mio compleanno.
3: Bella!
1: Quindi mi tocca pure pagare la colazione dopo.
0: Ah, è vero, che bello.
4: Anche a distanza?
1: No, a distanza non si fa.
0: Che bel regalo che ti abbiamo portato il nostro Leonardo Fiaschi con tutti i suoi ospiti. Pronti a farti gli auguri.
5: Ragazzi, tutti quanti abbiamo organizzato questo spettacolo per il signor Paolo Dini nei suoi compleanni. Durante l'anno cadono
0: chi il 7
5: settembre, il 14 ottobre, il 14 novembre,
1: il 14.
5: Non lo so, però tante volte quest'uomo compie gli anni, noi siamo qua felici.
0: Sì, li ha compiuti tante volte, sì,
2: ne ha già 140.
1: Ha parlato i teenager, hanno parlato.
0: Il nostro Riccardo Russo in piedi dalle 5 del mattino, già in pista con i più svegli d'Italia.
4: Buongiorno, ben ritrovati, grazie. Ah, quindi torna anche il procediamo oggi,
1: certo,
4: quindi
1: sì,
4: formazione
1: certo.
4: Tipo del...
1: Allora, ho fatto una telefonica con Regina la scorsa settimana,
4: sì,
1: per capire un po'... Quindi tre minuti.
2: E come stanno i rotoloni? Come stanno?
1: Allora, Regina, come va? Dove sei? Sono a Saint-Tropez, un bellissimo albergo, c'è un mare favoloso. Benissimo, ma parlaci della tua estate. Beh, un albergo di lusso, un bellissimo mare favoloso. Sì, e poi cosa hai fatto? Ah, questo è un albergo famoso.
4: Ancora?
1: Anche il ristorante, c'è un bellissimo mare.
0: Non si è mossa da lì.
1: Grazie, Regina. Tre minuti così.
2: Stava pagando il conto.
1: Ma che ne so.
2: Te lo dico io. Vecchi metodi già sperimentati.
1: Puoi dire, fai complimenti per...
0: Beh, sì. Regina ha dato il via alle danze, il suo compleanno, il primo settembre è il mese in cui ci sono più compleanni.
1: Ma vi dirò di più, lo so proprio perché oggi è il mio compleanno, il 7 settembre, oggi addirittura Santa Regina. Ho una zia che si chiama così.
0: Beh, ma il vostro destino si intreccia così. Reggi, ci sei?
5: Eccola. Amici, Paolo.
1: Ciao Reggi, dove eccola sei? Un bel albergo, c'è il mare buono.
5: Sarà che con te è stato più bello?
1: Cosa?
5: È stato più bello stare con te che Rock and Robert De Niro.
1: Ah dai, davvero?
0: Ancora questa storia.
1: Mazza. Questa storia di Robert De Niro.
0: No, sappiamo che Regina non vede l'ora di rientrare oggi dalle 9 alle 12. Procediamo qui su R101. Il problema è due personaggi come voi che avete tutto e avete avuto tutto dalla vita. Ma cosa vi si regala? Visto che ci sono tanti compleanni a settembre, molti dovranno riceverli e fare tanti bei regali. Qual è il più azzeccato che avete fatto o ricevuto?
4: Una protesi dentale, secondo me.
1: Cretino. Anche di questo dobbiamo parlare.
2: Esatto.
1: Perché io ho fatto una confidenza a Chiara. Una confidenza che è durata tre minuti.
0: Il
1: giorno dopo era sul Corriere, l'ho trovato nell'edizione del pomeriggio.
4: Potevi confidarti con Corona, forse era più sicuro.
1: Ora, imbecilli, scusa. C'è una cosa.
2: Perché hai un lavoro che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Devi fare tutta questa storia.
1: Mi tocca pure raccontarla oggi.
0: Forza, perché abbiamo teaserato e abbiamo fatto hype sul tuo aneddoto per una settimana.
2: Lei, questa qui, che ha oggi la pettinatura di Elodie, cinque anni fa, che ha capito, l'ha spoilerato almeno una trentina di volte. Fai le confidenze col crotalo qui.
4: Vedi quanto
2: duro.
0: Nel frattempo ci sono tante belle cose da fare, ci sono regali di cui parlare, ma anche che avremo qui per voi alla banda di R101. Quindi 331 80 90 101 per i vostri commenti, per raccontarci il regalo più azzeccato che avete fatto o ricevuto. La musica, quella non manca mai, quella che carica al meglio la mattina. Ovunque stiate andando, state con R101.

0: Locked Out of Heaven, Bruno Mars su R101 alle 7:11. Ti viene?
1: Bene. Allora completiamo il cast del nostro programma. Buongiorno a Peppino Milano in regia, in redazione. Ragazzi,
0: che è stato?
1: No, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre in redazione, nostro Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura. Perché Chiara Tortorella, sì, mettete subito sul canale 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
1: Salvatore.
0: Sono Samurai J.
1: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere. Non lo so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
0: Ecco, ultimi scampoli d'estate, un po' di pettinature estive, così.
2: Paolo sembra Avatar invece.
0: A settembre.
3: Senti,
0: uomo,
3: adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
0: Ma prima o poi arriverà Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Diciamo. Venerdì, puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
0: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
1: Vi siete mai chiesti perché?
0: Figli, Natale,
1: le feste, maledetto freddo a fratella,
3: quei trenini fatti a due.
1: Una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
1: Va bene.
0: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi. Avete qualche idea per un bel regalo, quindi? Magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, è un piacere sentirvi.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere, e torno a casa e mi rilasso. È bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
1: Forse te l'ha fatto lui, perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino, così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliela sparsa su tutto il tappeto.
2: Sì,
3: una roba terribile. Storia. Invece di pulire, l'ha portata ovunque. L'ha portata.
1: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Mamma mia.
1: Poi.
5: Buongiorno amici di R101. Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
0: quello.
5: Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casse forti hai fatto stanotte con quella fare lì?
1: Chiudiamo l'angolo promozionale. Esatto.
0: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh mamma mia, guarda
1: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa.
1: Allora, non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare, una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per...
1: Bello.
3: È pesantissimo.
1: Una bella
2: attenzione,
1: trovata.
2: Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po',
0: Tieni pronte le forbici.
1: Ragazzi, finché scarta tutto.
3: 6 kg.
1: È il prossimo.
3: sto leggendo.
0: Lo zaino stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg?
1: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è?
0: Vai, fatecelo sapere. Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma fagli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
0: Così c'è un po' più di suspense. Ci siamo.
1: È una trovata, secondo me. Io so già.
3: Allora, c'è una specie di astuccio.
1: Sì.
3: Che contiene 6.
0: Professionale.
3: È una specie. È una specie di beauty?
0: Sì.
1: Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Ma questa, certa cosa, dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
1: Aspetta, aspetta.
3: Una roba pesante.
0: Questo c'è tutto nero per adesso.
2: Una dentiera, una dentiera.
3: Tutto nero.
6: La dentiera.
3: Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il gioco delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
0: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te ne sei fatta dare due decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Direi
3: il pallino, il pallino! Ecco pallino, il pallino!
1: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.
0: Certo. Qual è il regalo più azzeccato che avete fatto o ricevuto? 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: e Fabri Fibra antidroga alle 7:20. Si bene, parla di regali, bene, quelli azzeccati, quelli fatti bene.
1: Sì, e di video economici come quello che abbiamo appena visto. Andiamo avanti, perché qui i regali, secondo me, io ho il sentore che non siano finiti.
2: Sì.
1: Secondo me continuano a volare.
2: Ma
1: i regali.
2: Senti, regaliamo le bocce, no, anche
1: bocce sono tue.
2: Agli ascoltatori.
1: Basta, okay.
0: C'è la Regente 1, dammi il regalo.
1: Calla.
3: R101, dammi il regalo.
0: Ed eccolo qui, signori. Questa settimana abbiamo il doppio vinile di Tutta la vita live allo stadio Luigi Ferraris, l'album dal vivo di Olly, che contiene le sue più grandi hit.
4: Balorda nostalgia, Depresso fortunato, Questa domenica, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Buon trasloco, Devastante, è una canzone che ha un video bellissimo,
1: no,
0: realizzato coi fan.
1: Buon trasloco, Devastante, è tutta una canzone.
0: E a chi lo diamo questo bel vinile?
1: Chi
0: doppio
1: diamo?
0: Vinile?
4: Alla persona che urla con tutto il fiato il più velocemente possibile quando Chiara darà,
1: ecco,
4: il via.
1: Sì. A chi lo davamo? L'ho appena rotto, Chiara, in diretta. Gli diamo la copertina, che tanto è bella.
4: Alla persona che arriva al 331 80 90 101 gridando R101, dammi il regalo.
0: Sì, guarda, mi è uscito il disco. Vi faccio anche vedere che è bianco.
1: Ah, è bianco.
0: Disco blanco di Olly.
5: No. Okay. Blanco è un altro.
0: È un altro, effettivamente.
1: Esatto, domani quindi il disco Olly di blanco.
4: O potrebbe.
0: Chi poi riuscirà a essere velocissimo e ad arrivare in onda con noi potrà vincere anche i gadget di R101 con il nostro gioco della Jingle Machine.
4: Beh, allora c'è tutto. Dai, Cristiano, chi dà il via?
1: Io. 3, 2, 1, vamos!
3: Aspettando il Chewing Gum Day.
6: Sì, amici, mancano 23 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre. Una giornata mondiale dedicata al chewing gum, che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni.
0: E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
1: A partire dal nome, perché ne esistono tantissime declinazioni. Solo in Italia annoveriamo Cicca al nord, Cicles in Piemonte ed Emilia, Cingomma al centro-sud, Masticante nel messinese e ancora Ciunga e Ciungai.
0: E voi come lo chiamate?
5: Per tante altre curiosità seguite su Instagram il profilo The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è a Napoli, in Piazza Dante, il 12 e il 13 settembre.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
15: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Ma che pelle stupenda!
20: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
19: Ah, quale?
20: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
21: Corro subito nelle profumerie Naima!
20: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
22: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
23: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
24: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
25: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
26: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
27: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
28: R101 Meteo.
29: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Altra giornata pienamente estiva con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose con isolati rovesci o temporali lungo l'arco alpino e in forma molto più sporadica anche sull'Appennino centro-settentrionale, tendente ad insistere anche in serata sui rilievi alpini orientali. Ancora caldo oltre la norma con temperature massime per lo più stazionarie. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 e Get Knocked Down. 7:31, stiamo giocando all'R101. Dammi il regalo, c'è qualcuno?
1: Dammi sto regalo.
2: R101, dammi il regalo.
3: Dammi il regalo.
0: R101, ci siete?
4: R101, dammi il regalo.
5: Quanti?
0: Calmi, però abbiamo un vincitore o una vincitrice. Tra poco lo scopriamo.
6: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: I calcoli sono facili perché lei è stata la prima.
4: Visto che tra poco è il mio compleanno,
0: ecco.
4: R101, dammi il regalo!
0: Un'altra settembrina, Anna Rita da Foligno, ciao!
8: Buongiorno!
9: Buongiorno, buongiorno, sono felicissima!
5: Brava!
9: Fatta.
5: Anna Rita!
8: Anche noi di portare un po' di Umbria in onda, siamo molto contenti.
5: Hai detto tra poco, il tuo compleanno tra poco quando?
9: Il 18 settembre.
5: Quindi sempre nell'ambito della Vergine come oroscopo, sì?
9: Sì.
5: Per forza.
0: Quindi adesso lo potrei dire, il regalo più azzeccato che ho ricevuto è stato quello
9: perfetto,
0: di R101.
9: Il regalo più bello.
0: Ovvero il doppio vinile di Olly, abbiamo anche un po' di Liguria oggi a R101. Il doppio vinile bianco, l'abbiamo visto prima, di Tutta la vita live, Stadio Luigi Ferraris.
8: Ti garba, Olly?
9: Che bello, bellissimo, mi piace molto e sono felice.
5: E non è finita qui, Anna Rita, perché hai anche la possibilità, adesso vediamo un pochino con Chiara che ha per le mani questa Jingle Machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16, uno solo di questi cela un effetto che è questo. Tu hai 3 possibilità per vedere di beccare l'effetto e aggiudicarti così anche un bel malloppone fatto di gadgets di R101.
9: Proviamo. Allora, proviamo con il 15, che è il giorno del compleanno di mia figlia, Jasmine. Okay.
0: Settembre sempre?
9: No, ottobre.
0: Okay. Lei. Vai. Sì.
10: Questo è...
0: Le gare di Aura, ragazzi, la musica ufficiale.
5: Mamma mia.
11: Aura tu.
10: Paolo detiene il primato, lo sappiamo, Paolino.
5: Di Aura?
10: Sì.
5: Aura non c'è, è andata via,
10: certo.
5: Poi
0: ti raccontiamo le gare di Aura di cui abbiamo parlato la settimana scorsa.
5: Dai.
10: Altro
9: 9.
5: 9,
8: bello, 9.
10: Vado a fare la caracca. Beh, ma a quest'ora ci stava.
8: Sì, sono io, sono io verso le 8.
0: Ma quindi cosa... anche Bergamo
5: sì,
0: è
5: per
0: rientrato
5: forza.
0: Nell'R101 dammi il regalo di oggi.
12: Questa nuova edizione del
10: Cos'è partito? Partito un altro.
9: Proviamo con l'uno.
5: L'uno?
9: R101.
0: R101.
13: Ricordate che nel gioco e nella vita
10: c'è
13: la
10: Jerry.
13: Ruota.
0: Gira!
10: La ruota gira!
0: Frase finale di ogni puntata della ruota della fortuna.
10: Però girano le scatole adesso alla
0: è
10: nostra
0: vero.
10: Amica.
0: Cosa fai di bello a Foligno, Anna Rita?
9: Purtroppo sono disoccupata per motivi di salute e vi ascolto.
0: Quello è buono.
9: Tutto il giorno, quindi faccio la mamma a tempo pieno, diciamo.
5: Bravo.
9: Dai.
5: Bravo.
0: Ed è già un gran bel mestiere che ti riempie tutta la giornata, sicuramente.
9: Anna
0: Rita, niente, non ce l'abbiamo fatta, ma secondo me quello che fa i pacchi si sbaglia sempre. Quindi qualche gadget lo stesso insieme al disco di Olly ti arriverà in quei di Foligno.
9: Va bene, vi ringrazio tantissimo e sono molto molto felice di aver parlato con voi, perché vi adoro, vi ripeto, vi ascolto tutto il giorno, sia voi che il Procediamo.
0: Oggi tornano anche loro.
9: Sì, e quindi sono veramente felice. Grazie.
0: Un bacio
9: mille
0: a te, ciao.
5: Grazie,
0: Anna Rita.
5: Saluta Jasmine. Ciao.
10: Ciao.

0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ritrovato Olly con Balorda Nostalgia nella mattina di R101 alle 7.39. Buon 7 settembre, buon compleanno a Paolo Dini.
2: Ciao Paolo, grazie. Buon compleanno. Se ti decidi a tornare a San Martino di Castrozza come facevi una volta, un super giro di sciottini, di grappine, di cirmolo, eccetera, eccetera, è pronto. Andiamo. Ciao, un bacione Monica.
3: Ma altro che saluta i miei amici di San Martino, perché hai ragione, tanto non li vengo a trovare.
1: Cioè, con tutto quel ben di Dio che ti aspetta. Cosa stai aspettando?
3: Se ti dico cosa ha pagato, cioè, un amico Giulio a San Martino di Castrozza, e c'erano ancora le lire, e ha pagato 2 milioni e
4: di cosa? Di sciottini.
3: 2 milioni e 100 mila lire di grappa.
5: Avvenuto via lì sotto le pale, un'autocisterna. Sì. Il tuo amico con la grappa.
3: Esatto. Ma, salutami Guido dello Speckeller, gli voglio tanto bene.
5: No, a proposito di pagare, fine un po' di tutto, delle vacanze di tutto, perché stamattina è stata una pacchia in queste prime due settimane mie personali di attività radiofonica.
3: Sì.
5: E quindi c'era parcheggio. Stamattina siamo tornati col parcheggio a 3 euro l'ora. Quindi era tutto pieno.
6: Finita la pacchia.
3: Un saluto per Achille. Achille, chi è? Achille è un nostro piccolo ascoltatore.
1: Sì.
3: Ha 2 anni.
5: Boia.
3: Ci segue dal canale 67 del Digitale Terrestre.
1: 2 anni freschi? 2 anni sì. Oggi?
3: No, non 2 anni oggi, però a 2 anni, insomma, tra un po' comincerà anche a spiaccicare qualche parolina. I suoi genitori dicono che quando ci vede in televisione, me in particolare, perché conosco la famiglia, arriva davanti alla TV, comincia a salutare Paolo.
1: Che
3: poi quando lo incontro per strada scappa. Scappa e piange. Achille,
1: tu sei quello della televisione.
3: Non farlo più,
5: ma
3: Achille.
5: Effetto Gabibbo, sai.
3: Vabbè, ma
1: dimmi che non l'hanno portato a vedere Il matrimonio dei me contro te.
3: Mamma mia.
1: Comunque ne parleremo tra poco qui alla banda di R101, perché avremo

0: Trust su R101. Settembre l'abbiamo detto, mese di compleanni, ma è cominciato anche come mese di grandi matrimoni. Tra poco parleremo, ci tocca.
1: Ci tocca.
0: Nel matrimonio che per ora è definito quello dell'anno, quello dei me contro te, alla banda.

0: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo.
1: Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata.
2: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
3: La promozione termina il 15 ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: eccoci qua di nuovo, parte un'altra settimana con la banda di R101, riparte la canzone che ti fa stare bene, una volta ogni ora per tutto il giorno, fin dal buongiornissimo di Riccardo Russo. Quindi voi in qualunque momento proponeteci la vostra, prima o poi la metteremo in onda.
1: Perfetto, allora dai, siamo curiosi di sentire chi ha chiesto cosa.
2: La canzone che mi farebbe stare bene è la canzone di 883,
0: sì?
2: Hanno ucciso l'uomo ragno.
3: Sì,
4: no.
3: Era un po' che non ce la chiedevano.
5: Dopo
3: Max.
5: 30 anni non si è ancora capito il mandante.
1: No.
3: Sì.

0: Lasciavano così gli 883, la loro leggenda. Hanno ucciso l'uomo ragno. Era il 1992. Lasciava un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei me contro te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, vi e lascio, tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno. Sì.
2: Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
1: No, dai.
0: Dai, allora. Sabato sera
1: si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
1: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta. Alla sera, sì. in quella cameretta.
2: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
1: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
2: da matrimonio,
1: come
0: sì,
1: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
1: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì. Più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a però 20 euro?
1: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
2: I parenti degli sposi con il pass.
1: Sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli bannostri, come state? Tutto bene?
1: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate. Noi vi abbiamo accontentati.
1: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora,
3: ma parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signor S. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
2: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se non
2: la
4: avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
3: No,
4: è a metà prezzo. Invece di 650 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro, il riso dei me contro te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì, lanciare al momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
2: Ma perché non si può uscire e poi rientrare con 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme, ditela gli asobeta che non fa venire.
2: Mamme.
4: Le vostre mamme.
2: Le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate, i gadget e lo slime deve
3: entrare. Bello.
2: Ma sa che mi sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
4: Vi ricordo che se non potete se non avete 4.000, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro. Ci guarderete a mangiare.
0: Ci penso, ci penso.
3: Visione limitata, però.
2: Abbiamo visto lei
4: matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro. Ci guarderete a mangiare.
0: Ci penso, ci penso.
3: Visione limitata, però.
2: Abbiamo visto le immagini col pianto finto, col pianto secco.
0: Che ne sai?
2: A secco, col pianto.

0: conto.
1: E anche Sombre ce lo siamo giocati. Va bene.
0: My body isn't ready. Ma il vostro corpo è pronto per il Tortorella Challenge, ragazzi? Ve la sentite?
2: Già in sussulto il mio. Si chiama anche gastroenterite, si chiama.
0: È il momento.
2: Esatto, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vedo che non avete perso le buone abitudini, cari amici.
0: No, torni oggi. Vabbè, mi hai fatto mancare il challenge.
1: Incassare quei suoi 5 siluri da solo. Non avevo neanche la tua spalla su cui piangere. La gara, la battuta più brutta. Chiara adesso ne lancia una delle sue. Quando arriva il lunedì, sono sempre cavoli amari, amici.
2: E poi toccherà a voi ribattere, risponderle per le rime al 331 80 90 100.
0: Ragazzi, avevo ordinato 10 manghi, me ne sono arrivati 8. C'è un ammango qui.
3: Sì.
0: Questa è la risata finta che usavamo per darci un tono la settimana scorsa.
2: Tra poco, dopo la redazione,
0: cosa devono fare gli amici?
2: Devono trovare una battuta, ma sicuramente ce l'hanno già in canna, ed essere peggiori di te. Cioè, la battuta deve proprio non far ridere, deve essere ancora più brutta della tua. La sfida è quella, la battuta più brutta del giorno. 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna.

0: accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza all'80%, proteste in diverse città. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Almeno 5 morti e altrettanti feriti, di cui 3 gravi, nello schianto di un aereo cargo Amazon all'aeroporto internazionale di Miami. Il velivolo è uscito di pista urtando alcune vetture e ha preso fuoco. Da determinare le cause dell'incidente. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi Antonelli a Monza da 19° a 1° impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia. Disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere. Si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto, che accusa: qui non ci sono regole. Calcio nelle partite della domenica di Serie A. La Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma Monza. Pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2. Vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe già l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 Lainate Como Chiasso code per un incidente tra Saronno e Origgio in direzione di Lainate. Sulla 1 Firenze Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. Lungo la 4 Milano Brescia per traffico intenso code tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 1 Milano Bologna code per traffico tra Melendi strada provinciale 40 e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A10 Genova Ventimiglia traffico intenso tra Genova aeroporto e l'allacciamento con la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine lungo la statale 434 Transpolesana lavori di manutenzione vengono segnalati dopo l'incrocio San Bellino e l'incrocio Rovigo Sud strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: settembre è tornata un sacco di gente pronta a partecipare, a provare a vincere il Tortorella Challenge, ragazzi.
1: E c'è chi fa paragoni, no? Perché dice quanto è simpatico il Tortorella Challenge, ma quanto è simpatico?
0: Beh, allora, presentatelo voi.
1: Dai, sentiamo così. Cosa dicono, dai.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come un brufolo sul naso il giorno del matrimonio.
1: È simpatico come il brufolo sul naso il giorno del matrimonio.
0: La punta.
1: Ci metto del mio, il Tortorella Challenge è simpatico come la popiglia iaponica per chi ha un giardino.
3: Cos'è?
1: È un coleottero giapponese che ha devastato chiunque avesse un poco di verde in casa nel nostro paese, sta infestando praticamente tutto. Simpatico come cosa? Fate dei paragoni simili, no? Simpatico come...
0: Ah, poi, sì, così chi non l'ha mai sentito capisce subito dove, esatto, dove si trova in questo momento.
1: 331 80 90 101, lì vi aspettiamo con il vostro paragone e con le vostre battute.
3: Come perdere un derby su autogol al 95esimo è stato già detto.
1: Simpatico come quello, certo.
3: Vabbè. Poi parleremo anche di sport, ma non è questo il momento di parlare di cose belle, perché c'è Chiara che ci ripete la sua battutaccia.
0: Ma c'è anche Marco Masini che ha voluto presentare la sigla alternativa per il Tortorella Challenge,
1: ragazzi. Sapevo,
0: sentiamolo!
4: Quando parte il Tortorella alle 8 di mattina, ma una volta che ci fosse una battuta un po' carina.
0: Grazie.
4: Se l'ingenuo concorrente nella botola cadrà, si contorce ad ogni spasmo il budello del tuo mare.
5: Andiamo al ritornello.
0: Tortorella.
1: Hai capito? Ha messo Tortorella,
3: sì.
1: Invece di quell'altra parola là.
3: Però ci ha messo anche la mamma.
1: Sì, adesso mi ha dato del Tortorella.
3: Ora, io sempre per amore di filologia ricordo che è il budello di Tuma.
0: Non
3: si può sentire.
0: Licenze,
3: insomma,
0: artistiche. Qua abbiamo dei veri professionisti al 331 80 90 101. Sentirete come risponderanno al fatto che io avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8.
5: E quindi?
0: C'è un ammango, ragazzi.
5: Ah, c'è un ammango. Fa ridere.
3: Nel frattempo qualcuno ha citato... Chi è?
6: Eccoci! Siamo me contro te!
3: Ancora!
0: Quindi io contro tutti e i me contro te come giuria del Tortorella Challenge. Perfetto!
6: Contro te, dove
0: poi,
6: sei?
0: Ragazzi, andrete in viaggio di nozze, non so, sparite un paio di settimane.
6: Purtroppo non abbiamo ricevuto abbastanza soldi per farci il viaggio di nozze.
7: Se ci pagate ancora un po'.
1: Vi siete comprati il Molise, vi siete comprati.
6: Ma ci piacerebbe tanto la casa a Cortina, vero amore?
7: Verissimo amore!
0: Oggi ci toccano loro perché sono i protagonisti in discussione.
7: Che bello!
3: Ma non vi fate un po' schifo così?
6: Scusate ragazzi, se volete mandare le vostre battute, vi diamo la possibilità di mandarla in onda a 100 euro l'una.
7: Troppo poco,
3: c'è bisogno di monetizzare.
7: Troppo poco.
0: Non costa nulla questo numero.
1: 331 80 90 101 con la vostra battuta per sfidare Chiara nel Tortorella Challenge.

0: Questo è il senso del Tortorella Challenge.
1: Sì, ne fa molto di senso, sai?
0: Vabbè. Ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questo era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
2: Tortorella è pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
1: Io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno. E invece no, erano...
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te. Oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
1: Come spaccia?
3: Spaccia, spaccia.
1: Ah, ho capito, spaccia.
3: Che se capisci niente.
4: Che bello.
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica. Mm. Ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Ciao Alessio.
1: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
2: Va bene, è il primo.
1: È il primo. Se avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
2: Bella,
1: bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
2: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve la battuta deve essere orrenda, con una R.
1: Poi?
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance, vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalbevino.
0: Mariano,
1: ma salutami, salutami in Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
1: Casalbelino, non lo so, esiste Casalbelino?
2: No, Casalbelino.
1: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome al
1: file.
0: Capito. Così ho capito.
2: Casalbelino.
1: C'era scritto così.
0: Ma sono stata a Genova sabato.
1: Vabbè, certo. Tenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
2: Hai capito?
0: Salice!
4: Salice! Ma che bello!
3: Petto, che petto! Petto!
1: E allora scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale, quale?
4: Abicab, ascoltatela! È bella! Allora... voi dovete mandare 101 euro
1: sì, certo.
4: Al noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana
0: non
4: con l'upgrade
0: così.
4: Anche la domenica con i trafficanti and the winner is...
6: Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: No, non male, avete però, capito niente.
2: Contestare questo
0: verdetto. vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara. Effettivamente ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, il nostro amico è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
2: Grande, grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza partendo dal 19° posto.
0: Wow,
2: ragazzi,
0: veramente
1: spettacolo di ragazzo,
2: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio che è questo.
9: La vastità, la vastità, la vastità.
4: Giusto, giusto.
0: Dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: Impossibile stare fermi con la pazza musica di Marco Mengoni ed Elodie alle 8:19 qui su R101.
1: Fila record a Modena Nord, avevo letto, ho detto vabbè, rientro le vacanze, invece Modena Nerd, che è l'evento che aveva questo nome, durante il quale una catena di ristorazione specializzata in pollo fritto ha avuto questa idea di dire: chi viene si tatua qualcosa che ha come tema noi, la nostra azienda, il nostro logo, avrà pollo fritto gratis per tutta la vita.
0: Wow!
1: A cadenza di 10 giorni in 10 giorni, non è che vai tu, però anche lì, voglio dire, ti tatui qualcosa che poi non puoi togliere. Uno ha detto: chissà chi è quel pazzo. Come, chi è quel pazzo?
2: Cristiano Militare.
1: No!
2: Fallo vedere.
1: Alla mattina avevano esaurito già il limite dei 100 posti, ecco, che avevano, vedi, dedicato ai potenziali aderenti all'iniziativa.
3: E wow, la gente che ormai arrivava protestando: ma come, mi sono tatuato,
1: ma non vi vergognate, soprattutto perché non ne fate uno con una birra?
0: Offri tu poi.
3: Che poi col pollo fritto,
1: appunto,
3: ci sta anche bene.
1: Lì uno il pollo fritto, l'altro la birra. E un sacco di gente si è candidata. Data, qualcuno ha protestato.
0: Ma perché?
1: È tutto regolare.
0: Il suo corpo fa ciò che vuole: un tatuaggio con un pollo fritto.
1: Esatto, un pollo fritto. No.
4: Esatto. Ciao, banda. Scusate, ero impegnato con la moglie al telefono, quindi non sentivo la radio. Ma il nostro Paolo ha detto il suo aneddoto. Fatemi sapere. Grazie.
1: No.
4: Ciao, banda. Buona giornata.
0: Cioè, attesa, non è il suo aneddoto.
1: È
0: l'aneddoto.
1: No, quello non doveva neanche essere l'aneddoto. Quella è una confidenza che ho fatto a quella che ritenevo fosse.
5: Non si fanno confidenze qua.
1: Gliel'ho raccontata anche un po' disperato della serie: pensa cosa mi è successo quest'estate. L'idiota ha cominciato a ridere.
2: E ci detto, faremo tutta la stagione.
1: E ha detto: mi raccomando, non dire niente con Sabrina, devi dirlo con noi lunedì.
0: E allora tra poco quello, lo racconterai.
5: Chiara, quello che entra nel miglio verde esce dal miglio verde.
0: Giusto. Tra poco l'aneddoto definitivo di Paolo Dini alla
1: davvero,
0: banda
1: volete,
0: di R101.
1: Volete veramente che ve la racconti?
2: Mi raccomando, sì.
1: Ma mi vergogno.
2: Sì, incisivo, eh.
1: Va bene.

0: Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sì, eccoci ragazzi.
1: Cesare.
2: Ciao, sono Cesare.
0: Pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
2: Sì,
0: Paolo
2: di... lo aspettano anche a Bologna.
3: Anche lui. Buongiorno, Paolo, però non potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
2: Sì.
0: Questo aneddoto,
1: signori.
0: Ho scritto marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
1: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
4: Ma io non dovevo
5: non
4: dirla in onda.
5: Però.
4: Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
2: Invece te tocca, mi sa.
1: È ormai
4: una musichetta da pagliacci sotto.
5: Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
2: Adesso
0: sì, Paolo, sì,
5: no,
0: sì.
5: No, sono sicuro che non sono l'unico.
1: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Didi.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare.
1: Sì.
5: Allora, cosa c'è? Cos'è? Questo
2: è partito un video.
6: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
1: primo
5: sabato.
1: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me la dento. Poi improvvisamente mi zittisco. Amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
1: Cosa è successo?
5: Tutto a posto? E io, Paolo, pensavo che fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
1: Mi sei vedono. Sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
2: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
2: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
2: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
2: Certo.
1: Però, come fa? Come sei fatto, scusa?
5: Come?
1: Che ne so? Ormai è andata giù.
5: Ho capito, è andata giù. Allora che faccio? Chiamo
6: i polmoni.
5: Chiamo, spaventato.
2: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato chiamo il dentista. Il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, che lo scoppia a ridere.
2: Certo, cosa deve fare?
5: No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca. Dico,
2: che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
2: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. E del tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
2: Mamma mia!
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
1: Per fare capsule ha un costo veramente. Vabbè,
5: ragazzi,
1: ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
2: Dai, ma non
6: e quindi
2: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora, aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
0: Io dovevo
5: andare a cercare. No, ma aspetta.
2: C'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti. No, per fortuna avevano finito il loro percorso. Però mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati?
2: No.
5: Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
1: Tutto è bene, quel che finisce bene.
2: Molare della fare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
2: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te, li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro che sarebbero costati.
1: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: Beh, arriva la fatina dei denti tirandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata, mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
2: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino. Ma la massima solidarietà al cane del dentista che abbia avuto ricacare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? Gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
1: Stiamo facendo dei danni. Qua c'è chi è piegato in due dal ridere in auto.
5: Sì, no, credo. Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha
2: ma
5: avuto
2: chi? Ma chi conosce?
5: No, sono io adesso. Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
6: Chi ha cagato sotto un pino? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
5: Imbecille.
1: C'è un ospite da Leo?
0: Ho detto al ristorante altre volte, no. Mangiamo trovati tutti.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non devo più parlarne per tutta la vita.
1: Sì, okay. Certo. Paolo Dendini adesso ti chiamiamo.
0: Certo. Denti marroni.
6: Ragazzi, è partito, quel pezzo poteva partire.
5: Dracula.
6: Dracula, se ne ingoia lui, dai. Quando cazzo di... No.

0: canta Dracula e ho perso i canini. Ho perso
1: Tame Impala e Jenny su R101 alle 8:36. Ma qua avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, no, ma niente, l'aneddoto basta. Definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi i vostri commenti.
2: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro. Cioè, grazie ragazzi.
3: Ciao,
2: grazie
3: ragazzi. Cosa? No, vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
4: Ma quale solidarietà?
3: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su dalla mia mamma perché sto piangendo dal ridere, non ce la posso fare.
5: Almeno
3: siete fantastici. Ciao da Jenny.
1: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
4: No, e li ha ristratti.
6: È già stata un'operazione di setaccio,
5: diciamo. Li ho aspettati all'uscita.
7: Paolo, la pasta dal dente, Paolo. Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
0: Ma smettila!
5: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militellos prima di senza avergli raccontato nulla.
6: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma attenzione, perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione.
8: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto. E we wow.
4: Accidenti.
5: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
6: Che succhi gastrici c'aveva? La sciorti, come ha fatto?
1: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
9: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, no, è tutto normale.
1: Ma apposta così.
6: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
5: Ho capito.
6: Ma
5: hai fatto detto. Bolle per il
1: bolle di sapone
5: per il resto della vita.
1: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
10: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
5: Grazie. Poi, dai, basta.
7: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
4: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
1: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
6: Questo è, si batte con difficoltà, onestamente.
5: Vabbè, grazie per la solidarietà.
1: Succede anche questo alla banda di R101.
11: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: gusta Paolo Dini, me gusta tu, me gustano i dentini, me gusta tu.
1: Ciao
2: Manu.
3: Viaggiando per il mondo, anche Karol G su R101. Abbiamo ancora un po' di tempo da passare con la banda di R101, la canzone che ti fa stare bene. E poi alle 9 torna il Procediamo, state con noi.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato, è buonissimo, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
1: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: quel pezzo che ti tira sul morale, quello che ti fa partire al meglio ogni mattina. Potete proporcelo voi al 331 80 90 101. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Sentiamo subito chi c'è, cosa desidera.
1: Ciao R101, vorrei ascoltare la canzone di Jobus, Life is Life, famosissima anche grazie al grande Diego Armando Maradona. Grazie, un bacio, città da Napoli.
0: Ma è proprio quello, sì. Ti porta lì all'allenamento famoso di Diego Armando Maradona,
2: che palleggiava insomma in modo straordinario come sempre. Anche se questa canzone è sempre di sempre fatto subito tedeschi ubriachi sul lago di Garda. Vero. Non so
3: perché. Ma perché proprio sul lago di Garda?
2: Perché mi hanno spesso
3: a ubriacarsi.
0: Life is life.

0: Life is Life, Opus, la canzone che ti fa stare bene su R101.
1: Ne ha fatti tanti di miracoli Diego Armando Maradona, ha fatto anche questo di miracolare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
0: è un bella, motivo, ti c'è. Carica, Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
0: Si è fatto una rotula.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
0: Ciao Melita.
1: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche il giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mr. Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
1: Si fa aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto la sesta, ciao Melita.
1: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro la degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Note ragazze hanno comunque sono state arrivate seconde. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. Wow. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
0: Parlerà ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good
0: Times.
1: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
3: Sì.
1: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che ha la stessa camicia?
0: Chiediamoglielo.
2: Ma lei si potrebbe fare gli affari vostri.
1: Come Guccini, che c'ha la stessa foto della... aveva la foto della
4: Cresima. Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo dei misteri, il vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno.
1: Giacobbo, lei che di misteri se ne intende?
4: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
1: È un pivot.
4: Oggi. Mi sentite?
1: Sì.
4: Perché
1: sì,
4: sto scendendo sempre di più.
0: Dove va?
1: Dove va, scusi?
4: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
4: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
0: Cosa cerca?
1: Poi, soprattutto.
4: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
0: E non c'è il centro della terra?
4: Un reggiseno di Melita Toniolo.
2: Dai.
4: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
4: Spostiamoci più a destra.
1: Dai.
4: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
4: Non si respira.
2: Aia.
4: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
4: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
4: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Efficiente.
4: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
4: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
4: Paolo, abbiamo trovato i tuoi denti.
3: Bravo, grazie.
0: E abbiamo fatto anche, grazie a questo, una puntatona oggi alla banda di R101. L'appuntamento poi è per domani, ma tempo al tempo. Tra poco arriva il Procediamo, il grande ritorno di Fernando.
1: Che bello!

0: come state? Sono Gianni Morandi.
1: Ehi, ciao.
0: Sono qua con il mio cane da tartufo. Cerco solo tartufo nero e stiamo...
1: Smettila, basta. Smettila, ti prego.
2: Vabbè. Ciao.
0: Si va con la sigla?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah, si va, sì, vai, a sigla.

0: voce, Regina, Sabrina, Aldo Preda, al completo con Marcello Zora in regia. E allora noi vi diamo appuntamento a domani mattina con la banda di R101. Non mancate dalle 7 in poi. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Ciao.
0: Festeggiato di oggi, Cristiano Militello.
2: A domani.
0: Leonardo Fiaschi e tutte le sue voci.
3: Sì, a domani, domani ragazzi, vi raccomando bambini, continuate, continuate, continuate a donare.
0: Basta, no, alle 5 Riccardo Russo con i più svegli d'Italia, buongiornissimo.
4: Buongiornissimo, come va le borse?
0: Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, grazie a Matteo Torre in produzione, un bacio a tutti voi, buon lunedì e buona settimana con la banda, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'Evidenz a Sonja Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 al 17,4%. Affluenza all'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky. Al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca Witkoff e Kushner, il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo in vista dell'inverno. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco, almeno 5 morti e altrettanti feriti, ancora da chiarire la dinamica. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, alla cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sul pubblico, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara,

0: stessa dinamica per l'incidente alla Mille Miglia nel Bresciano, in cui ha perso la vita un torinese. Un copilota deceduto nel genovese nel ribaltamento della sua vettura. Kimi Antonelli nella storia parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus Milan, Parma Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce e Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale nord di Milano code per un incidente tra la strada statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo in direzione dell'allacciamento della tangenziale est di Milano. Sulla 4 Milano-Bologna code per un veicolo in panne tra l'allacciamento piazzale Corvetto e l'allacciamento Milano tangenziale est verso Milano. Sulla 4 Brescia-Padova 8 km di coda per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione di Brescia. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce, personale su strada per lavori tra la diramazione Stroppiana Santià e lo svincolo di Casale Monferrato Nord in direzione di Genova Voltri. Sulla A1 Roma Napoli, traffico rallentato per un incidente tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud verso Firenze. Infine, sulla strada statale 121 Catanese viene segnalata una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Casello Villabate A19. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: se ricomincia.
1: Ciao Fernando, bentornati.
2: Buongiorno, buongiornissimo.
3: Su, aprite i cancelli che questa mattina arriva Proce.
4: Dai che vi stiamo aspettando, dai. Ciao ragazzi, buongiorno e buon inizio da Sasà, da Roma.
5: Ciao ragazzi, bentornati. Vabbè, non trovavo più neanche il vostro simbolo di WhatsApp di R101, da tanto era in fondo.
2: Fatemi la sigla.
6: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.

mollati, lasciati, insomma separati, parlando di gran caldo, parlando di aumenti di benzina, passato un mese, sia sempre sulla stessa linea. Cosa vuoi? Non è cambiato assolutamente nulla, ma il piacere di trovarvi, c'è, buongiorno straordinari veramente.

0: 7 di settembre, buongiorno da una caldissima Milano. Hai visto dopo la scossa che ho preso quest'estate, quel 7.4 della scala Richter?
1: No, Fernando, buon rientro, ma eri già là quando è successo il terremoto?
0: Certo, non vedi questa energia nuova che ho accumulato da questa bella botta di 7.4? Buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno Fernando.
0: In realtà non dovrei parlare con lei.
2: Perché?
0: Anzi, parliamo per interposta persona, fa da tramite Sabrina.
3: Ok, buongiorno. Non gli vuoi parlare perché ha la barba incolta.
0: A parte che ha la barba incolta non ci si presenta in televisione così.
2: La mia è stata un'estate barbosa.
0: Barbosa, ma non dovrei parlare perché sei stato l'unico a non manifestarti durante questa mia esperienza bella terremotante.
3: Ma c'è, davvero?
0: C'è l'unico. Lui e Tognacca e Suraci, tre. Quindi siete nella lista
2: nera.
3: Cioè neanche il terremoto mi ha smosso.
0: Daniele Tognacca, Aldo Preda e Lorenzo Suraci. Nella lista invece di quelli che sono preoccupati, eccetera, Paolo Salvaderi, Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio voleva mandarmi l'aereo. Ti mando, dico, guarda che ce ne vuole uno serio. E Sabrina Bambi.
3: Sabrina Bambi, prima tra le donne.
0: Quindi tu sei tra Sabrina e Gigi D'Alessio. E tu tra
3: E io?
0: No vabbè, tu poi la sei stato... Vabbè, insomma,
3: Regina ha pregato molto,
0: Nell'esperienza, ma quella mi mancava, dai. Buongiorno, apriamo la borsa, anche la borsa. Cosa è successo
2: la borsa
0: in questo mese di borsa, il mese borsistico? Cosa è successo, Regina? Faici un servizio proprio sintetico per raccontarci com'è andata, prego. Prego.
4: Buongiorno imparagonabili, mi mancavate tantissimo, sono felice di essere qua. La borsa è andata su e giù, su e giù.
0: No,
4: a un certo punto si è fermata.
0: No.
4: Per le vacanze.
0: La giostra.
4: Oppa!
0: No, c'è stato un rafforzamento dei tech. Dei titoli legati all'intelligenza artificiale, questo come risposta a tutti sti gufi. Marcello Zoara,
4: vedi Marcello,
0: la ripresa del Bitcoin più un 30% nell'ultimo mese. Capito? Adesso sopra gli $80,000 potrebbe arrivare o a 150 o a 50.
4: Aspettiamo.
0: Per Natale, diciamo. Vabbè, altro com'è la borsa italiana?
2: Positiva, più 0,39%.
0: Vabbè, insomma, ti perdono per questo gioco, ma perché non mi hai chiamato un messaggio?
2: Abbiamo detto stacchiamo la spina, ci vediamo a settembre.
0: No, quando c'è stato il terremoto.
2: Appunto, lì abbiamo detto, ci siamo salutati.
0: la spina, stavo morendo, stacca la spina.
3: Potevi non rivederlo più?
0: Chi dice che rivivo? Televisione!
3: Bentornato.
0: Mi do un codice nuovo che vi servirà per tutta la stagione. Segnatevelo se volete entrare. Prego.
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo.

0: Fernando, amore. Sei carica a palla.
1: Bentornati ragazzi. Buongiorno. Croce, sei mancato come le sere fresche d'estate.
2: Amore, le sere fresche d'estate, per posto. Non un quarto, quanta gente, vedi quanto affetto. Quello perché sì. Si va in là con gli anni, hanno un po' di compassione, c'è un mix di sentimenti, non solo l'apprezzamento. Stai dormendo, Sabri?
3: No, sono qua, sveglia.
2: No, ma fattela una penichella. Sta tranquilla, perché sei l'unica che già ha cominciato, che ha fatto.
3: Bravo, infatti avrei...
2: Tutta sta ria fritta. No, scherzo. Anzi, salutiamo, ringraziamo Paolo.
3: Vabbè, abbiamo scaldato Paolo, il posto.
2: Paolo che ha lanciato questo programma che si chiamava Aspettando Procediamo Senza Sigla. Perché poi la gente mi chiedeva, ma quando cominciate, eccetera, quando ricominciate, dico, vabbè, in radio ci sarà qualche promo, no? Ho sentito Sognac, ho detto, vabbè, non siete in onda, cosa la metto a fare a promo, no? Giustamente, no? Secondo strategie. Poi dico, quando siamo in onda, dico, ma la promo, poi quando siamo in onda, ma se siete in onda...
4: Detto, se non succede, fa una piega.
2: Per fare promozione al programma, l'anno prossimo chiedo a Bragatto, a Stefano, salutate Stefano Bragatto.
3: Ciao Stefano, bravo!
2: È vivo ancora?
3: Certo!
2: E magari mi mandano qualche promo su base o su cosa, oppure scelto un attimo di là. Senti, allora devo fare un po' di cose. Innanzitutto è stato un weekend, ma così pieno di, ma tutto insieme bisogna fare. Gran Premio, Juventus Milan, la pallavolo, cos'altro c'è? Ma concerti, sagre. È che la festa del partito,
3: l'autodromo di Monza,
2: la festa del governo. Avete fatto gli auguri al governo più longevo della storia repubblicana.
4: Auguri!
2: Che faccia,
5: no,
2: ci rimanete male, eh?
5: No, assolutamente.
2: Avete messo qualunque speranza.
5: È un dato di fatto.
2: È l'opposizione più longeva. Un applauso all'opposizione più longeva della storia repubblicana. Vabbè, vogliamo fare un mix, una sintesi di tutto.
5: Partiamo da Kimi Antonelli, questo fenomeno della Formula 1 che ha vinto il Gran Premio di Monza, compiendo questo record, risalendo dalla 19ª posizione di partenza fino a vincere il Gran Premio. Non era mai successo a Monza che un pilota facesse una rimonta del genere.
2: Dal 66, non mi pare. Senti,
5: dal 66, 60 anni che un pilota italiano non vinceva a Monza. È stata un'impresa veramente che rimarrà nella storia della Formula 1.
2: O è un fenomeno esagerato o un culo esagerato.
5: No, è un fenomeno. È un fenomeno.
2: Ci vuole anche quell'altro. Un po'. Bravo, ma veramente bravo. Poi un bel ragazzo anche.
4: Eh sì, molto carino.
2: Poi,
5: complimenti comunque alle ragazze della pallavolo della nazionale femminile di volley che sono arrivate comunque seconde. Agli europei.
2: Loro chi l'ha vinto?
4: Loro.
2: Loro ha perso l'Italia contro
4: George Clooney, ha preso il Leone d'Oro al Festival del Cinema a Venezia.
3: È pallavolo.
5: Sembrano le interrogazioni a scuola, che se non sai la domanda svicoli.
2: Esatto. Mamma, come si è messi? Parliamo di pallavolo, George Clooney. Allora, la pallavolo, la squadra, no?
4: Okay.
2: Squadra ha rischiato di fare il triplete.
4: Oh.
2: Ok? È mancato quest'oro perché ha perso con George Clooney,
4: sì, bellissima.
3: Con la Turchia.
2: Con la Turchia.
5: E poi c'è stata questa partitella di calcio ieri sera. Juventus Milan.
2: Stava perdendo la Juventus e poi riacciuffato il pareggio alla fine. No, a proposito di George Clooney, c'è pure la mostra di Venezia, c'è ancora.
4: Sì,
2: eh? Assieme, tutta una roba. Tra l'altro, poi George Clooney, che ha preso anche il Leone alla carriera. Sempre un figo esagerato.
4: Meraviglioso.
2: Io non so se mi farei più lui o sua. No, la moglie. Non lo so.
4: Sabrina,
2: tu?
3: Più lei.
2: No, più lei, tu?
4: No, io lui.
2: Aldo?
5: Sono indeciso.
2: E voi?
3: Più Leone.
2: Chi vi fareste? George Clooney, io l'amo. Sto scherzando. Non rida! Sguaiata! Allora, ho 30 secondi 30 per fare un omaggio che l'ho promesso a uno dei giganti della musica italiana, produttore, autore, interprete, eccetera, eccetera. Mi fai un quando per Mr. Tony Renis live. Prego!
4: Vai Tony!
2: Dimmi quando vuoi fare.
4: Dimmi.

0: Sono arrivati i Lazzaroni.
1: Madonna, mi sento emozionato come il primo giorno di scuola, che rivedo che tutti gli amichetti. Mi sì, siete mancati sì,
2: tipo cosa c'è? La prima cosa che si fa adesso, tra pochi minuti?
3: Ah
2: sì, cosa? La prima, la canzone che ti fa stare bene, ma c'è cos'è, sì, cos'è? I test del gruppo.
4: La canzone, la ricerca.
2: La canzone che ti, è la canzone d'amore, me l'avevo pure scordata io. Allora, 331 80 90
5: 101.
2: Andiamo subito in radio e in TV.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Edo, sei pronto?
18: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
17: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
18: Hai già scelto il tuo pigiama?
17: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
18: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
17: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
18: Pigiamarun.it.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabili, Paola e Chiara.
1: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Fortuna siete tornati, perché la giornata del lavoro sembrava molto molto lunga senza di voi. Quella. Che bello che siete tornati.
2: Benvenuto lunedì. Quella. Dalle onde del mare a quelle radiofoniche. Procediamo. Tancredi da Somma Vesuviana, Napoli.
3: Si è un po' dimenticato anche lui.
4: 67 TV.
5: Buon rientro, Tranchetti.
6: Siete un po' esagerati, devo dire, oltre che imparagonabili. Ai sociologi, lo mancazzo, altre cose che mancano: la vita, i soldi, ad esempio, il lavoro, l'amore. È un programma. Poi qualcuno mi chiede: ma c'è già la replica? Faccela fare. No, vabbè, ma cioè, qualcosa che non quadra, che non cosa. Ma attenzione, avrei voglia a 9.32 di fare un cos'è il nostro test psicattitudinale, che è necessario, insomma, la ripresa. Molti stanno riprendendo come noi. Però è successo anche quest'anno che ha compiuto gli anni Regina.
5: Purtroppo, il primo settembre,
6: ha questa sfighetta, se vuoi, di non poter essere festeggiata dai colleghi, e quindi dobbiamo fare una, con una settimana di ritardo, gli auguri. L'Happy Bidet lo fa Aldo Preda. dai, uno doveva farlo, dai.
3: Regina.
6: No, Happy Bidet. Happy Bidet. La regina sarai, ma
3: per le tue splendide innumerevoli primavere.
5: No, innumerevoli.
6: È il caso di dire innumerevoli. Auguri, tantissimi auguri.
7: Grazie,
6: buon compleanno.
7: Tutti, grazie.
6: Avete regalato qualcosa?
5: Certo, stamattina.
6: Sì. Cosa hai regalato?
5: Un bel paio di scarpe e degli orecchini.
6: Tu le hai regalato qualcosa?
3: No, non ancora.
6: Marcello, tu? Non ancora.
5: Vabbè, dovete farlo entro l'anno, eh.
6: Non
7: sì,
6: ancora.
3: Vabbè, abbiamo un anno di tempo per...
6: Fammi vedere queste scarpe, dove le hai prese?
5: L'ho presa su un palazzetto.
6: Scarpe da lavoro.
5: Ma guarda che carino.
7: Ragazzi, guardate che meraviglia.
6: Vabbè.
5: Sono luminose come il futuro di Regina.
6: Va bene. Veniamo alla puntata. Allora, canzone che ti va a stare bene tra poco, se ne avete una bella, non c'è nessuna indicazione, per cui quella che magari vi ha accompagnato durante l'estate. A proposito, siamo partiti schizzati, lanciati. Raccontiamoci un po' cosa è successo quest'estate, anche con voi imparagonabili. Se avete visto qualcosa di nuovo durante quest'estate, se quest'estate queste vacanze vi hanno portato qualche esperienza nuova, vi hanno arricchito. Tu?
5: Arricchito a me?
6: No,
5: arriverà una bolletta nel climatizzatore.
3: No. Non essere subito materiale, arricchito spiritualmente.
6: Veramente. Arricchito spiritualmente, un tramonto, una serata particolare, un ammiccamento con niente.
5: Nulla, io ero dentro
6: Aldo,
5: casa.
6: Aldo.
3: No, anch'io non è che sono stato particolarmente arricchito, e sì che ho giocato il Super Enalotto tutte le settimane. Ma...
6: record tra l'altro storico per il Super Enalotto, quasi 220 milioni. Quindi niente.
3: Niente.
6: E qualche esperienza nuova, conoscenze nuove,
3: no, che
6: qualche vicino
3: come
6: di casa,
3: faccio?
6: Qualche anzianotto lì a Igea Bella Marina, lì bella come si chiama?
3: Non sono andato in montagna.
6: E tu dalla Grecia cosa hai portato? Bella? Un po' di aglio, lì c'è aglio ovunque, io non vado proprio per quello in Grecia, se sto proprio distante.
5: Splendida Grecia, splendida Grecia.
6: Distante. Beh, insomma, avete fatto qualche riflessione, qualche comparazione, prezzi, ma dico, ma dalle cose banali a quelle più toccanti. Regina.
7: Sì, un'amica che è venuto da Avignon ha fatto 5 ore.
6: Un'amica che è venuta a mancare.
7: Di macchina per il mio compleanno. Merci Marie Lasconnet e grazie Nathalie.
5: Marie Lasconnessa.
6: Tra l'altro, in questo compleanno arruffato, fatto proprio, no, a Saint-Tropez. Però l'importante è stare in un posto da ricchi, poi ti arrangi. C'è una ragazza bellissima.
7: Ah, è Cami.
6: Cami chi?
7: È Cami, una ragazza francese. Imprenditrice.
6: È giovane.
7: È giovanissima.
6: Quanti anni ha?
7: Si è appena separata dal marito, quindi è libera.
6: Fatto ricco.
7: Bonjour,
3: non dovevi dirlo.
5: È sulla piazza.
6: Vabbè, adesso la contattiamo.

0: ma che esagerati. Ma ci siete mancati tanto. Bentornati, ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Tra l'altro ci è arrivato anche l'oroscopo fresco fresco, ma non è giornata di oroscopo.
3: E perché?
2: Perché abbiamo tanta roba, non ce la facciamo, cioè si è già fumato tutto il tempo a disposizione. Per cui veloci subito, prima della canzone che ti fa stare bene, se te ne è venuta una adesso in mente, 331 80 90 101. Ma prima ancora c'è un disco nuovo da lanciare. Belletri, apriamo il mercato. Olè, dai.
1: Ritorna un caro amico J-Ax col suo nuovo singolo Vita, Morte e Miracoli, che dà il nome anche al suo nuovo album.
2: Vai, davvero, e sentiamolo.
4: Procediamo.

0: Buongiorno,
1: che meraviglia che siete tornati. Dai. Un abbraccio a tutti. È finita la pacchia, vero?
0: È finita la pacchia. 9.42 era, intanto non c'avevo già che ritmo che abbiamo preso. Ma basta, calmiamoci un attimo. Santa pazienza, e tutta l'energia che arriva da questa donna qua, perché è lei che me la trasmette, capito?
2: Grazie.
0: Una bestia, è diventata una bestia quest'estate. Palchi di qua, di là, matrimoni, di tutto ha fatto.
2: Insieme a te, poi, che
0: seratona. Mi ho messo un po' di fieno in cascina, eh?
2: Come
0: quanto,
2: no?
0: Quanto?
2: Beh, un bel sacco pieno.
0: Così la finisci di lamentarti, vedi di arrivare a fine mese.
2: Ok.
0: Che lei a fine mese non arriva, qualunque cifra le passi dalle mani, non ci arriva a fine mese. Allora, torniamo con una canzone che ti fa stare bene. Ale!

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili
2: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, brava anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
19: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
20: Oh mio Dio!
19: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
20: Prendi me, scegli me.
19: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
20: Amami.
19: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Vai Regina, come se avessi lavorato come mai nella tua vita.
1: È vero.
2: Come se avessi già chiuso Capodanno, per dire.
1: No, però ce l'ho già Carnevali, amici.
2: Cioè tu hai già chiuso date per Carnevale.
1: Eh sì,
2: Poi c'hanno così fiducia nella tua salute.
1: E fanno benissimo.
3: Mancano tanti mesi,
2: Febbraio è lunga,
1: Sì.
2: E tu invece com'è andata la tua stagione?
3: Io dopo sono stata segregata in casa.
2: No, ti hanno sequestrato, perché?
3: Perché faceva troppo caldo.
2: E allora
3: ostaggio del climatizzatore.
2: Allora, 10 minuti e saranno le 10 di mattina. Questa è R101 in radio, in televisione, sul 67 del momento della ruota.
4: Sì, la ruota della fortuna.
2: Che comunque il benessere influisce positivamente anche sullo stato, è vero, Aldo?
5: Il benessere sullo stato mentale,
2: fisico anche, guardala com'è, vestiti nuovi come se fosse stata morta di fame, e invece durante l'estate, guardala, l'ha vestito nuovo, attillato, anche le rende più magra, solo una, come dire, una finzione,
3: un effetto ottico.
5: Lei ringrazia qualunque cosa tu mi dica.
3: Ha pure tagliato un po' i capelli.
2: Sai perché non capisce?
1: Io vi amo.
2: Allora, la canzone ti fa stare bene. Vi rinfreschiamo un po'. 7 canzoni scelte tra tante indicate da voi al 331 80 90 101, legate ai 7 colori della ruota. Voilà.
1: Canzone verde.
6: Ragazzi, buongiorno Valerio e ben rivedervi. La canzone che farebbe stare bene oggi è Gente di mare di Umberto Tozzi e Raffi.
2: Ancora.
6: Canzone viola.
7: La canzone che mi fa stare bene.
2: Un miliardo di volte.
7: Di The Gain di Britney Spears.
6: Canzone blu.
8: Ciao 101, bentornati. Bentornati. Io per la canzone che mi fa stare bene oggi richiedo On the Radio di Donna Summer.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno Fernando, sono Marcello da Otranto, ti ho seguito dappertutto sui social, dappertutto, ero in valigia con te. E allora per la canzone che mi fa stare bene, Stefano Secchi,
6: canzone rossa.
11: Per la canzone che mi fa stare bene, Proce, ti vorrei dedicare la canzone Every Time You Go Away di Paul.
2: E perché?
12: Bentornati. E vorrei ascoltare gli America con You Can Do Magic. Grazie.
6: Canzone gialla.
13: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Lunedì di Vasco.
2: Sincero, non mi piace nemmeno una.
3: No, Donna Summer.
5: Paul Young.
2: Poi anche Paul Young, dai. Gente di mare, no, che l'avrò sentita almeno un miliardo di volte.
3: Vai con Britney Spears.
2: Poverit. Giro, giro. Poverit. Gialla.
6: Canzone gialla.
13: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Lunedì di Vasco.
2: Quando c'è Vasco tra le 7 non c'è storia per nessuno. E sentiamola, la canzone che ti fa stare bene, bella, precisa. Lunedì, Vasco su R101, Ale.

0: Ciao banda di Procediamo, buona. Bentornati dalle vacanze. Sono Simone di Valenza, ma volevo fare una domanda. Dica. Ma perché quando c'è una canzone di Vasco Rossi vince sempre quella?
1: Lo so, l'abbiamo detto, è così, c'ha fortuna.
2: Buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Wow, bella.
1: Wow. Era lunedì di Vasco, la canzone di Vasare Bene, tu sei scelta dalla sorte, non è che abbiamo tirato fuori perché lunedì ho altre storie. Era legata alla ruota, tra un'ora la facciamo, vogliamo rifare la parentesi dedicata all'amore?
3: Ma certo!
1: La facciamo?
4: Io la farei.
1: Con tanto amore?
3: Sì.
1: Ma ci buttiamo già subito.
5: Beh, ma oggi abbiamo l'oroscopo, facciamola da settimana prossima.
1: Cioè, tu non c'hai voglia di fare mai niente.
5: Beh, per fare bene l'oroscopo.
1: Quando qualcuno dice facciamo qualcosa, lascia stare! È bello questo atteggiamento. Allora dai, sì, la riprendiamo. Allora, la canzone che ti fa stare bene è la prossima, dedicata all'amore, quindi non cambia nulla sostanzialmente, cioè c'è una canzone da individuare, ma che deve essere una canzone legata ad un pensiero d'amore. Che tipo di pensiero d'amore? Può essere un anniversario di qualcuno, un ricordo, non deve essere per forza una cosa triste, può essere anche un bel incontro che avete, ma cioè, ci sarà uno che ha trovato l'amore della vita.

0: Procediamo! Avanti tutta!
1: Ciao Procione, bentornato!
2: Grazie, caro.
1: Sai cosa si dice in giro? Che è una puntata da urlo!
3: Ragazzi, buongiorno. Ma bentornati a tutti,
4: grazie.
3: Ma siete tutti in una forma smagliante. Poi c'è Fernando che, mamma mia, con quelle perle nere, ma è un tocco di classe infinito.
4: Sono un po' maravenieri con quelle perle.
5: Ciao Fernandone,
4: ciao,
5: bentornato.
4: Grazie.
5: Senti, come stava Fede, l'olandese volante?
4: Ho visto
5: bello in forma.
4: Ho fatto il giro degli anziani, anche quest'anno sono andato a trovare insomma i nostri amici un pochino, la Fagella ormai no.
6: ciao
4: scherzo, informissima. E Federico, beh, regge Federico, va verso gli 80,
6: grande Federico.
4: Va verso i 77, salutate Federico.
6: Ciao Federico,
4: sta bene. No, cioè, sai che della Tunisia ho potuto apprezzare insomma qualche aspetto più, perché il primo anno che ci vai sai. E poi insomma amici, ho trovato anche una bellissima ragazza che si è proposta.
6: Wow.
4: Però è vergine.
6: Oh, di settembre anche lei.
4: No, ah. Non mi prendo queste responsabilità. Sai che ci sono un sacco di ragazze, come si dice, illibate.
7: E devi andare in Turchia per trovarle?
4: No, è Tunisia. Si dividono in due: quelle che proprio ciao, arrivederci, e quelle che magari credono, sai, sono cose vecchie, antiche.
7: Vabbè, si può dire tutto, lo posso dire anch'io.
4: No, vabbè, una non è che te lo dice per sport, così poi lo verifichi. Vabbè, poi ti entro nei particolari.
7: Fammi sapere.
4: No, ma mi sono rifiutato.
6: Ah!
4: E chi si prende più quelle responsabilità? No, insomma, gli aspetti della Tunisia. Uno. Il chalice costa 3 euro.
6: No.
4: E ti sembra poco? 3 euro! E dicono.
7: E fa lo stesso effetto.
4: È buono! Dicono, non lo so, io non.
8: Hai cambiato la residenza!
4: E sono tanti quelli che cercano di andare, che portano la residenza in Tunisia.
6: Ah,
4: soprattutto
9: per il
4: chalice. No, ed è l'unica, devo dire, tra le mete che ho toccato, io, Centro America e Colombia, dove è tutto aumentato, poi italiani ovunque, già cambiata completamente.

0: La Tunisia è l'unica che ancora c'ha un rapporto di
1: qualità prezzo conveniente.
0: Esatto, esatto, anche taxi, insomma, alberghi e tutta una serie di cose. Chalice a 3 euro, benzina a 0,70.
1: Wow. Cioè,
0: e pare che gli radiamo noi la benzina, no, il petrolio, capito? Noi la paghiamo 2 euro e mezzo.
1: E siamo ancora qua.
0: E lì è 0,70. Vabbè, salutiamo la Tunisia, una parola in arabo, dai.
2: Arigato! No, no, quello è giapponese, aspetta!
0: Vabbè. Io ne conosco una, ne ho imparata.
1: Sì, che tanto lì anche il francese
0: Baranike.
2: Dico merci.
0: Non Baranike. No, che vuol dire vaffanculo, non è una cosa carina. Va bene, andiamo da Aldo Preda.
3: Si torna a scuola, non in tutta Italia. Oggi ricominciano gli studenti della provincia di Bolzano, poi a scaglioni cominceranno in tutta Italia gli ultimi a tornare sui banchi, i ragazzi pugliesi.
0: Vedi?
3: Il 17 settembre.
0: settembre.
3: Okay. Ed entrano in vigore i nuovi programmi per le scuole elementari e medie. Per i più piccoli si darà più importanza alla grammatica, all'ortografia, alla scrittura in corsivo, con più riassunti e poesie imparate a memoria e con l'introduzione dell'informatica anche alle elementari. Alle medie, invece, la novità più importante è il ritorno del latino, che però sarà facoltativo. Le famiglie potranno scegliere se far studiare latino ai propri ragazzi. Alle superiori...
0: No, dico oppure, se è facoltativo...
3: Oppure non lo fai, o lo fai o non lo fai.
0: Okay.
3: Esatto, come la religione, diciamo così.
0: Okay.
3: Alle superiori, matematica potenziata, ai licei scientifici e classici, rimane il divieto dell'uso del telefonino che era già stato introdotto lo scorso anno scolastico. Nei vari programmi di educazione civica alle superiori entra l'intelligenza artificiale. Entra in vigore la contestata norma che chiede il consenso esplicito dei genitori degli alunni di medie e superiori per tutte le lezioni che riguardano la sfera sessuale. Confermate le regole sul voto in condotta introdotte lo scorso anno, con il 6 in condotta si viene rimandati a settembre. Gli studenti sospesi dovranno fare volontariato. E infine sarà un anno scolastico con pochi ponti. Torna però il 4 ottobre la festività di San Francesco, che era stata abolita nel 77.
0: Bene, bene. Sai che avevo nostalgia durante tutte le vacanze? Se mi veniva quella canzoncina di chiusura dolce, carina,
1: vero. Con la stella? Facciamolo con la stella oggi.
0: Cominciamo senza stella. Poi per metterci una stella ci sarà tempo nelle prossime puntate. Quindi chiusura cantata per il nostro caporedattore. Grazie, prego.
2: Grazie Aldo Preda.
4: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: Ciao ragazzi, finalmente siete tornati. Ho passato un'estate pesantissima, ma guardandovi ho detto è finita.
1: Fernando, la domanda che ci veniva quest'estate è questa: ma tu sei il primo a andare via, l'ultimo a tornare, ma ti pagano pure?
2: Carissimi, ben ritrovati. Procediamo, abbiamo contato i giorni, le ore e i minuti affinché questo giorno arrivasse. Ben ritrovati, vi auguriamo un buon proseguimento. Un abbraccio a tutta la nostra cara equipe, dai tecnici e a tutti coloro che fanno sì che questa trasmissione è diventata la più ascoltata in Italia. Un abbraccio da voi.
3: Allora, io ve lo devo dire. Allora, innanzitutto non hanno messo mai il vostro jingle estivo, la vostra canzone, mai in mese, mai i vostri colleghi, almeno per ricordarvi, e direi di fare un bel girone della vostra canzone perché non si è più sentita. Poi ragazzi, io ve lo devo dire, a chi vi ha sostituito, allora purtroppo c'è stata calma piatta, tranne gli interventi dei
4: strategia. Va bene, oggi la mettiamo la canzone. Come sta la Davena?
5: Avete una bene.
4: Sarà a lavorare sempre, è l'unica che lavora costantemente 365 giorni l'anno. La incontriamo mercoledì. Facciamo un live oggi?
5: Sì. Vabbè, se dobbiamo lo faremo.
4: Allora, oggi facciamo il live, riprendono il live dall'esterna, per cui nel cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America. Se siete in giro, volete fare una pausa, sigaretta, caffè, c'è lo show di 2 minuti, non vi prende tanto tempo, dal vivo e gratis. Oggi la signora omaggia una star internazionale di grandissima levatura, Gloria Gaynor, che compie
6: 82 anni. Happy birthday, darling.
4: Cosa? Happy birthday?
5: È uccello.
4: Va bene, la signora quindi canta Will Survive.
6: Oh, yes.
4: Vuoi fare un accennino piccolino? Dai che facciamo l'oroscopo, dai.
6: Buster was afraid.
4: Basta. Dobbiamo stringere tutto ad oggi. Allora, l'oroscopo avevamo deciso di non farlo, però la nostra astrologa Maristella ci ha detto, guarda che è mensile. Così
5: splendido!
4: Ha scritto così, non vi rompo tutte le settimane. Per cui questo oroscopo. Sigla. L'oroscopo è mensile, quindi riguarda tutto il mese di settembre. Sentiamo i primi 6.
7: Bentornati con le previsioni del mese di settembre. Ariete, benvenuto settembre. L'Ariete lascia agosto con nostalgia. Il mese ha dato molto. Le vacanze sono state ricche di entusiasmo e movimento. Giove favorevole continua e settembre non sarà molto diverso fino al 22. Dal 23 in poi le responsabilità riportano alla realtà. Si può cantare sotto le note di L'estate sta finendo dei Righeira. Toro, quando geometria astrale in agosto, quanti quadrati e quadrature, significa che i pianeti da Leone vi hanno davvero ostacolato, quindi accogliete settembre a braccia aperte. Toro. Il sole in Vergine porta equilibrio e stabilità e soprattutto quell'amore ritrovato nei paraggi che tanto aspettavate. Una Venere Scorpione vi renderà ancora più focosi. Brano in sottofondo, She di Elvis Costello. Gemelli, per voi il rientro dalle vacanze è sempre traumatico. L'estate vi sorprende e giocate con essa. Il sole dalla Vergine vi riporta alla realtà col quotidiano e famiglia. I più giovani devono recuperare con gli studi. Il lavoro invece sarà favorito da Venere. Ma voi ancora non avete voglia di fare e quindi sono convinta che canterete tutto il resto noia di sacco.
5: Dobbiamo farne 3 alla volta.
7: Ottime previsioni, amici, anche prestazioni. Il sole in Vergine è amico, Marte è con voi fino al 29 e Venere dallo Scorpione che provoca e ama. Direi che il rientro è davvero col botto. Sarete favoriti in ogni iniziativa, ma soprattutto avrete voglia di fare. Brano consigliato, Tieni il tempo di Max Pizzali. Leone, avete le spalle, ma voi no, anzi, gli altri altri possono camminare dietro di voi. Vi sentite in forma, l'estate è stata generosa, il rientro non vi spaventa. Giove, il pianeta della fortuna, è ancora con voi. Il lavoro si presenterà senza intoppi e l'amore regna. E se il vostro cuore è rimasto in vacanza, io vi consiglio il brano di Holiday di Madonna. Evviva, benvenuti settembre, mio caro mese amico. Voi che amate le abitudini e la precisione, siete tra i segni che amano rientrare nel tran tran quotidiano. Favoriti viaggi e contatti di lavoro che possono diventare contratti. Se pensate all'amore conosciuto in vacanza, per magia ve lo ritroverete davanti casa. E perché no, davanti ad una coppa di champagne. E giorno dopo giorno lasciatevi andare sotto le note di Day by Day di Regina.
4: Lo so, qualcuno ha scritto, ma Maristella è la stessa di Radio 105. Ma
5: perché, e chi lo sa?
4: No,
5: se bazzica anche altre radio.
4: No, se bazzica altre cose, la cancello, la bagniamo, la blu.

0: Ciao Fernando, procediamo.
1: Ciao bella.
2: Ma cosa dicono gli ascoltatori? L'oroscopo è esclusivamente per voi. E poi comunque chi l'ha detto sono gli altri che ascolta R105
1: proprio qua non si deve nominare R105. E carina, salutiamo i cugini di
3: R105.
1: Era Shakira, i primi sei segni con canzone suggerita. E quindi le previsioni per settembre, i prossimi sei segni li faremo tra poco, adesso ce ne andiamo che è tardi, salutiamo chi è arrivato da poco, se volete entrare c'è il codice nuovo che abbiamo adottato, 331 8090 101.

0: To School Gomet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su gomet.it.
1: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
5: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
4: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
12: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
15: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del Digitale Terrestre. R101.
18: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
19: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Altra giornata pienamente estiva, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, con isolati rovesci o temporali lungo l'arco alpino, e in forma molto più sporadica anche sull'Appennino centro-settentrionale, tendente ad insistere anche in serata sui rilievi alpini orientali. Ancora caldo oltre la norma, con temperature massime per lo più stazionarie. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dice attenzione, si sovrappone la nostra cantante, a Giorgia, prego. Queste sono pagine nuove della radio, prego. E stiamo scrivendo con voi
1: stamattina.
0: Bella, eh? Perché ridete?
2: Tu stai
0: cerco
2: ridendo.
0: Di fare il mio, quello di insomma, no, lanciare la cosa, certo. Senza enfasi, giù, brava, non da retta, ridono.
1: No, va bene.
0: Vabbè. Salutate Giorgia.
3: Ciao Giorgia.
0: Ormai è salentina, ha aperto anche un locale di Agaratina, no?
3: Blu.
0: Che carina. L'abbraccio, 10:30. Allora, pronti per i 6 segni restanti? Allora, lo dico per chi fosse arrivato da poco, magari ha perso i suoi, ma va tutto bene. Tranquilli. Adesso sentiamo gli altri 6, può partire la sigla. Senti che sigla, ragazzi, che introduzione. Sono le previsioni per settembre, ok? Valgono per tutto il mese, prego.
4: Bilancia, l'estate e agosto vi salutano, ma anche voi preferite farlo. Marte in decima casa vi offre opportunità lavorative molto promettenti. Le persone conosciute da poco possono aiutarvi perché Giove in sestile sarà benefico. Oh. E l'amore? Allora, le coppie già formate si consolideranno e chi è in cerca dal 24 settembre, Cupido vi manda una freccia sotto le note di All You Need Is Love dei Beatles.
0: Vabbè.
4: Scorpione, agosto non vi fa essere dominanti, supremi, amanti che siete con tutti i pianeti in quadratura del Leone. Quindi ciao e benvenuta Venere, che l'astro dell'amore, piccola fortuna, sarà con voi fino a fine mese. Se ogni equilibrio ritrova tutto, l'entusiasmo con gli amici, ma soprattutto con gli amanti, amori, mariti, mogli, fidanzate e anche nuove prede, perché solo voi sapete amare a mille, magari al volante di una Ferrari con le note dei Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Sagittario, per voi rientrare è quasi un castigo, voi restereste in vacanza sempre e ovunque per l'animo nomade che avete, ma tranquilli, anche se non volete certo la tranquillità. Allora, Giove, Saturno e Nettuno vi renderanno amabili, al lavoro sarete richiesti e in amore state attenti a non confondere i nomi dei tanti cuori che avete infranto con chiamate e messaggi, non vi confondete e non scambiate nomi, ma potete dedicare a tutti il brano Love is in the air di Jean-Paul Young. Capricorno, in ufficio vi aspettano i contratti anche? Allora voi siete felici e contenti perché siete tra i più bravi imprenditori dello zodiaco. Marte opposto in settima casa vi farà qualche capriccio nel matrimonio, ma il sole dalla Vergine vi farà prendere il buono di ogni situazione. Fossi in voi canterei sotto le note di Non è tempo per noi di Ligabue. Acquario, cari amici, state tutti bene dopo l'eclissi del 12 agosto in Leone? È stato un aspetto potente che può aver rallentato spostamenti chi era in viaggio, equivoci in famiglia e noie varie. Settembre vi farà sentire finalmente in una dimensione più tranquilla. Okay. Potete svolgere l'attività con destrezza e l'esperienza vi aiuta. In amore tra poco Venere cambia segno, ma Urano vi sostiene sempre sotto le note di una canzone che voi amate tanto di Vasco Rossi, Alba Chiara. Pesci, carissimi, siete stati protagonisti in modo eccelso pochi giorni fa. Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, sotto l'eclissi lunare nel vostro segno, l'eclissi più potente e magica dell'anno, ciò che doveva essere chiuso è stato chiuso e lasciato. La fine di un ciclo emotivo o esistenziale è stato compiuto. Per voi settembre, che in genere è più difficile da affrontare, questa volta avrete ancora addosso vibrazioni ed energie positive da questo magico evento che vi proteggerà per tutto il mese. Il brano che ho scelto è You Can Do Magic degli America. Amici, io vi saluto, vi ringrazio.
0: Grazie,
4: e tanto bene per tutti, al prossimo mese.
3: Allora, io ho solo una domanda, ma se è mensile, il prossimo sarà il 7 ottobre o il primo di ottobre?
2: Mensile è la durata dell'oroscopo, mensile.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno imparagonabile. Buongiorno. Oggi la mia vita è tornata alla normalità, oh, perché ho acceso la TV ho visto voi.
1: Ciao ragazzi, ciao Fernandino mio, mi sei mancato tantissimo e mi siete mancati anche voi. Ora mi sento veramente a casa.
2: Porca miseria ragazzi, ma ci eravate combinati proprio male, Meno male che vi abbiamo dato anche le indicazioni per i mesi di settembre. È piaciuto l'oroscopo, no, qualcuno lo sopporta, però è carino. Poi sta roba ha svoltato, c'era la chiave interessante
3: inserire delle... il brano,
2: no, a parte il brano, l'eclissi, perché pare che l'eclissi abbia scombussolato. Io non l'ho voi l'avete vissuta? Cos'è? 12
4: no, io
2: agosto?
4: No.
3: Ah, io sì, ce ne poteva fregare di meno.
4: Io sì, ragazzi,
2: oh, mamma mia.
4: Dai, era bello, energia. Ho sentito
2: cos'è dentro?
4: Pelle d'oca, ragazzi,
2: sì, d'ocra.

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€, in store, app e su decathlon.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat!
15: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
16: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
18: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
19: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
18: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
21: Ma è regina, come se avessi avuto un'eclissi totale.
22: Ah. La lasciate stare quella santa donna? Già la prima puntata.
23: Eh sì.
22: Oh, adesso arriva quella cosa che ti piace di più.
23: Oh là là.
22: L'amore.
24: Con tanto amore.
22: Oh,
0: te la dedichiamo.
22: Apriamo questi cuori che avete tenuto al sole, questi cuori abbronzati. Adesso vediamo un po' come stanno le cose. Va bene, da questo punto di vista, come sei serena, sei tranquilla,
1: molto
22: bellezza,
1: serena.
22: Anche tu, tutti tranquilli, sereni.
2: Sì,
23: pace dei sensi.
22: Boh, questo è positivo. Sentiamo i nostri ascoltatori, magari qualcuno ha avuto qualche sussulto durante l'estate, beato lui. Insomma, ha sentito palpitare il cuore per qualche situazione, oppure queste giornate, questo ritorno, tra virgolette, la normalità riporta la memoria a situazioni, cose, sì, uomini, donne, eccetera. Sentiamo.
24: Ciao, sono Antonio Torisano e la canzone che mi fa stare bene oggi è Come sei bella di Massimo Di Cataldo e vorrei dedicarla a mia moglie Lulu che oggi festeggiamo 10 anni di matrimonio. Ciao, siete fantastici.
25: Ciao Fernando, per la canzone che ti fa stare bene d'amore dedico al mio grandissimo amore Paolo l'anno che verrà di Lucio Dalla.
26: Buongiorno amici R101, Leo da Taranto, bentornati alla banda di Procediamo. Come canzone che mi farebbe stare bene con tema l'amore vorrei ascoltare September Moon, fu la canzone che, con cui io e mia moglie Isa 37 anni fa facemmo ingresso nel locale ristorante per festeggiare il nostro matrimonio.
27: Bentornati cari amici di R101, ciao, sono Tonino da Solarino, provincia di Siracusa. La mia canzone d'amore io penserei al mio canto libro di Lucio Battisti dedicata agli amici, mia madre e mio fratello che è lassù. Un buon saluto a tutti e buon lunedì.
28: Buongiorno splendidi, bentornati a tutti, mi siete mancati tantissimo e oggi per la canzone che ci fa stare bene vorrei sentire Wonderwall degli Oasis perché fa stare tanto bene la mia bimba Eva Luna. Grazie, un bacio, Ale da Milano.

0: Che cosa c'è?
1: Fernando, sei tornato.
2: Cioè, non c'è niente da fare sotto.
1: Un mese senza di te. Mi sembri anche più bello. Sto scherzando.
2: No, cosa? È la verità. Ve possino caricare. Allora, che puntata da...
3: Da urlo!
2: Allora, gli Oasis tornati in grande spolvero anche a Venezia, no?
4: Assieme i fratelli si sono presentati
2: per questa reunion, tutta l'attenzione
5: per il documentario sulla loro vita.
2: Bene. Era la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Qual è la differenza tra le canzoni che ti fanno stare bene, cioè lo spazio che vi diamo, rispetto a quello con l'amore? Che bisogna metterci una riflessione, una dedica cosiddetta, un pensiero d'amore. Lo facciamo domani di nuovo a quest'ora, per cui se volete, se avete a cuore qualcuno, se insomma c'è qualche pensiero o volete esprimere gratitudine nei confronti di qualche circostanza che vi capitata, che insomma, approfittate di questo spazio libero, gratuito, scegliete una canzone d'amore e lasciate una dedica con un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101,
2: virgola, perché il programma si ascolta, si vede e si può leggere la sera. Questo è un programma, l'unico programma radiofonico credo

0: prossima. Cosa dicevano i ragazzi?
1: Oggi sarà il giorno in cui ti daranno un'altra opportunità. Da adesso dovresti in qualche modo realizzare quello che vuoi fare. Credo che nessuno si senta come mi sento io per te adesso.
0: Allora, la parola, il termine che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene nel titolo o nel testo, attenzione, è nessuno.
2: Mi può okay. giudicare nemmeno tu.
0: Come la vuoi, in italiano, in inglese? In inglese nobody. Quindi ce ne sono un miliardo. Una.
3: Hey nobody.
1: Due. Nessuno mi può giudicare, l'ho Caselli.
0: Già detto io. Bella. Ah,
1: nessuno, ti giuro, Mina.
0: Ma ce ne sono nessuno mai di Marcella, per dire delle cose belle fresche che conoscono tutti.
1: Come te non c'è nessuno, ma Rita Pavone.
0: Ce ne sono tante, non deve essere necessariamente nel titolo. Un vocale al 331 80 90
1: 101.
4: Procediamo.

0: Buona pupa da
1: no, devi tenerla tutta. È nata pupa.
2: Oh, God. Sembra un gender reveal.
1: Ma secondo me nemmeno Ultranatella fa così. Cioè, voglio dire, è un sequencer, no? Perché come prova tu, Aldo?
3: No, è nata pupa.
1: Alla settima nascita schiatti. Vai Sabrina.
2: No, io mi rifiuto per rispetto all'artista.
1: È nata pupa. Allora domani facciamo questo gioco con è nata pupa. Chi la tiene più a lungo?
0: Ok.
1: Allora, facciamolo subito un giro. Dai, sentiamo.
0: È nata pupa.
1: A 9 sei caduta. Vai.
3: A 9.
1: È nata pupa. Conduttore
0: esente.
1: Okay. Domani ci divertiamo, dai. Allora andiamo da Aldo invece.
4: Allora, per la canzone che mi fa stare bene con la parola nessuno, ho chiesto all'intelligenza artificiale e mi ha detto Luke, una canzone rap. Vediamo che.
1: Io sento è nata pupa. Allora, la canzone di passare bene deve contenere il termine nessuno nel titolo, nel testo. E non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale.
0: No,
1: che cantate quelle belle. Cioè, andate a cercarla nel testo più che nel titolo. Ora dicevo, andiamo da Aldo.

0: asciughiamo un po'. Torniamo un pochino sobri alla realtà. 11:03 minuti, scioperi.
1: Sciopero questo primo lunedì di settembre, inizia con possibili disagi per chi viaggia in treno e per i pendolari di tutta Italia, perché dalle 21 di questa sera alle 21 di domani sera è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. È una mobilitazione questa proclamata da tutte le sigle sindacali autonome. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, con fasce di garanzia dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21. Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi nelle stazioni, informazioni che sono disponibili consultando l'app di Trenitalia, i canali social e web del gruppo FS. C'è anche un numero verde gratuito per avere informazioni, l'889 20 21. I passeggeri che intendono rinunciare al proprio viaggio possono chiedere il rimborso del biglietto, in alternativa possono chiedere di riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti.
0: A proposito di rimborsi, avete avuto qualche esperienza di questo tipo? Avete richiesto rimborsi? Li danno questi rimborsi? Perché superate le 3 ore di ritardo, parlo di voli aerei invece, c'è l'obbligo fino a 600 euro, poi dipende insomma
2: dalla compagnia.
0: Non dalla compagnia, insomma i problemi che hai avuto, se hai dovuto prendere in orario notturno, tutta una serie di cose. Ma in realtà la domanda è, funziona, no? Li danno?
1: Ah, io non ho mai avuto occasione di chiedere un rimborso.
0: Tu hai viaggiato tranquillamente, Regina, da una parte all'altra, non hai avuto ritardi?
3: Sì, ritardi, ma poi no, ritardi ce l'ho sempre.
0: No, dico scherzo, dai.
3: No, ragazzi, sì, sono stata rimborsata, ma per quanto riguarda i treni.
0: Ah, ti ha rimborsato?
3: I treni, sì.
0: Quanto ti è andato?
3: Beh, un pochino di soldi, ma poco, non il valore del biglietto.
0: Addirittura
2: tu anche là ci sono delle percentuali a seconda del ritardo,
0: la capisci per intero,
2: certo. Io sono gablata su Regina.
0: Ho avuto un'esperienza, insomma, dovevo prendere un Tunisi per risparmiare. Ho fatto Tunisi Ginevra, no, non sto scherzando, Ginevra Brindisi. Il Ginevra Brindisi non l'ho preso perché era già partito, e poi l'ho comprato da una di quelle agenzie, insomma, che collocano sti viaggi. E adesso devo vedere come va a finire. No, perché ho dovuto prendere l'albergo, il transfer, stare lì, aspettare.
2: L'aereo non l'hai preso per causa tua o
0: per causa
2: di soppressione?
0: No, no, per causa, per ritardo. Ginevra è bellissima, ragazzi, ve la consiglio. È la città, credo, più cara del pianeta, ma è veramente bella. Sei mai stata a Ginevra?
3: Sì,
0: senti
3: in piazza. Poi
0: quell'odore di soldi in giro.
4: li danno rimborsi, 10 anni con le detrazioni, con 7,30.
0: No, dai, credo che li diano, almeno. Insomma,
1: dovrebbero darli.
0: Lo verifichiamo, grazie Aldo, a tra poco.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Ehi, procediamo.
1: Fernando, ciao, procediamo, bentornati. Volevo salutarvi, sono appena tornata dal lavoro e volevo dirvi che mi siete veramente mancati.
2: Ma buongiorno, mitici, bentornati. Non stiamo aspettando altro che il vostro ritorno con ansia. Vi amo. Ciao, Fernando.
3: Ferdi. Ciao ragazzi, ciao Fernandino mio, mi sono mancato tantissimo e mi siete mancati anche voi. Ora mi sento veramente a casa.
4: Ma dove sei andata tu? Prendi e vai, è un programma in diretta. Tu hai visto mai quel buccuno al telegiornale?
5: È stata richiamata dall'orchestra per il live.
4: Non vedono vuoto la postazione. Mai viste ste robe?
5: Amici,
4: e qui
5: no.
4: È la stessa serietà, con lo stesso impegno. Poi prendono, vai.
5: No, i musicisti.
4: Tra un po' andrete fuori, perché ci sarà l'esterna alle 11:30. Se siete nei paraggi del centro, insomma, del cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, dove c'è il building delle radio, insomma, fuori la signora si esibirà in un mini show, 2 minuti massimo, dal vivo e gratuito, ok? Tra un po' omaggerà Gloria Gaynor, oggi l'82esimo compleanno della signora. Ora, a grandissima richiesta, dopo un'attesa asfissiante, spasmodica, torna prepotente il cos'è? Cos'è? No, è la sigla? Come non ce l'ha?
5: Cos'è?
4: La cantiamo noi a cappella. 1, 2, 3.
6: Cos'è?

0: Che fatica. Vabbè, la prima puntata, ragazzi. Mamma mia. Allora, test 7 settembre. Molti di voi stanno cercando di ritornare in quello che era il ritmo dell'anno, con un pochino di difficoltà, un pochetto. Adesso lo verifichiamo, quant'è questo pochino? Se siete belli lucidi, centrati, oppure se...
1: Che bel giorno oggi, 7 settembre.
0: Anche l'8 ottobre, sì, anche il 9 novembre, anche il 10.
1: Stupendo.
2: Tutti così sono.
0: Per favore, prego, il test.
3: Cos'è? 2026, rientro.
0: Brava.
3: È una finestra molto importante.
0: Molto.
3: Che ti apre il cuore.
0: Attenzione, sembra banale. È una finestra molto importante. Una finestra, una finestrona.
3: Eh sì.
0: Che ti apre il cuore. Cos'è? Cos'è?
2: Ah.
0: Tu devi indovinare cos'è. Il test psicoattitudinale.
1: Vale,
0: Benetri,
1: sempre riagomitolamelo.
0: Certo.
1: Riagomitolamelo.
0: Prego.
1: Io dico il ricordo.
3: No, amore.
4: Il segreto.
3: No.
2: Riagomitolamelo.
0: Prego.
2: Io dico gli occhi.
3: Aldo! No, hai indovinato un secondo, bravissimo.
1: Allora erano due finestre.
0: Era per gli ascoltatori.
2: Io ne ho quattro di finestra, ho anche gli occhiali.
0: Attenzione, test psicoattitudinale di riserva.
5: Cos'è?

0: è il test psicoattitudinale. Sentiamo, prego. Per favore, astenetevi, fate partecipare.
1: Vabbè,
0: la casa.
1: Tu mi chiedi.
0: Tu sbaglia.
2: Cos'è?
0: Questo se lo sta inventando al momento.
2: 20-26.
0: Rientro.
2: Oh, rientro.
0: Ok.
2: È una cosa che nessuno, nessuno può dimenticare.
1: Pensavo fosse è una
0: mamma
1: cosa.
0: Mamma mia, ma una cosa o una situazione?
2: Una cosa.
0: Ah, una, cosa, una cosa che si tocca?
2: Un oggetto toccabile.
0: Un sasso dietro la nuca.
3: Come te lo scordi?
0: Un oggetto toccabile. Ok. È un oggetto toccabile, una cosa che non ti puoi mai scordare. Una bastonata?
2: No.
0: No. 331 80 90 101. Test psicoattitudinale istantaneo e solubile. Prego, sentiamo, Veletri.
3: Io direi la sveglia.
2: No.
0: No.
4: Il proprio nome.
2: No, no, amore.
0: È una cosa che fa male?
2: No, non fa male, anzi fa bene alla salute.
0: Ah, per come l'hai detto sembrava una cosa che non puoi mai...
3: È un po' confuso.
5: Il triplete dell'Inter.
2: No.
0: Il...
1: La lascia perdere.
0: Che lascia perdere. Allora, ripeta.
2: Cos'è? 20-26. Oh, rientro. È una cosa che non potete mai, mai dimenticare.
0: È una cosa
4: e ha gomito la melo. È l'attesa del Natale.
2: No, amore.
0: Sta tra l'attesa del Natale.
1: E ha gomito la melo.
2: Vai, Aldo.
1: La carta di credito.
2: No.
0: È una cosa che non puoi mai dimenticare.
4: L'amore.
0: Il passaporto, no. I no. Documenti.
2: No, no.
0: E dai un'indicazione perché
1: l'orologio
5: il chirurgo
0: è troppo vago così una cosa che non
1: cosa
0: può...
1: sta scrivendo
0: non so sta cercando
5: la porta
2: no
0: un superabile non è la porta
3: i sogni
0: 331 80 90 101 lei ha messo dell'enfasi su non puoi mai dimenticare
4: è l'emozione
2: no amore
1: è un oggetto.
0: Sì, ha detto un oggetto.
2: Sì, un oggetto.
0: È un oggetto?
2: Sì.
0: Un anello?
2: No.
0: Un bracciale? Gli occhiali?
2: No.
0: È una cosa che non puoi dimenticare.
4: La carta igienica?
2: No.
0: Noi ciecati senza occhiali.
3: Le mutande?
0: Sapete la cosa degli occhiali? Al caldo, qui è una cosa che non si verifica perché l'umidità, grazie a Dio, ma in Tunisia, cioè se tu scendi dal taxi, Aldo, noi che abbiamo gli occhiali, ti si appannano immediatamente. Devi andare costantemente con un fazzoletto, con un coso per pulire gli occhiali. No, è una cosa incredibile.
4: Le chiavi di casa.
2: No, amore.
0: È un oggetto che non puoi mai dimenticare. Cos'è?
6: Procediamo.
7: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
6: Su R101.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ah, oh sì, ah, sì, sì, dai. Oh sì, procediamo.
2: Mamma mia, come siete tornate aggressive. Allora, tanta gente si sta cimentando sul test psicoattitudinale della signora. C'è un problema però, Aldo.
3: Quale?
2: Non abbiamo la risposta.
4: Come non avete la risposta?
2: Allora, ripeta velocemente qual è il test.
1: Cos'è? Che non dovete mai, mai, mai dimenticare.
2: Ecco.
5: Ciao amici, potrebbe essere una foto, una foto.
2: Non è la foto, che no, cioè, una cosa che non dovresti mai dimenticare è che devi morire. Perché se te lo ricordi sempre,
3: vivi meglio.
2: Vivi meglio. Invece è una cosa, è un oggetto.
3: È un oggetto.
2: È qui che...
3: E agomitolamelo. Io dico il telefonino.
1: No, sabato.
2: Io dico, è un oggetto, la password non è un oggetto, è una cosa che non devi mai dimenticare. La carta di credito l'hai già detto tu. Cos'è?
4: Il gas aperto, però anche quello non è un oggetto.
6: Non puoi mai dimenticarti di vestirti.
1: No, amore mio,
3: di lavarti.
2: Beh, insomma, ci stava. No, ma è una cosa, ha detto.
3: Vabbè, del deodorante.
2: Stia lì. 331 80 90 101. Adesso andate in esterna perché ritorniamo e c'è il live, il mini show di Regina Saraiva. Tra poco.
7: Ai cani siete mancati moltissimo.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri?
12: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Ma che pelle stupenda!
15: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
14: Ah, quale?
15: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
16: Corro subito nelle profumerie Naima.
15: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 10 e mezza, R101 in radio e in TV sul 67, pronti a lanciare l'esterna. Però facciamo una riflessione, Aldo, c'è troppa roba in questo programma. Considera che abbiamo fuori la tua ricerca, la ricerca di Aldo P, abbiamo fuori l'Happy Bidet e dobbiamo fare l'esterna. No, vabbè, bisogna tagliare, sforbiciare. Da domani cominciamo a sforbiciare da una parte all'altra. Allora, intanto andiamo in esterna perché la regina è di fuori.
1: Regina di fuori!
0: Ora che seguite il 67, vi regaliamo in diretta uno squarcio della capitale morale ed economica del paese, uno squarcio di Milano, bella, soleggiata, l'aiuola, insomma, tiene abbastanza, tenuta bene. La fontana funziona?
2: Funziona.
0: Di Gioponti, che è centrale in questo largo Stati Uniti d'America. Allora, signora, è pronta per un mini show, due minuti massimo, per far dal vivo, per interpretare dal vivo I Will Survive, storica canzone in onore di Gloria Gaynor, che ti sta ascoltando perché stai registrando questa cosa, gliela invierai perché siete amiche.
2: Siamo amiche, abbiamo lavorato insieme.
0: Ma
2: anche
0: qua, dove avete lavorato insieme? In fabbrica? Dove avete lavorato insieme?
2: In Italia.
0: Ma dove? Tu con Gloria Gaynor?
2: Eh sì, ragazzi.
0: Ma dai, non scherzare. Dai, dimmi dove.
2: Dopo vi dico, fammi cantare, sennò mi si asciuga la gola.
3: Vuoi una birretta?
2: Sì, Aldo, grazie.
0: Allora, intanto le riprese sono di Sabrina Bambi, l'esterna 1. La signora canta I Will Survive. Dal vivo, eh? Vedi che dal vivo.
2: First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But when I spent so many nights thinking how you did me wrong, I grew strong.

0: Non c'è mai gente qua, che deve vederla.
1: When you're the one who's trying to

0: Mettici nata pupa, nata pupa, dai.
1: È nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa.
0: Basta, due minuti finiti, grazie.
1: Happy birthday, Gloria Gaynor.
0: Dai, raggiungi.
1: Viva.
0: Raggiungi lo studio, tu e la quell'altra. Beh, dai, come prima, come primo live, dopo la ripresa, non male.
2: Grande interpretazione di Regina, ragazzi, però nel finale si è fatto sentire, ahimè, un po' l'abuso di fentanyl.
3: Procediamo.
4: Procediamo.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Grazie Manuel. Ah, che bella!
1: No. Bellissima, grazie.
0: Allora, torniamo dal live. Che commenti ci sono?
2: Perché dovete sempre parlare sui pezzi di Regina, ridere, fare casino. Fatecelo ascoltare per bene. Poi, se non è una performance idilliaca, non fa nulla.
0: La performance idilliaca.
3: Dio, come mi sono mancate queste cazzate.
1: Beh, amore.
0: No, comunque stavo pensando, Sabrina, per darle manforte, non nel live, perché non tutte le mattine magari in forma e centrata per fare il live, può chiedere anche aiuto a qualche collega, puoi portare Kim Lucas,
1: eh sì, Natalie De Saint Love, Neja,
0: Joy Salinas,
4: Ultranate,
5: Corona,
1: sì amica, venite a darmi una mano, grazie.
4: Perché questo già non ho niente da fare mattina, secondo te?
0: Vabbè, la mattina cosa vuoi che facciano? Dai, vengono qua 2 minuti.
1: Sì,
0: Poi le portiamo a Maruzzella.
1: Ma là, parli tu però.
0: Non c'è una lira più figlia. Arriva la canzone che ti fa stare bene, Ale. Procediamo, procediamo, procediamo su
6: R101. Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
14: Oi, oi.
13: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: Torna
5: appena il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: facciamo mancare proprio nulla in questa prima puntata. Sapete che c'ho? Prima di pranzo, così vi toglie l'appetito, Marco Mazzoli.
1: Sì. Aspetta, io devo parlare anch'io come parla voce.
0: Mi stai invecchiando, devi tenerti un pochino di.
2: Cioè, ma questo va in onda con la spazzola. Voi
3: vi rendete
2: conto che questo va in onda con la spazzola?
0: C'è il deodorante,
2: le creme mi metto tra un
3: acqua di colonia.
2: Ho visto che sei andato in vacanza e hai fatto venire un terremoto. Cioè, pur di levarti dai coglioni, ha fatto venire il terremoto.
0: La prossima volta vengo da te.
3: No.
0: Un po' di danni. Hai ricominciato?
2: No, oggi alle 2.
0: Anche tu?
2: Sì.
0: C'hai voglia?
2: Solo che a noi ci ascolta.
0: C'hai voglia?
3: Anche a noi.
0: Scemo, a quest'ora abbiamo mezzo milione a quest'ora. Vabbè, noi siamo quelli, eh.
2: Sì, eh. Quelli cosa vuol dire noi siamo
0: no,
2: quelli?
0: Siamo giovani.
2: Sì.
0: Siamo giovani.
2: Comunque te l'hanno incollato bene il parrucchiere.
0: Ne ho messi un po' di più.
2: No, ma è bello, comunque in forma.
0: Mi è scappata la mano.
2: Ho visto.
0: Senti, ma c'hai voglia?
2: Di che?
0: Di lavorare?
2: Ah, pensavo di...
0: Chiedi un po' di un aumento, uno stimolo.
2: Ovvio, ovvio. Quest'anno... Cioè, tu ci hai pensato all'inizio.
0: No, prendi più di... Come si chiama? Di Messi, no?
2: C'ha la Ferrari in Roma. Ville, vacanze, Rolex.
3: Accompagnate la sua fuori.
2: Io non c'ho l'orologio. Fai vedere? Hai capito chi sta bene qua.
0: Sei miliardario. Miliardario. Allora, qui c'è la canzone che ti fa stare bene. Lì c'è la ruota. Ruota, ruota. Sai come funziona?
3: Falla girare a Marco.
2: No, perché sono negli anni Ottanta.
0: Esatto. Se va bene,
2: sì.
0: Se va bene un programma, noi cioè la ruota della fortuna che spinge.
2: A cosa deve uscire per
0: vincere? Allora, ci sono 7 canzoni che abbiamo scelto tra 200-300 che ne scelgono.
2: Sempre le solite, sì.
0: No, sempre le solite, scavano bene, ragazzi. Sentiamo queste 7.
4: Canzone verde!
5: Ciao Fernando, ciao a tutti, sono la Dani, mi siete mancati tantissimo. Per la canzone che mi fa stare bene, con la parola Nessuno, vorrei sentire Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini.
4: Canzone viola.
6: Buongiorno amici, sono Rossana da Brescia e ho pensato a Nothing Else Matter dei Metallica. Capito? Bellissima.
4: Canzone blu.
7: Buon settembre, gente con le cartelle rottamate. Per la canzone che ci fa stare benissimo vorrei ascoltare Nessun Grado di Separazione di Francesca Michelin. Ciao da Mauro.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao R101, la canzone con il termine Nessuno per me è Nobody's Wife di Anouk.
4: Canzone rossa.
10: Bentornati, procediamo. Per la canzone che ti fa stare bene propongo Ain't Nobody di Chaka Khan.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno e bentornati a tutti. La canzone di oggi che mi farebbe stare bene è Nobody Does It Better di Carly Simon.
13: Canzone gialla.
14: Canzone che mi fa stare bene con la parola nessuno all'interno del testo è Qualcosa Qualcuno di Tozzi.
0: Qualcosa. Basta? Allora, quale ti piace di queste 7?
2: Ma chi è che ha avuto l'idea del cazzo?
0: Chi?
2: Tu. Bellissima. Veramente del pazzo, ho detto.
0: Allora,
2: hai capito male?
0: Gira Mazzoli. Vai. La volta, dai.
3: Che giro fiato, Mazzoli.
2: Non so, non romperla.
0: Ma non rompi, dai. Un cinese, ne compriamo un'altra.
4: Verde. Canzone verde.
5: Ciao Fernando, ciao a tutti, sono la Dani, mi siete mancati tantissimo. Per la canzone che mi fa stare bene, con la parola Nessuno, vorrei sentire Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini.
2: La più brutta.
3: Dai, è stupenda.
0: Andiamo, ciao Marco.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.

0: Ma chi è questo? Mi pare di averlo già visto, no, però non riesco a riconoscerlo.
1: È un ragazzo che fa la radio.
0: Non riesco, è quello che fa con Melita?
1: Non è quello che fa, è uno che fa la radio. Mazzoli si chiama, ho segnato io a fare la radio tanti anni fa. Poi ha fatta male, non imparano mai. Ciao Marco,
2: Marco, buona ripresa dello zoo.
1: La canzone che ti fa stare bene. C'eri tu nel video?
2: Un frammento proprio all'inizio.
1: Di che anno era?
2: Credo 2017-2018.
1: Quanto ti hanno dato?
2: in euro? Abbastanza, dai, per quel poco è stata abbastanza.
1: Tipo?
2: Tipo non mi ricordo qual era.
1: Piazzami lei in quel video, no?
3: Sì, io voglio amici.
4: Ma se lei ha fatto il Diavolo Veste Prada 2.
2: Hai mai visto un artista nel video di un altro artista se non c'è un feat?
1: Ormai poi si fa di tutto. Grazie. Era la canzone di Passare Bene, la faremo di nuovo domani, ma tra un'ora sempre. Questa è un'abitudine di R101, che è darvi lo spazio per scegliere le canzoni che vi fanno stare bene. Un vocale a questo numero.
5: 331 80 90 100.

0: una di quelle belle, di quest'estate, no? Anche
1: molto.
0: Se Aldo non si è individuato in assoluto come accadeva, no? Anni passati.
2: Il tormentone unico non c'è stato.
0: Non c'è stato. Questa è una delle belle. Salutate Emma e Fabri Fibra.
1: Ciao Emma, grazie a tutti.
0: Fabri. Si chiude la prima puntata della nuova stagione del Procediamo, che in realtà non è ancora quella ufficiale, ancora un aspettiamo, procediamo e vediamo come va. Poi cominciamo ufficialmente. Chi ha lavorato per la TV?
1: Canepa!
0: Chi ha diretto l'orchestra?
1: Marcello Zoara!
0: Il caporedattore!
1: Aldo Preda!
0: Buongiorno. Sabrina Bambi!
3: Buon lunedì!
0: Nata Pupa Regina!
3: A domani,
0: e che Dio ci accompagni, grazie a tutti, è stato bene!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'ultradestra vince le regionali tedesche in Sassonia col 44,6%. Merz riunisce la CDU in caduta libera e il punto più basso del cancellierato. Il capo del governo parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Mainz. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA, Witkoff e Kushner rientrati da Kiev. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 4 persone uccise, tra cui 2 donne, numerosi feriti, bambini compresi, colpite abitazioni. I bombardamenti arrivano pochi giorni dopo un'altra serie di attacchi che aveva provocato 4 morti e 23 feriti. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. Sciagura a Miami, aereo cargo Amazon esce di pista e travolge diverse auto. 5 morti. Il velivolo ha concluso la sua corsa su una strada perimetrale dello scalo, prendendo fuoco. Oltre 60 squadre di pompieri sul posto per domare l'incendio. Calcio, giù il sipario sulla terza di A. Si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Bisogna partire da una grande verità con questo inizio settimana, che oggi è lunedì, forse il primo lunedì di ritorno un po' di tutti, perché questa mattina in giro c'era un traffico incredibile.
1: E quindi accorrete pubblico al nostro numero magico. Fabio De Vivo, il Musazzi in regia, pari da ausili con i

0: suo tir pari d'aus.
1: Esatto, io vorrei che con la tua clemenza, la tua eleganza, la tua sicumera presentassi colei che è alla tua destra, alla destra del padre.
0: Io oggi la presento in una maniera assolutamente rigorosa, perché ha preso 2000 punti grazie a un'affermazione che non si può pubblicare, non si può dire. Roberta Bussolati,
1: la nostra redattrice, la nostra autrice. Poi ci siete voi presenti con noi un paio d'ore insieme. I Bonazzi di R101, c'è Robbie Williams.

0: Williams con Candy qui su R101, il 7 settembre, una buona giornata, buon inizio settimana a tutti voi, ovunque voi siate, se magari avete ripreso quest'oggi al lavoro, nel caso fatevi sentire anche sfogandovi al 331 80 90 101.
1: Ah, partiamo con lo sfogaggio già, no. Lunedì? Ah no, no, perché no. Hai i fogli in mano.
0: Ho i fogli in mano, quest'oggi tra l'altro senza cartelletta, ma non me la sento di dire nulla appunto a Roberto quest'oggi, anzi le mando solamente un grande bacio gigante, meriti molto di più, fidati, ciao.
1: Un abbraccio gigante da parte di tutti i bonazzi e le bonazze per la nostra Roberta, che oggi non è in forma.
0: Ma ci sta, ci sta. E quel momento lì del mese? Per quello?
1: No.
0: Ah, ok.
1: Il tasto dolente.
0: Mi piace la base, mi piace questa base perché mi mette in quella condizione di muovere un bacino che non ho mai avuto nella vita. E perché c'è un ragazzo che praticamente in America ha fatto una cosa che io amerei tantissimo fare anche in Italia. Solo che in Italia secondo me ti arrestano dopo un quarto d'ora. Praticamente si è mascherato da bambola assassina. Chucky, hai presente?
1: Sì, sì.
0: E va in giro praticamente per Philadelphia, che anche tu hai visto da poco tempo, terrorizzando tutti quanti i passanti, fingendo ed emulando i comportamenti di Chucky.
1: Allora,
0: ma che bello è!
1: Già Philadelphia comunque è una cittadina che in alcune zone io avevo paura.
0: Ma infatti è strano che lui non sia stato terrorizzato da altri di Philadelphia.
1: Soprattutto quella, cioè ci sono proprio delle zone in cui ci sono delle strane persone che non so perché hanno tutti lo sguardo rivolto verso l'alto, cercano qualcosa in cielo.
0: I cecchini?
1: No, no, sono proprio in piedi. Però sono così che
0: hanno la schiena un po' inarcata. No, ma sta facendo yoga.
1: Ne vedi un sacco Philadelphia di queste persone.
0: Esatto. Vabbè, però sta roba mi ha fatto venire in mente quanto sarebbe bello, purtroppo credo papabilmente illegale, andare in giro travestiti da anti-supereroe, da diciamo personaggio dei film horror, andare a terrorizzare le persone.
1: Da Halloween si può, non lo so se si può fare,
0: ma
1: perché
0: allora,
1: in Italia è illegale girare per strada col volto coperto.
0: Cioè io amerei, l'ho anche fatto qualche anno fa per fare dei video, ma ho rischiato tantissimo andare in giro vestito da Jason con la maschera da hockey.
1: Che video stavi facendo di live?
0: Però non appena uscivo fuori, diciamo, dal cortile di casa, avevo l'ansia.
1: Ce l'ho. Cose che sono, chiaramente parliamo di cose un po' così
0: frivole,
1: illegali, che però vi piacerebbe fare.
0: Allora, potete anche fingere di chiamarvi in un altro modo. Vi chiamate Maria, dite di chiamarvi Ciro, ok? Cioè, fingete un altro nome affinché, insomma, non siate perseguibili dalla legge. Cosa vi piacerebbe fare? Magari un po' così, un po' al limite.
1: Un po' al limite della legalità.
0: 331 80 90 101. I'm

Enjoy the music. 101. Like never been. R. R. 101.

0: Muscle di Bruno Mars qui su R101. Abbiamo iniziato dando un po' questa notizia, dove a Filadelfia un ragazzo si traveste appunto da Chucky, la bambola assassina, per andare in giro goliardicamente a terrorizzare le persone. Allora vi abbiamo chiesto, siccome questa è una cosa con una parvenza un po' illegale, quantomeno immorale, cos'è che vi piacerebbe fare lì?
1: Immorale o illegale, ecco.
0: Dai, una al volo.
2: Io ho finto di essere un'altra ragazza per scoprire il mio ex che mi tradiva. E ha funzionato.
1: Brighella, Brighella. Non si fanno queste cose, Intendo lei, non si fanno queste
0: Brighella,
1: cose.
0: Brighella, cos'è? Una roba di carnevale.
1: Brighella, no, Brighella come per dire birichino.
0: Ah, ok, birichino. Ok. Vabbè, è un argomento bello, ma sento il dovere di accantonarlo, non so tu.
1: Ieri sei stato a vedere David Guetta.
0: Sì, ieri sera sono stato a vedere David Guetta.
1: Sì?
0: C'erano, penso 30-40 mila persone all'ippodromo. Un ippodromo, devo dire, meno popolato dalle zanzare, molto popolato invece da personaggi
1: bello
0: di dubbia moralità. Sì, e vabbè, David Guetta è una garanzia. Cioè, uno di quelli che quando lo guardi sai che stai comunque assistendo ad uno show pazzesco. Lui ha fatto praticamente tutte hit, poi più passa il tempo e più è pompato. Cioè, lui è muscolosissimo,
1: sta lievitando come il cantante dell'Imagine Dragons.
0: Ma infatti ha una voce tipica di chi prende magari...
3: Ah, quello che iniziano a parlare così, sta iniziando così.
0: Cioè, lui a un certo punto, tipo, put your hands on Milano.
1: Ho capito.
0: Allora dici, David, cosa hai fatto alla voce? Va bene, niente, tutto qua. Se avete voglia di intervenire, lo sapete, 331 80 90 101. Adesso pensiamo a un argomentino bello.
1: Bello, ce lo facciamo suggerire dalla Roby.
0: Esatto.

0: Joe qui su R101.
1: Sì, The Live.
0: Cosa?
1: Niente, io stavo consultando un po' le notizie che ci ha dato la nostra Roberta. Mm-hmm. Una interessante l'ho trovata.
0: Benissimo.
1: Devo dire la verità.
0: La facciamo tra
1: un po'. Teniamoli al sul fuoco.
0: Ok.

0: School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Temptation Island vi aspetta.
15: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
14: Con imperdibili novità.
16: C'è qualcun altro nella tua vita?
14: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
17: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
14: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
20: Iperceramica!
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lights degli U2 qui su R101 alle 12:30 insieme ai Bonazzi, che in realtà siete voi, ma è un format che prende il medesimo nome condotto appunto da noi, il Musazzi, Fabio De Vivo. Hai visto che Trump, oltre a cambiare nomi a qualsivoglia elemento naturale al mondo, impossessarsene,
1: cambiato look,
0: anche cambiato look,
1: ma non sta male comunque, devo dirti la verità, con questo castano scuro qua.
0: Perché? Ma cioè, no. Adesso non per cattiveria, però tu perché ti svegli? Cos'ha? 80 anni li ha fatti Trump?
1: No,
0: tu
1: dai,
0: ti svegli.
1: 80 anni.
0: Ma è rasente. Ti svegli comunque all'alba degli 80 anni e decidi comunque di non avere più il pel di carota in testa, ma di farti un bel castano. Cioè, quindi prendere la tua tinta al supermercato, 5,90 euro.
1: È 80, è del 46.
0: Vedi?
1: A 80 anni.
0: Ma si vede anche.
1: No, 80 non glieli davo. Sì.
0: Ma no, fisicamente, di testa ormai. Va bene, però ci sono dei look, no, che noi nella vita vorremmo provare a fare. Poi c'è qualcosa, chiamiamola dignità, chiamiamolo imbarazzo, che ci frena poi appunto dall'adottare quella soluzione. Io l'ho detto mille volte, prima di partire per le vacanze, qualora avessi trovato un parrucchiere aperto di fiducia, mi sarei rasato.
1: Beh, ma per rasarsi non è che ci vuole il parrucchiere di fiducia.
0: Sì, sì, perché ti deve fare comunque la sfumatura bella,
1: ma
0: da
1: no,
0: marine.
1: Vuoi il taglio alla soldato Jane?
0: Sì, cioè no, una boccia, capito?
1: Ho capito, allora sì.
0: Però non l'ho trovato, il destino ha voluto che non lo trovassi, allora sono tornato dopo le vacanze dal parrucchiere e ho fatto una via di mezzo un po' inutile. Ce li ho tagliati molto corti ma non rasati.
1: Quindi cambi look che vorreste fare ma non avete il coraggio di arrivarci, di farlo fino in fondo.
0: Esatto, cos'è che vorreste fare ma poi c'è qualcosa che vi blocca? Dai, connotati, look e quant'altro. 331 80 90 101, vogliamo la vostra voce.

0: Gold, Miles Smith, qui su R101 nei Bonazzi, da lunedì al venerdì insieme, da mezzogiorno alle 14. Tra l'altro spoileriamo anche l'ospite che avremo mercoledì.
1: È vero, possiamo già dirlo?
0: Ma sì, una volta che ci mandano la mail per me è ufficiale.
1: Con J-Ax.
0: J-Ax. J-Ax, sai che vorrei comunque fargli cantare live, com'è che si chiamava? Tocca qui, quella del pennello appunto, sì, quella sì, gliela farei ricantare dal vivo. Vabbè, l'avremo mercoledì qua, ma intanto ci parliamo d'altro, vale a dire di quei look che vi piacerebbe fare ma poi alla fine non avete tanto coraggio.
2: Ciao a tutti, Gianfranco da Aosta. Cosa vuole cambiare del mio look? Ho la barba da più di 15-16 anni che non la taglio, vorrei provare ma non ho il coraggio e mia figlia non mi lascia.
1: Beh, 16 anni di barba sono tanti,
0: Sì. Sai che tagliarla tutta, anche io non la taglio, penso boh, da 15, forse anche 20 anni a dire il vero. Ma perché io senza barba sembro un po' il palloncino.
1: Io fino a 4 anni fa ero completamente liscio. Ma proprio non mi cresceva.
0: Io, siccome ti voglio bene, siamo amici, non uscirà mai nulla fin quando lo deciderà lui. Però se vedeste delle foto appunto del Musazzi, ma appena 4 anni fa, cioè sono due persone.
1: Vabbè, basta andare un po' indietro sul mio Instagram.
0: È vero.
1: Eh sì, tutti i primi video di vita da influencer ero senza barba.
0: È vero, tu li eri senza barba, hai ragione.
3: Sì. Io vorrei praticamente tatuarmi le sopracciglia perché non le ho molto folte, in alcune parti mancano anche, quindi vorrei tatuarle e ridefinirle facendogli un bel segno, un bel disegno fatto bene, però non ho il coraggio perché io sono una fifona, quindi ho paura degli aghi e quindi il tatuaggio non riuscirei a farlo.
0: Fatti fare una sedata.
1: No, non ho capito, di solito se le tatuano quelle che non ce le hanno troppo
0: o ne
1: folte.
0: Hanno poche poche.
1: Se tu ce le hai già folte,
0: no,
1: te le tatui.
0: Folte.
1: Ah, poco folte, sì. Ho capito molto. No, non l'ho capito. Ah, tatuati, quello te ne frega te, dai.
0: Il look che mi piacerebbe avere.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh. Il nuovo singolo,
0: soli, sei magnifica.
1: L'ultimo pezzo, mancava, non volevo rubarglielo. L'ultimo singolo di Ernia, si chiama Dedica, qui su R101. L'abbiamo ascoltato, ma visto anche il video.
2: Bello.
1: Un po' un omaggio a Milano sul canale 67.
2: Il video l'ho apprezzato molto, devo dire.
1: Ma sì, ma è una questione di campanilismo.
2: Ma certo, però, assolutamente. Però Milano di notte per me non ha i guai.
1: È vero, è vero, è vero.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero. A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
14: Canzone che ti fa stare bene, quel pezzaccio che arriva ogni ora, dove qualcuno si arroga il diritto, l'onere, l'onore, chiamalo come vuoi, di scegliere un pezzo.
15: Pezzaccio questo, bello. Anni che non la sento, ma bella.
14: Non 38 qua.
15: 38
14: come
15: anni.
14: Come 38?
15: Che l'ho già sentita.
14: Sì.
15: Fammi il motivetto.
14: No, ma io sul cantare, guarda,
9: mi devi fare il motivetto.
14: Così. È quella, è quella. Sentiamo
9: confermo,
14: chi c'è.
9: 38 anni.
16: Mi piacerebbe di sentire la canzone di Jennifer Page Crash. Grazie.
14: È una roba che ha a che fare.
9: Aspetta.
14: Che?
9: Confermo.
14: No, ma va, secondo me l'hai sentita.
9: Magari il ritornello, così non mi dice niente.
14: Vabbè, comunque, Jennifer Page qui con Crush su R101, la canzone che ti fa stare bene. Ditecelo voi se l'avete già sentita, ma è un sì.
9: Il nulla proprio.

0: canzone che ti fa stare bene di Jennifer Page, direttamente dal 98, si chiama Crush. Ma io ricordo con affetto questo pezzo, perché comunque ero lì che scambiavi i primi limoni, capito? In quegli anni lì, uscito nel 98, quindi...
1: E poi da lì è nata la Crush.
0: Da lì è nato il concetto di Crush. Forse lei non si rifaceva tanto a questo aspetto di Crush, forse ad uno stampo, mettiamola così, no?
1: Un po' come Max Pezzali, è stato il precursore della regola dell'amico, la friendzone.
0: Esatto, colui che tra l'altro poi l'ha infranta, solo uno poteva farlo e l'ha fatto lui. Salutiamo sia Max che Deborah. Va bene, dai, noi insieme fino alle 14, lo sapete, con i buonazzi di R101. Dopo si gioca?
1: Si gioca, non sappiamo ancora cosa, ci pensiamo un attimino e poi comunque ve lo faremo sapere.
0: C'è Hold Me Closer, Britney Spears e Elton John.

0: ragazzi di R101, ma mi è sembrato di sentire una voce. Questa, ok.
1: Che cos'è questo?
0: Bello, bello, noi dovremmo avere delle voci che ogni tanto, cioè oltre a quelle che abbiamo nella testa, da sentire così appunto durante le puntate.
1: Il suono riconducibile al nostro Paradiso, non lo mette più nella sigla.
0: È il tir di nord sud ovest est. Va bene, siamo insieme, qui fino alle 14, il Musazzi, Fabio De Vivo, c'è Paradiso in regia, alla tua destra te la faccio presentare perché oggi hai una dolcezza di un certo livello nei suoi confronti.
1: La nostra indimenticabile, splendida.
0: Perché è morta, scusa.
1: No, indimenticabile nel senso che comunque lascia il segno, Roberta Bussolati.
0: Che presentazione. Tra un po' si gioca, lo faremo per tutti i cinefili all'ascolto e non solo. Ci sono i Panic at the Disco.

0: Radio Disco High Hopes, come dicevano i sette nani.
1: Hey ho,
0: è vero, dai, 13 e 3 minuti, siete qui con noi su R101 come accade ogni giorno dalle 12 alle 14, pronti a giocare.
1: Giochiamo a Chuck si indovina. Ma non abbiamo la sigla? Abbiamo la sigla di Chuck si indovina.
0: Abbiamo la sigla che è questa vecchia, zanzata ovviamente dal web. E poi ne abbiamo una realizzata debitamente.
1: Che il nostro paride non lo sapeva.
0: Non l'abbiamo avvisato.

0: Io diciamo per dopo, per dopo, dopo, dopo.
1: Esatto,
0: non
1: esatto.
0: Me la ricordo neanche com'era.
1: Ma no, infatti era brutta quella.
0: No, me la ricordo, era Chuck, sì, indovina. Sì, no, era carina. Vabbè, dai, fa niente, chi se ne frega. È un gioco semplicissimo, noi vi faremo sentire un pezzettino di un film e voi dovrete dirci di che film si tratta.
1: Pezzettino?
2: Le ha parlato in questi istanti.
0: È facile,
3: molto
0: molto facile. Le ha parlato in questo istante.
1: Molto molto. Allora, tra l'altro, io penso, non do un aiuto. No. Di solito quei film lì io proprio
0: non ti piacciono.
1: Però questo è una pietra.
0: Questo sì.
1: Sì, cioè qui se non piangi non hai un'anima.
0: No, io non ho pianto e ho una grande anima.
1: Oops.
0: No. Cosa?
1: Ho dato un aiuto.
0: Un aiuto in grandissimo, tra l'altro. Comunque dai, che film è, indovinatelo voi, non lo rifarei neanche sentire.
1: No, troppo facile,
0: dai.
1: Posto così, bisogna essere attenti, bisogna essere lucidi, esatto. Quando andiamo in onda noi da mezzogiorno alle 14, almeno voi, anche perché noi lo siamo sempre ben poco. 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali, indovinate il Chuck si indovina di oggi.

0: If parlare d'amore qui su R101, mentre parliamo invece noi con voi attraverso i vostri messaggi legati anche al gioco. Chuck si indovina,
1: sentiamo il pezzettino del film che state provando a indovinare.
2: Le ha parlato in questi istanti.
1: È troppo facile.
0: Anche secondo me. Però c'è chi ha sbagliato.
1: Tu pensa, vuol dire non avere proprio cultura cinematografica, capisci?
3: Ciao, sono Tommaso, vengo dalla Sicilia. Cuccio, no. E per me il film è Casper.
1: No, non è. Però l'anno, sai che l'anno.
0: Ma anche un po' il genere.
1: Sì, però aspetta che guardo. Andiamo avanti.
0: Vai, Tommaso, bravo. Tenta ancora, vai.
4: Ciao, fuochi d'artificio.
1: No, non è fuochi d'artificio. Casper comunque l'hanno fatto 5 anni dopo. Quello che stiamo provando a indovinare.
4: Poi. Ciao a tutti. Come dimenticarsi? È impossibile.
1: Esatto.
4: Ciao a tutti da Simona. Ciao.
0: Benissimo, Simona.
1: Così.
0: Si è dimenticata ovviamente di dirlo. Cioè, lei non si è dimenticata del titolo, ma.
1: Qui pari Decicova de live.
0: Dici, sì. Mi fa sempre molto ridere quando mi vai a editare i messaggi delle persone. Dai, provateci voi al 331 80 90 101. Anche oggi abbiamo ricchi premi a Cotillon da mettere in palio. Per chi indovina oppure no?
1: Abbiamo una schiscetta completa. Di un pranzo.
0: Ah, di chi?
1: Così oggi diamo il pranzo, regaliamo un pranzo a chiunque indovini questo film.
0: Ma è un pranzo che puzza o un pranzo...
1: Non lo so, è una schiccetta chiusa, è da scoprire.

0: Harry Styles con American Girls qui su R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo. Stiamo giocando a Chuck si indovina. Sentiamo così al volo il pezzettino da indovinare.
1: Le ha parlato in questo istante.
2: Le ha parlato in questo istante. Però abbiamo anche la sigla. Ce l'abbiamo la sigla a far
3: 3,
2: sentire.
3: 3, 2, 1. Chuck si indovina. Sai. Ascolta il film, trova il titolo. Con il allora. Musazzi e Fabio De Vivo. Chi saranno i vincitori?
0: Chi saranno?
3: Chuck si indovina.
2: Saranno i vincitori di live, lo scopriremo tra poco.
0: Perché questo film, allora io un indizio lo do. Il più bravo per me era il cane in quel film lì.
2: Il cane?
0: Il cane, ragazzi, la recitazione del cane.
2: Ma non c'era un cane.
0: Ma chi te l'ha detto? Ha detto non ricordi male, c'era il cane, anche il gatto.
2: Ah, stai depistando.
0: Esatto.
2: Non ho capito.

0: to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
2: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
13: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
14: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
13: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
19: Oh mio Dio!
18: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Simpson. e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
19: Prendi me, scegli me.
20: Medico!
18: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
19: Ama me.
18: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
22: D'ora in poi lascerò.
21: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
23: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
24: Edo, sei pronto?
25: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
24: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
25: Hai già scelto il tuo pigiama?
24: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
25: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
24: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
25: Pyjamarun.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: suono delle vibrazioni qui su R101, mentre andiamo forse a spoilerare quelli che sono i risultati esatti a questa manche di Chuck si indovina.
1: Senza il forse, chiudiamola, togliamocela dalle balle e diamo la soluzione.
0: Sentiamo però prima il pezzettino del film.
2: Le ha parlato in questi istanti.
0: Quello dove dicevamo che c'era il pappagallo famoso. E che film è?
3: Ciao ragazzi, sono in diretta da Como. Il film di cui state parlando è Hunted.
0: Quindi lui in diretta da Como, non in diretta da Milano.
1: Ma non è Hunted comunque.
0: Hunted.
1: Ma poi in diretta da Como cosa vuol dire?
0: Magari era in un'altra radio, ascoltava noi.
1: Una radio locale di Comasca.
0: Ci sta.
4: Ti amo in tutte le lingue del mondo.
0: No, non va bene neanche in una lingua.
1: No, non è. No.
5: Poi ragazzi, oggi eravate accorto di idee.
1: Perché? Beh, non è che vogliamo fare sempre i film difficili, però, voglio dire. Capito. Adesso mi arrabbio, perché dobbiamo dare la possibilità a tutti di indovinare, di giocare.
0: Sì, ma poi comunque c'è la nostra Roberta Bussolati che aveva voglia e bisogno di sentire comunque un pezzo tratto da un film così.
1: Un film d'amore.
6: Ciao, Beetlejuice, Jennifer da Bergamo.
1: Io mi sono messo davanti allo specchio a fare Beetlejuice.
0: No, tu ti sei messo davanti allo specchio a dire Candyman.
1: Non
0: no,
1: è successo.
0: Aspetta, era... Sì, Candyman.
1: Non è successo niente.
0: Perché c'è questo film dell'orrore di tanti anni fa, che dove appunto si diceva che qualcuno mettendosi dinanzi ad uno specchio
1: di
0: dicendo
1: notte.
0: Tre volte di notte la parola Candyman poi apparisse veramente questo.
1: Io l'ho fatto durante una nottata brava.
0: Lo ricordo.
1: Che film è?
0: Non è successo
7: niente. Monazzi, il film è Ghost. Emanuela Dalivigno.
8: Sono Rebecca da Livorno e il film è chiaramente Ghost.
9: Ciao, sono Claudia da Milano, il film è Ghost.
10: Ciao, sono Alessio e per me il film è Ghost ed era la voce di Demi Moore, doppiato ovviamente.
11: Ehi, hey, Bonazzi, la risposta è Ghost. Ciao, Anna Maria da Ruvo.
0: Sai che... In mancanza d'altro.
1: E non ce l'abbiamo, sappiamo che pare di oggi ha poca voglia e non ha cercato la
0: canzone. Sì, che tra l'altro io ho un po' questo vizio di trovare i sosia nelle persone che incontro in strada. Io credo che la persona per cui ho trovato più sosia
1: Patrick
0: in assoluto è Willy Lopez, quello cattivo che praticamente gli spara. Io almeno una volta al mese ti trovo in strada un Willy Lopez.
1: No, sempre. Anche Patrick Swayze secondo me. Ma perché è proprio la classica fattezza americana lui. Quindi secondo me ogni americano che vedo per me è Patrick Swayze.
0: Va bene,
1: bravi per aver giocato, bravi per aver indovinato. E un po' meno quelli che ci hanno provato ma non hanno indovinato.
0: Tutto molto bello.

0: Ritmo. R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Non sono altro che luce.
2: Che romanticismo in questo pezzo dell'anno scorso, se non vado errato, di Sanremo e Lucio sì. Corsi. Volevo essere un duro qui su R101.
3: Chi è che ha vinto Sanremo quest'anno? Un vuoto. Olli? No. Sai che non me lo ricordo.
2: Sai qual è il grande problema?
3: Ah, no, è vero, Saldavinci.
2: Ah, Saldavinci, perché questo è un grandissimo problema, se ci pensi. Quando pensi alle edizioni passate, come può essere una kermesse sanremese, gli ultimi 3 anni nella nostra testa fanno parte tutti degli stessi 365 giorni.
3: È vero.
2: Questo è un po' l'emblema del fatto che comunque il tempo passa inesorabilmente, molto velocemente.
3: Ci si ricorda chi ha vinto Sanremo nell'88, ma non l'anno scorso.
2: Massimo Ranieri.
4: E adesso andate via. Che pezzo incredibile.
2: Sai che non ho mai controllato chi abbia vinto Sanremo nell'82? Cioè,
3: ce l'ho.
2: Ma sarà qualcosa tipo Padre Ciompoli, quella gente là?
3: No. Vabbè,
2: no?
3: Adesso guardo.
2: Vabbè, dai, andiamo a vedere. Noi
3: mandiamo Madonna. Abbiamo la danzeteria,
2: sì, che è tornata tra l'altro con questo nuovo album che si rifà un po' a quello suo dance di tanti anni fa, che era Confessions on a Dance Floor, che aveva avuto grande successo. Chissà, vedremo anche quest'altro. Madonna. Again.

0: Danceteria di Madonna, nuovo singolo qui su R101. Lei che tra l'altro in questo video si presenta anche piuttosto bene. Però poi mi è capitato di contro di vedere un post di qualche tempo fa dove ha fatto una foto con la figlia.
1: E
0: diciamo non era il massimo.
1: Quanti anni ha però?
0: Ma al di là degli anni, cioè sembra veramente tanto rifattona oggi.
1: Ci sono stati dei danni secondo me proprio anche trascendentali.
0: Tra l'altro
1: nel mondo hollywoodiano.
0: Tra l'altro in questa foto qua c'era lei insieme alla figlia. E la figlia invece esibiva comunque con orgoglio questa ascella importante con il pelo.
1: Beh, un danno della chirurgia secondo me veramente è Mickey Rourke, ragazzi, è diventato la suocera, capito?
0: Sì, cioè, sembra
1: la suocera
0: un po'
1: a pranzo la domenica.
0: È l'uomo gatto.
1: Ma non l'uomo gatto,
0: quello di Sarabanda. L'uomo gatto. Tu cerca su Google.
1: Capito.
0: L'uomo gatto.
1: Quello tatuato. Sì, ho capito.
0: No, quello Rourke di Sarabanda la indovino con una.
1: Ok, allora niente.
0: Esatto.
1: Mickey Rourke, mi spiace.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
0: R101.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
10: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
19: Di sicuro nella mia top 3 di sempre di Michael Jackson, perché ce lo avete chiesto come canzone che vi fa stare bene.
20: Questa la conosco, questa sì. Vabbè, dici,
21: doveva essere scontato.
20: No, gran canzone.
19: No, ci sta. Michael Jackson l'abbiamo già spoilerato, ma ancora non sappiamo chi l'ha chiesta e quale sia la canzone.
22: Per la canzone che mi fa stare bene, vorrei tanto ascoltare Michael Jackson, Man in the Mirror. Grazie e ciao.

0: Man in the Mirror di Michael Jackson qui su R101, neanche il bisogno di presentarla. Era comunque la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi attraverso un messaggio al 331 80 90 101.
1: Occasione che si ripeterà tra un'ora, non con noi, però comunque c'è un'occasione che è immancabile nel nostro come si chiama, palinsesto radiofonico,
0: nel companatico radiofonico,
1: il companatico R101.
0: Sì, perché avete la possibilità attraverso il messaggio di scegliere una canzone che magari in radio è un po', che dire, desueta, non la si ascolta spesso. Bene, quella può diventare la vostra canzone che vi fa stare bene, che prima o poi ascolterete. Quindi prima o poi la vostra voce passerà qui.
1: Anche sul nostro sito c'è una lista di 101 canzoni. Mm-hmm. Qualora qualcuno non avesse le idee chiare, dice, ah, andiamo sul sito di R101 a vedere, magari mi danno qualche suggerimento. E tac,
0: bella storia,
1: arriva anche il suggerimento.
0: Vabbè, noi quasi al termine di questa diretta dei Bonazzi di R101. Ancora una decina di minuti, Ed Sheeran.

0: Tu cosa fai questa sera? È quello che Noemi ha chiesto per tutta l'estate. Noi siamo arrivati al termine di questa prima diretta della settimana qui su Era 101 dei Bonazzi.
1: Ringraziamo il nostro Paride Ausili, Paridausa alla regia.
0: Domani sei con noi, Pari?
1: Domani riconfermi la presenza?
0: No, niente.
1: Però sicuramente riconferma la presenza la nostra Roberta Bussolage.
0: Live?
1: Sei qua domani, sì.
0: Live.
1: È che arriva adesso?
0: Pomeriggio.
1: Enjoy your parents. Come si? Non me lo ricordo mai io.
0: Il good times.
1: Melita Dognolo.
0: Ma che nome è Enjoy your parents? Godi di tuoi parenti.
1: Enjoy your parents. Genitori. Bello, potremmo fare un programma Enjoy your parents. Niente. Fabio De Vivo, il Musazzi. Addio piacendo. Ci vediamo. Sentiamo domani da mezzogiorno alle 14.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24.

morti e numerosi feriti, tra cui dei bambini. Nell'inchiesta riguardante la strage di Juan Montana spunta una mail al comune sulla pericolosa schiuma usata nel Constellation, indagata l'ex direttrice municipale all'edilizia. Certificati di conformità mancanti e impianti non a norma, ma resta la responsabilità dei Moretti. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1, vittima una 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia, si cerca di capire la dinamica, stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. Calcio, la Fiorentina esonera Grosso e richiama Vanoli. Giù il sipario sulla terza di A. Cagliari-Lecce dalle 18:30, Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Questa è la breaking news di TGcom24.

0: del Good Times, buon pomeriggio a tutti, un minuto dopo le 14, buongiorno anche a Marco Santini.
1: Buongiorno a tutti, Milita Toniolo, a Paride in regia, torna alla formazione tipo, è un po' come se fosse un nuovo inizio questo, perché
0: è
1: effettivamente insomma è la prima settimana questa dove ufficialmente torniamo noi nel nostro orario, quindi 14-16, con tutti e tre al completo, siamo noi amici insieme ovviamente a tutti voi in radio ma anche in TV sul canale 6-7 del digitale.
0: Come sempre non mancherà alle ore 15 precise la nostra polemica del giorno. Ricordiamo che tutti i venerdì le polemiche saranno vostre, proprio dalla vostra voce, ma intanto insomma oggi c'è una bella polemica che non vediamo l'ora di proporvi.
1: Partiamo diciamo con il botto, come si suol dire, ma intanto c'è la musica perché quella non manca mai su R101, c'è Pharrell Williams e questa è Happy.

0: Pharrell Williams R101 con voi Marco e Melita del Good Times. E Marco è molto happy che ieri il Milan, insomma, cos'è che ha fatto 1-1?
1: No, non sono per niente happy.
0: Ma perché no? No, ha pareggiato, non è che ha perso.
1: Dovevamo vincere, è diverso, quindi
0: è importante partecipare.
1: No, assolutamente no, per quel che mi riguarda non è mai così, e non è così neanche per la polemica di oggi, amici, che arriverà come sempre tra un'oretta. Tra l'altro è freschissima, perché questa cosa è successa sabato.
0: Sì.
1: Sabato 5 settembre in un posto che...
0: Siamo sempre nell'ambito calcistico, ecco, sì, perché ho fatto la battuta a Santini, sì, ma ne parleremo, sì, dopo. Insomma, è arrivata una persona e ha fatto di tutto per attirare l'attenzione.
1: Si capisce.
0: Posso essere anch'io, che ne sai?
1: No, è una persona molto popolare, una persona molto, molto conosciuta, fa musica
0: ma ha fatto una cosa esagerata no, per tanti,
1: per me no. Ma ci arriviamo. Quindi, parlando di esagerazioni, sapete che noi vi facciamo una domanda che si collega al tema della polemica. Vi chiediamo al 331 80 90 101:
0: qual è la cosa più esagerata che avete fatto per attirare l'attenzione, o comunque per fare bella figura?
1: Beh, io ce l'ho. Tu ce l'hai, Meli?
0: Io ce l'ho, vai. Ma io l'ho fatto sempre per amore. Una volta sono andata a Roma da sola e ho messo questo lenzuolo enorme per un mio fidanzatino.
1: Ma davvero?
0: Sì. Avevo 20 anni. E poi ho mandato 100 rose rosse, insomma.
1: Cioè, tutte cose che dovrebbero fare degli uomini.
0: E lo so, ma non le fanno, amore mio. Quindi le faccio io. Che tanto non funziona lo stesso.
1: Vabbè, insomma, l'importante, come hai detto tu prima, è partecipare.
0: Esatto, ho partecipato da sola, è stato
1: quindi
0: bello.
1: Quindi, la cosa più esagerata che avete fatto per attirare l'attenzione, per fare bella figura, raccontateci tutto adesso con un vocale breve. Più sono brevi, più riusciamo a metterne tanti. 331 80 90 101 è il nostro numero.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Somber su R101, My Body Isn't Ready. Bellissima questa canzone, come bellissimi sono i messaggi che arrivano al 331 80 90 101. A proposito di cose esagerate che avete fatto per attirare l'attenzione, insomma, per farvi
1: cose esagerate,
0: per fare una cosa bella a volte,
1: fare
0: anche
1: bella,
0: no?
1: bella figura.
0: Ci sta, cose di ogni tipo al 331 80 90 101, per esempio, vai.
2: La cosa più esagerata in vita mia che ho fatto, ero di guardia al militare, credetemi, volevo stare con la mia fidanzata, ho scavalcato le mura, non ho pensato a niente, dovevo andare per forza da lei e me ne sono scappato dal militare.
1: Che belle cose romantiche, ma si fanno ancora queste cose, Marco? I giovani d'oggi le fanno, queste piccole follie d'amore?
0: Credo di no, forse sì, magari qualcuno c'è, anzi se c'è, se ci siete, che voi giovani, che come dice Melita, che fate follie d'amore, 331 80 90 101. Qualcuno scrive: sono arrivato al lavoro con un outfit completamente fuori contesto solo per farmi notare da tutti i colleghi.
1: Ah, come fai tu ogni tanto, Santini, con le tue camicie?
0: Non c'è niente da ridere, Meli. Non c'è niente da ridere. Vabbè, insomma, 331 80 90 101. Quindi cose esagerate che fate voi per attirare l'attenzione, o che avete fatto, ci sta, ci sta.
1: Intanto ci ascoltiamo lei, meravigliosa, Olive.

0: Olivia Dean su R101, e voi qual è la cosa più esagerata che avete fatto per attirare l'attenzione o anche semplice per farvi notare?
1: Io per farmi notare, come al solito, un bel tacco 10 e un grandissimo sorriso. Ciao!
0: Brava amica, così brava, si fa, brava. Capito Santini?
2: Anche 12 il tacco.
3: Aspettando il Chewing Gum Day.
2: Sì amici, mancano 23 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni, e noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
0: A partire dal nome, perché ne esistono tantissime declinazioni. Solo in Italia annoveriamo cicca al nord, cicles in Piemonte ed Emilia, cingomma al centro-sud, masticante nel messinese e ancora ciunga e ciungai. E voi come lo chiamate?
2: Per tante altre curiosità seguite il profilo Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è a Napoli, in Piazza Dante, il 12 e 13 settembre.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore.
4: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su Beeper.it.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops!
14: Ops!
13: Ops!
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops!
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
20: d'ora in poi nascerò.
21: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
22: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
23: Super karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
22: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. con Michelle Hunziker Super Karaoke, la nuova edizione dall'8 settembre su Canale 5.
0: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Chaos, Ramazzotti su R101, 14:27. Questa è un'emozione per sempre. Questo è il Good Times, il nome di questo programma che state ascoltando. La voce che dice per sempre è quella di Melita Tognolo. Poi ci sono io, Marco Santini, c'è Paride, tutti voi. E la domanda che abbiamo lanciato, che si collega un po' al tema che arriva tra una mezz'ora, quello della nostra polemica. Si parla di esagerazione. Vi abbiamo chiesto qual è la cosa più esagerata che avete fatto per attirare l'attenzione,
1: per fare bella figura anche.
0: Sì, sì, insomma, per far cadere su di voi appunto quella che è l'attenzione, il faro, insomma, far sì che la gente possa anche poi dire e parlare della cosa che avete
1: fatto. Come ha fatto il protagonista della nostra polemica. Ma sentiamo voi al 331 80 90 101.
2: Considerando che tutte le volte che esco, e così era anche da giovane in comitiva, non mi osservavano più di tanto perché non sono mai stato un Adone, ho provato a vestirmi le panni femminili e truccarmi con una parrucca, ovviamente, come una donna. Il cosiddetto cross dresser, è andata bene, depilato appunto, nessuno quasi mi ha riconosciuto, però ho voluto esagerare e ce l'ho fatta.
1: Nessuno ti ha riconosciuto addirittura?
0: Ha truccato talmente bene che poi...
3: Ciao, io ho una festa di compleanno, dovevamo fare una foto di gruppo ai bambini e non riuscivamo a farla perché c'era sempre qualcuno girato, e allora ho fatto un balletto e alla fine del balletto mi sono, brevissimo, mi sono girata e mi sono tirata giù i pantaloni e sono rimasta in mutande, e la foto è venuta con delle facce molto stupite e naturali, quindi è riuscito l'intento.
1: È riuscito l'intento, vedi, a far cadere l'attenzione proprio
0: ma
1: su
0: ragazzi,
1: di lei.
0: Ragazzi, bisogna anche un attimino uscire fuori dagli schemi, fare qualcosa che possa attirare l'attenzione, altrimenti è una monotonia.
1: Sì, ma non
0: dai,
1: troppo, no, Santini, non troppo.
0: Invece
1: come...
0: a volte bisogna esagerare nel bene, ma bisogna farlo.
1: Non lo so se sono d'accordo con te, Santini.
0: Vabbè, pazienza, ma è che...

0: Achille Lauro, senza una stupida storia qui su R101, ma con i vostri vocali, con le vostre voci, perché ci state raccontando qual è la cosa più esagerata che avete fatto per attirare l'attenzione di qualcuno.
1: Ciao amici di R101, Remigio da Crema. Allora, correvano gli anni che i cellulari non esistevano ancora, o meglio, li avevano solo in pochi. Ero al telefono, io di Milano e lei di Lido di Camaiore, sì. Ero al telefono, ovviamente telefono fisso, con questa ragazza alla quale ho detto di segnarsi il mio numero di telefono. Lei mi ha risposto: non ho la penna. Io ho attaccato il telefono, ho preso la macchina, da Milano sono partito, sono andato a Lido di Camaiore a portargli la penna per scrivere il mio numero. Ci siamo fidanzati, siamo rimasti fidanzati 2 anni e mezzo circa. Ciao Remigio da Crema.
2: Bravo Remigio, che vince la Coppa Esagerazione del 2026.
0: Posso dire, anch'io da Milano ho portato un accendino a Bologna e poi sono tornata indietro.
2: Come un accendino?
0: È perché serviva un accendino a questo ragazzo.
2: Ma io lo conosco quel ragazzo lì.
0: È quello
2: che ha quella casa in centro.
0: Santini, ma
2: quello lì proprio.
3: Ciao, la cosa più diciamo divertente che ho fatto quando mia figlia aveva 8 anni,
2: sì.
3: Il giorno della benedizione delle palme, mi sono presentato in chiesa con lei con una palma alta 2 metri. Ho odiato per 10 anni. Ciao Marcello,
0: Marcello, tu veramente,
2: anzi vince lui la Coppa Esagerazione,
0: vince una palma a questo punto.
2: Palma,
0: e per attirare l'attenzione, sai la grandissima Miley Cyrus cosa ha fatto?
2: Mentre
0: si prepara intanto a pubblicare il suo nuovo album, lei ha deciso di farsi chiamare solamente Miley, solo con il suo nome, che tra l'altro insomma anche suo padre la chiama sempre così. E quindi ci ascoltiamo la sua nuova Bass Persuades.

0: Ace Persuades, la nuova di Miley su R101. E a proposito di cose esagerate che avete fatto per attirare l'attenzione:
1: ogni tanto cambio, mi faccio i capelli più scuri e la gente lo nota subito. Ce lo scrive Luana: anch'io mi taglio i capelli, mi cambio il colore dei capelli. Ma Santini,
0: ecco,
1: amica mia, non se ne accorge mai, mai.
2: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
0: Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
1: È il nuovo trattamento Shiseido, dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
0: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
1: Regolamento su naima.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl vale davvero.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Temptation Island vi aspetta.
13: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
12: Con imperdibili novità.
14: C'è qualcun altro nella tua vita?
12: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
15: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
12: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
16: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! Siete su R101, 14.46, c'è il Good Times, Marco e Melita, stiamo parlando di esagerazioni, ma non è mai esagerato se ci segnalate sempre, anche adesso, le vostre canzoni che vi fanno stare bene al 331-8090-101.
20: Siamo Denise e Mario al rientro dalle vacanze. Per la canzone Ciao. Che ti fa stare bene vorremmo ascoltare Il Conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli.

0: Meravigliosa, Tiziano Ferro, Carmen Consoli, Il Conforto su R101 per la canzone che ci fa stare bene. Questa canzone io la amo.
1: Il conforto che ti do sempre, dillo, ormai
0: hai
1: da
0: ragione.
1: Un sacco di anni, tutti i giorni da quando lavoriamo insieme.
0: Quando ho i miei disagi.
1: Sì,
0: bravo.
1: Sempre amici, tutti i giorni praticamente. E non vengo pagato, tra l'altro, come invece fanno i professionisti quando si va a fare dei consulti. Va bene, vi abbiamo chiesto la cosa più esagerata che avete fatto per attirare l'attenzione, per fare bella figura. No, ma vi prego amici, sentite lui.
2: Andrea da Cremona. Io per farmi notare sono entrato il giorno di Natale o la vigilia, se non mi ricordo bene, in Duomo a Cremona. Avevo sopracciglia e pizzetto leopardati. E posso garantire che non so se c'è stata forse una persona che non si è girata. E d'altronde cosa fai quando sei co?
0: Guarda,
1: Andrea,
0: lo stavo pensando, ma non l'ho detto. Divertente,
1: invece
0: però.
1: No. Io quasi quasi questo weekend vado a farmi le sopracciglia leopardate.
0: Ma perché questo weekend, scusami?
1: Aspetto il weekend. Così.
0: No, vieni in onda così sul
1: lunedì,
0: canale 67.
1: Lunedì mi vedrete con le sopracciglia e il pizzetto leopardato.
0: Tutto leopardato con quelle camicie che porti sulle

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: R 101.

0: Paolo, Marco Santini, Paride in regia, e sta per arrivare, come sempre, la nostra immancabile polemica.
1: E direi che è una bella polemicona, perché qua, ragazzi, in studio ne stiamo già discutendo, sì, da 20 minuti.
0: No, ma anche da un'ora, è più di un'ora che siamo anche in redazione, prima parlavamo.
1: Anche in redazione.
0: Torneremo a sabato 5 settembre, amici, perché è lì che è successo il fattaccio, in quel giorno, quindi pochi giorni fa, insomma. Andremo dentro allo stadio San Siro, dove è successa appunto una cosa.
1: Ma non siamo troppi, dici, Santini? Sono già troppe persone allo stadio San Siro.
0: È successa una cosa che sta facendo molto discutere ancora oggi. Ne parliamo tra un attimo. Intanto la musica.

0: La musica di R101 che vi tiene sempre compagnia e ovviamente anche la nostra polemica alle 15.04.
1: Amici, è il momento di fare
0: pronti?
1: Un passo indietro. Andiamo a sabato 5 settembre, dove allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, durante la partita, Inter-Napoli, adesso non è importante la partita, non è quello il tema. Tra i vari ospiti c'era anche Peggy Gula, DJ famosissima. A un certo punto fa il suo ingresso il cantante che credo più o meno tutti conosciamo, Sfera Ebbasta.
2: Ti ho portato un pacco. Happy birthday.
1: Sono carcer con la... No, finita.
0: Vabbè, volevo andare avanti. No, non andare avanti perché basta.
1: Vabbè,
0: così direi.
1: Allora, Sfera Ebbasta, lo conosco tutti.

0: Infatti, e basta. No, è apparso maxi schermo seduto in tribuna con quattro ragazze accanto e altri sei nelle poltrone alle sue spalle. Questa scena è diventata subito virale, dove gli utenti hanno commentato anche il video che riprende l'arrivo del cantante seguito da 10 donne. King, ha scritto qualcuno, ma sono le bodyguard quelle dietro? Tanti hanno ipotizzato che l'iniziativa di Sfera Ebbasta sia un'operazione di marketing per lanciare il suo nuovo album. Molti hanno inoltre suggerito che il numero 10 possa indicare il numero delle tracce del disco la presenza di un brano con un significato legato proprio a quel numero. Ma poi arriva uno psicoterapeuta e dice: abbiamo perso i riferimenti, i valori, parliamo di donna oggetto. Io vorrei anche chiedergli se non sente alcuna responsabilità etica ed educativa, avendo un pubblico così ampio tra i giovani ed essendo lui stesso un papà. E questa è la polemica oggi.
1: Quindi,
0: ragazzi,
1: insomma, in buona sostanza, Sfera fa il suo ingresso a San Siro durante la partita, accompagnato da 10 ragazze, giusto, no?
2: 10 ragazze per me.
0: Esatto.
2: Posso bastare.
0: 10 ragazze, molto belle.
1: Battisti però va bene.
0: Battisti va bene.
3: Battisti che ti ho portato un pacco.
1: Facciamo già la polemica. Battisti che canta 10 ragazze,
0: va bene. Cantautorato, insomma.
1: Invece Sfera Ebbasta che vabbè, invece Sfera che entra con 10 ragazze che tra l'altro non fanno bellissime, meravigliose.
0: Bellissime, ma infatti nessuno giudica le ragazze.
1: Donna oggetto. Posso dirvi subito cosa ne penso?
0: Vai.
1: Si è già capito, vero?
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Cioè, non c'è niente di strano, ragazzi. Cioè,
0: ma l'atteggiamento,
1: ma quale atteggiamento?
0: Così arrogante. Posso esprimermi un po' arrogante?
1: Io credo che non ci sia stato nulla di male. Un cantante che entra, probabilmente un'operazione di marketing, tutti ne stiamo parlando, anche noi tra l'altro, e magari tra un giorno si scopre che esce l'album con 10 tracce.
0: E glielo chiederemo, magari glielo chiederemo.
1: Beh, alziamo la no, perché no.
0: Ma guarda che io parlo anche con le persone, insomma, con un gusto diverso dal mio. Alziamo la clap delle nostre polemiche. E
1: sì, e vi chiediamo cosa ne pensate.
0: Esatto, 331 80 90 101, questo è il numero per farvi, insomma, sentire.
1: Cioè, la vedete come la mercificazione del corpo della donna, questa cosa che è stata fatta, oppure come penso io, insomma, non c'è niente di... è un'operazione probabilmente legata a quello che è il suo biz, cioè la musica, l'uscita di qualcosa, eh?
0: Chi lo sa? Intanto, ragazzi, ditecelo cosa ne pensate. Ma ci ascoltiamo Fabri Fibra, John Tile, Milano Baby.

0: Shakira Barnaboy, dai dai, R101, ed è partita la nostra polemicona in questo lunedì. Parliamo di Sfera e Basta, questo rapper che durante la partita Inter-Napoli di sabato è arrivato con 10 ragazze e poi si è seduto in tribuna, insomma, con tutte queste bellissime donne. Tanti ovviamente l'hanno osannato, tanti invece dicono è un bruttissimo esempio, insomma, per sì, i ragazzi di oggi.
1: Sì, qualcuno dice: donne trattate come decorazioni, che ne pensate voi, amici? Cominciamo, apriamo le vostre opinioni con i vocali al 331 80 90 101. Sentiamo, via.
2: Io penso al discorso della donna oggetto, ma se la pagate bene per stare a sedere le ragazze gli importa un accidente dell'essere oggetto, la pagate bene per stare a sedere per la partita, che ha detto: ma sai cosa, io ci vado, ma che mi frega.
1: Sì, sono magari delle modelle, sono delle professioniste,
0: ma sì, ma infatti nessuno parla delle ragazze, proprio Sfera e Basta che ha scelto, insomma, questa comunicazione forse di marketing.
3: Beh, io credo che questa di Sfera e Basta sia solamente una trovata pubblicitaria, però vorrei dire una cosa seria: tutte quelle pseudo femministe, pseudo moraliste che la donna oggetto BB e BB per ogni cosa, dove sono? Dove sono? Adesso non parlano, stanno zitte. Ciao ragazzi.
1: Non stanno zitte.
4: Beh sì, direi che è un'operazione legata alla mercificazione della donna, e quando dici che non c'è niente di strano fa riflettere ancora molto sul percorso che le donne devono fare e tutti dobbiamo fare per avere un minimo di uguaglianza. Quindi sì, è una palese mercificazione del corpo femminile.
0: Si sono divise anche nella nostra messaggeria, perché qualcuno dice: assolutamente giusto quello che ha fatto, non ci trovo nulla di sbagliato, e subito dopo arriva un messaggio: ma meno male che mi sono perso questa scena, veramente un cattivo esempio per la società di oggi.
1: Questa, amici, è la polemica, un grande tema dove tutti potete dire cosa ne pensate, da che parte state con i vocali al 331 80 90 101. Il bello di avere anche opinioni, no? Atteggiamenti diverse. Continuate quindi a dirci la vostra su questo tema. Intanto la musica, perché quella non si ferma mai. Su R101, Fate of Ophelia, Taylor Swift.

0: Taylor Swift R101, la polemica di oggi. Sfera Ebbasta arriva a San Siro con 10 ragazze. Scatta la polemica, donne trattate come decorazioni. Che ne pensate?
1: Ma non penso che queste ragazze siano state costrette ad apparire di con Sfera Ebbasta.
2: Ma infatti non parliamo di loro. La concentrazione è su Sfera Ebbasta, su questa scelta.
0: Ma parliamo anche di loro.

0: Gomet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su Gomet.it.
1: R101 è anche una radio social.
2: Siamo dappertutto, Instagram, TikTok, X, Facebook, oppure puoi andare anche sul nostro sito www.r101.it.
1: Siamo ovunque.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
12: In tre anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere tre occhiali in tre anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
14: D'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Temptation Island vi aspetta.
17: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
16: Con imperdibili novità.
18: C'è qualcun altro nella tua vita?
16: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
19: Di che cosa sei innamorato o eri?
20: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
16: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
21: Ma che pelle stupenda!
22: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
21: Ah, quale?
22: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
23: Corro subito nelle profumerie Naima!
22: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
24: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: R101 Meteo.
0: Ben trovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani. Prima parte di giornata con cielo sereno quasi ovunque. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose associata a isolati rovesci o brevi temporali, con maggiore probabilità nelle Alpi piemontesi e sull'Appennino centrale. In serata i temporali potrebbero coinvolgere anche la Valle d'Aosta, le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e il Trentino Alto Adige. Temperature massime invariate o in leggera diminuzione, ancora ben superiore alla norma, con picchi di 35 gradi al nord e di 36-37 al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sei la più bella del mondo qui su R101, le 15:29. Marco e Melita, il Good Times, Paride in regia, e tutti voi che state polemizzando intorno a questo dibattito che vi abbiamo lanciato, vi abbiamo proposto proprio oggi.
1: Sì, esatto, durante la partita tra Inter e Napoli sabato scorso, Sfera Ebbasta è apparso sul maxi schermo seduto in tribuna con 4 ragazze accanto e altre 6 nelle poltrone alle sue spalle. La scena è diventata immediatamente virale sui social e alcuni hanno ipotizzato che si trattasse di un'operazione di marketing per questo lancio del nuovo album, ma ci sono anche tante critiche a margine, anche di psicoterapeuti che dicono che insomma questa cosa è una bruttissima immagine. Si parla appunto anche di donna oggetto, no? Cioè di queste donne trattate come decorazioni. Che ne pensate voi, amici? Da che parte state? Vi sembra insomma una cosa così grave, oppure semplicemente l'ha fatto perché vi serviva? Stiamo parlando di lui oggi e servirà ai suoi scopi, ai suoi fini, probabilmente promozionali per un disco. Vai, pari, continuiamo. Via.
2: No. Ciao Marco, ciao Melita. Credo che non ci sia niente di male. Le ragazze saranno anche state pagate per fare queste fotografie, non le ha obbligate nessuno. Se una ragazza è esibizionista, vuole mettersi in mostra, magari sono anche professioniste, ballerine, fotomodelle, allora anche le fotomodelle non dobbiamo più fotografarle perché è mercificazione, non lo so, quindi va benissimo così, non ci vedo proprio niente di male.
0: Non ci vede nulla di male.
3: Dai. Ma forse Melita è un egocentrico furbo che ha dei seri problemi di personalità, perché ha bisogno di contornarsi di belle donne per apparire, perché sennò diversamente, se fosse andato da solo vestito come si veste di solito, sarebbe stato uno di tanti e nessuno se l'avrebbe filato di striscio.
0: Sì, ma non credo possa centrare l'egocentrismo, perché c'è gente anche insomma senza tutte ste donne ed è egocentrico uguale.
4: Parliamo di lui che l'ha fatto, ma non di loro che hanno accettato e probabilmente saranno state pagate, e non poco.
1: Parliamo di lui e dice, però non parliamo delle ragazze.
5: Sì, ma il problema non è di Sfera Ebbasta, è delle ragazze che accettano e basta. Qual è il problema?
1: Vabbè,
5: se no?
1: Ma in quel caso c'è un'agenzia, le ragazze lavorano per questa agenzia, l'agenzia ti dice c'è un lavoro da fare, se tu dici ok, va bene, quello è il cachet, il compenso è quello lì, devi accompagnare Sfera a San Siro.
0: Non
1: fine,
0: è che sono
1: punto.
0: Le sue ex, siamo sicuri?
1: Ma no, però io non capisco questa cosa, come mai Battisti cantava questa canzone tanti anni fa? Possono bastare, meraviglioso capolavoro della musica, e Sfera non si può presentare a San Siro con 10 ragazzi, no, non si può fare.
0: È un'altra cosa, io vorrei entrare invece con lui, con Daniel degli Imagine Dragons.

0: Tutta Gold R101, 5 cellulari canta Mahmood
1: e 10 ragazze aveva, allora,
0: 5
1: vedi?
0: Cellulari vanno bene, 10 ragazze, Sfera che entra a San Siro no.
1: Sfera poteva entrare con 10 ragazzi come ha fatto Mahmood nel video.
0: Questo è il tema di oggi, se ne parla un po' dappertutto. Sfera accusato insomma di usare le donne come decorazioni eccetera eccetera. E tanti messaggi vostri al 331 80 90 101. C'è anche chi come Renato dice: ragazzi, ho visto poco fa la foto, mi sembra un'operazione vergognosa, le ragazze sono vestite tutte uguali, è vero, hanno questo tailleur giusto Meli, tutto nero, molto bello, sì. E dice sono vestite tutte uguali in uno stage preparato, donne oggetto per un'evidente operazione di marketing.
2: E se fosse stata una donna a presentarsi con 10 boy toy, che commenti sarebbero usciti?
1: Alla prossima partita dell'Inter ci sarò io con 10 toy boy.
0: Vai.
3: Ciao ragazzi, sono Gabriele. Allora sì, per quanto riguarda Sfera e basta, bruttissimo messaggio, proprio basso basso, vabbè, ma da lui cosa vuoi aspettarti?
0: Ecco, lui dice bruttissimo messaggio da parte di Sfera.
4: Poi... Scusate, ma qui la polemica si fa sul fatto che Sfera e basta abbia pagato le ragazze o che le ragazze effettivamente accettano di fare questi servizi, quindi insomma di mercificare il proprio corpo. Quindi le femministe se si lamentano con chi ce l'hanno, è questo che non mi è chiaro.
1: Ma no, vabbè, solo la scelta marketing.
0: Ognuno può concentrarsi su qualsiasi aspetto di questa notizia. Continua la polemica 331 80 90 101. Intanto Alex Warren.

0: Messenger su R101 e la polemica Sfera e Basta che arriva a San Siro con 10 ragazze. Scelta di marketing sbagliata oppure no?
1: Altro che la polemica! Questo è il degrado!
0: Capito? Lei ha idee molto chiare.
2: Addirittura.
0: Il degrado.
2: Addirittura.
3: Il pomeriggio da noi è solo good times.
4: Anche se lavorate e avete poco tempo, non rinunciate alla vostra laurea. Con la Statale Open studiate dove e quando volete, con tutta la qualità dell'Università Statale di Milano.
0: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o in sicurezza informatica e AI. Un titolo riconosciuto e costi calcolati in base al vostro reddito. La Statale Open, il futuro ha trovato il tuo tempo.
5: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
6: Cari amici,
5: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
6: Cari amici di R101.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
12: Super karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
11: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Bene. Wow! 15:48, come sempre, ogni ora le vostre canzoni del passato. Andiamo nel 2013.
10: Ciao R101, stiamo tornando tristemente a casa dopo 3 settimane di campeggio in Abruzzo. Per coronare la nostra tristezza potremmo mettere Summertime Sadness. Ciao da Riccardo, Silvia, Beatrice, Isabella. Okay.

0: Summertime Sadness qui su R101. Che botta di energia, ragazzi.
1: Wow.
0: La voce di Lana Del Rey, il remix di Cédric Gervais, meraviglioso. Grazie a voi e alle vostre canzoni che ci suggerite sempre al 331 80 90 101, per questo spazio che vi ricordiamo
1: ce la torna, siamo ballata, ragazzi,
0: sempre. Eh beh, ragazzi, sì, ogni ora qui, ragazzi, grandi prospettive sono queste canzoni che ti fanno sognare, volare.
1: Torniamo alla nostra polemica. Abbiamo parlato di Sfera Ebbasta, che durante la partita di Inter-Napoli è entrato con 10 ragazze, e tutto ciò, insomma, ha fatto scoppiare la polemica di oggi.
0: Sì, qualcuno ha detto, insomma, no, donne trattate
1: brutto
0: come
1: esempio.
0: Decorazioni. Voglio dire questa cosa: noi, amici, non sponsorizziamo niente, noi diamo risalto a una notizia di cronaca che è ovunque e dappertutto. Chiaro? Nel senso, non è che noi...
1: Sì, ma stai calmo,
0: ragazzi, ormai mi conoscete. Quando dico certe cose significa che...
1: Ah, perché vuoi biglietti del Milan per la prossima volta.
0: No, che non, noi non sponsorizziamo niente, commentiamo i fatti di cronaca che sono fatti, che fanno discutere, via, dai.
2: Diciamo che in linea con i testi delle sue canzoni non poteva esserci che non una trovata marketing di questo tipo, quindi dire che rimane in linea avrebbe fatto più senso se si fosse presentato con 10 suore, insomma. Diciamo che di eclatante non vedo assolutamente niente per un cantante del genere. E poi Battisti lo diceva: 10 ragazze per me possono bastare.
3: 10 ragazze per me,
0: ecco,
1: possono bastare. E va bene, ragazzi.
0: Però va bene, cioè, quelle vanno bene.
1: No, non vanno bene. Ma è finita la nostra polemica.
0: Sì,
1: si chiude oggi, si chiude perché ci dobbiamo ascoltare lei. E

0: Soul, Bruno Mars su R101, che va a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti per essere stati con noi, anche per aver polemizzato. Paride in regia, Santini, Lattoniolo. Domani ore 14 vi aspettiamo qui
1: e vi lasciamo con la zia Manu, che finalmente
0: è tornata.
1: Brava ragazze. Ciao a tutti, a domani.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Bene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni.

Commenta, non è prassi, dice. Dopo la missione tra Russia e Ucraina degli inviati americani Witkoff e Kushner, il Cremlino commenta: piccolo passo verso la pace. Oggi Trump dovrebbe chiamare Putin e Zelensky in Medio Oriente. Ancora raid israeliani nel Libano meridionale, almeno 11 morti, tra cui due neonati. L'Unione Europea annuncia un nuovo pacchetto di investimenti in Groenlandia, vale 200 milioni di euro, poco più del 7% del PIL dell'isola. La presidente della Commissione von der Leyen da Nuuk sferza Trump: solo i groenlandesi e la Danimarca possono decidere sul futuro di questa terra. Migliaia di persone ai funerali di Stato in Serbia di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. A Belgrado folle oceaniche per l'ex generale condannato per genocidio e crimini contro l'umanità. Sulla bara le medaglie e una spada, in chiesa anche alcuni ministri. Sdegno delle capitali balcaniche. Da stasera, dopo le 21, a domani alla stessa ora, lo sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. A rischio i convogli su tutta la rete. Per le tratte regionali previste fasce di garanzia al mattino dalle 6 alle 9 e la sera dalle 18, a termine della mobilitazione. Calcio, stasera si chiude la terza giornata di Serie A. Alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. I biancocelesti a caccia della vittoria per agganciare in testa alla classifica Roma e Inter. E la Fiorentina, dopo tre sconfitte, esonera Grosso. Sulla panchina torna Vanoli. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: siamo tornati davvero, ma io non ci posso credere. Un abbraccio dalla zia Manu, stracontenta di essere ritornata al nostro consono orario di Cari Amici su R101, le 16:03. Fede Salvia, ciao!
1: Oh Manu, sono tornata anch'io?
0: Sì, ti vedo, ti ho già visto prima, abbiamo preso il caffè, chiacchiereremo un sacco.
1: Sì, no, ma che magari tu immaginavi di avermi, ma io non sono qua, sono ancora al mare.
0: Allora, poi ti chiamiamo al telefono, perché
1: brava,
0: questa voce arriverà dall'etere. Michi Rossetti, regia, a tutti voi sulla radio che ti fa stare

0: pomeriggio, cari amici, cari amiche Ligabue su R101, tu sei lei con Manu, con Fede Salvia dalla redazione. Ci stavamo dicendo fuori onda con Fede che immagino che per tutti voi sia stato così. Se avete avuto le vacanze canoniche ad agosto e avete ripreso da poco a lavorare, che è tutto complesso quando devi riprendere, no Fede?
1: Sì, è tutto complessissimo sempre.
0: Durante
1: l'anno, secondo me, l'affaticamento di star dietro quella giostra che gira senza che tu possa dire un attimo, già è faticoso. Probabilmente scendere dalla giostra per poi tornarci a volte lo diventa di più, no? Perché semplicemente quando corri
0: c'hai l'inerzia.
1: Sì, esatto. Invece quando ti fermi
0: è un po' un casino. Non so se avvertite voi questa cosa. Qualcuno magari ha ripreso da una settimana, qualcuno non ha mai staccato perché lavora magari nel turismo, chi lo sa. Però parliamo proprio anche come spunto che ci arriva da questa pagina Instagram De Muffa, che poi ha anche il suo blog. Un approfondimento importante: l'ultima domenica di agosto, che per noi, per me e Fede per esempio, è stata ieri in realtà,
1: tra virgolette, perché parla dell'ultima domenica d'agosto prima di tornare alla propria vita,
0: alla normalità, è un giorno che si porta presso un sacco di cose, un sacco di pensieri, sensazioni, aspettative. Io partirei, Fede, da una domanda.
1: Sì.
0: E poi vediamo dove arriviamo, perché abbiamo anche tutta una serie di approfondimenti storici che ci raccontano anche, per esempio, perché noi facciamo italiani ci fermiamo tradizionalmente ad agosto, come diversamente in realtà accade in altri paesi in giro per il mondo. La domanda potrebbe essere: parto da una cosa semplice. Se siete rientrati oggi o comunque da poco, da una settimana, come avete vissuto il vostro rientro? Le parole più facili che vi arrivano per dire come è stato il rientro, e poi...
1: Tu già ridi perché pensi al tuo?
0: Mamma mia, devo trovare le parole giuste.
1: Trovale.
0: Non per la radio e il lavoro che adoro, ma proprio per settarti mentalmente in una nuova riorganizzazione della tua vita, non del lavoro.
1: Perché quando si torna, noi sappiamo tutti, al lavoro dopo le ferie è come se fosse gennaio.
0: Sì, è il capodanno fisico, fisiologico di ognuno di noi. 331 80 90 101, i vostri vocali appunto attraverso la voce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In radio, in TV, sul canale 67, dall'app gratuita di R101, cari amici, con Manu, con Fede, si sta chiacchierando, dopo Angelina Mango e Marco Mengoni, di ultima domenica di agosto, tra virgolette, cioè l'ultima domenica prima di riprendere la routine che riguarda molti di noi con tutto quello che si fa durante l'anno dopo un periodo di stacco. C'è un bel messaggio di Anna da Potenza.
2: Ciao Emanuele, la parte positiva del rientro dalle vacanze è che c'è un'energia sicuramente rinnovata rispetto alla routine del pre-vacanza, in cui si arriva praticamente prosciugati
1: sfatti
2: dalla stanchezza, quindi certo. Io ho una maggiore carica per mettere ordine tra le cose da fare, tra gli impegni del nuovo anno lavorativo, legato agli hobby, alla palestra e alle altre attività da organizzare.
1: E Anna ha centrato il punto, perché la domanda che vi faccio è, dato che c'è agosto, è proprio il momento ideale in cui quasi forzatamente ci troviamo a farci domande su noi stessi, sulla vita che stiamo conducendo, cioè come stiamo, cosa vorremmo, cosa non vorremmo più, quindi cosa vi portate dietro dopo agosto dallo stacco, da un momento di pausa, e cosa invece volete lasciare o avete lasciato indietro perché non fa più parte di voi, perché è proprio il mese che, costringendoci a riflettere su di noi, è quello che ci fa fare il lavorio mentale più importante. Ripartiamo da qui sulla radio che ti fa stare bene, R101.

0: to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
12: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
23: Una Fiat 500?
22: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con una band amata in tutto il mondo, Timbaland, One Republic, Apologize su R101. Benvenuti se siete appena arrivati o bentrovati se ci siete da una mezz'oretta. Cari amici, con Manu, con Fede, arrivano i vostri messaggi d'affetto. Anto da Roma, vero Fede, che diceva
1: sì.
0: Che bello ragazze, riparte cari amici. E effettivamente per noi è il primo giorno e proprio sulla base di questo ci stavamo dicendo com'è questa ultima domenica di agosto, tra virgolette, perché ovviamente ieri era 6 di settembre, ma com'è questo rientro? Cosa si porta appresso? Anna poco fa da Potenza ci aveva detto bisogno di ripensare a come si riparte, ed è proprio così, cioè se ci pensate un attimo, il motivo per cui ci sembra che settembre sia il vero capodanno della nostra vita è perché mentre l'estate, agosto, interrompe gerarchie, abitudini, ti sballa il sonno, sposta i pasti, ci consente una versione meno controllata di noi, settembre, siccome anche tutto riparte, è l'occasione per dire ok, adesso dove riparto a mettere a posto, cosa lascio e cosa prendo.
2: Settembre è la signorina Rettermeier.
1: Allora mi raccomando, quell'abbonamento in palestra, finalmente vogliamo sfruttarlo.
0: La cosa importante poi essere, e lo dico prima di tutto a me stessa, costante, perché poi magari ti viene il guizzo della ripresa che poi però dura 2 settimane, non di più.
2: Quella... Vabbè, però si vive di attimi, amici, quindi vivete dell'attimo del guizzo e poi lasciatevi andare invece sul divano mangiando patatine. Io approvo.
0: Non ascoltate la dottoressa Federica Salvia. Ci sono dei commenti al post che abbiamo citato sì. In apertura, molto interessanti, che parlano proprio di un odio per l'estate. Cioè, per esempio, personalmente non ho mai amato l'estate e in particolare agosto, il mese dell'ipocrisia, della falsità, il mese nel quale le persone fanno tutte le stesse cose e per forza. E altri così, Fede.
2: Povero agosto.
0: Ti dispiace per il mese?
2: Sì, mi dispiace per il mese perché c'è un'aspettativa. Noi riponiamo tutte le nostre aspettative come se in quelle 2 settimane, per chi le può fare di ferie, ci sia chissà quale stravolgimento della vita. Se semplicemente forse prendessimo un libro a chi piace leggere, gli scacchi a chi piace giocare a scacchi, oppure il nulla a chi piace il nulla, e stiamo fra noi con dei ritmi più lenti, forse non metteremmo tutta questa pressione,
0: questo carico.
2: Sì.
0: C'è qualcuno all'ascolto che odia l'estate?
2: Sì, proprio,
0: diciamolo così.
2: Io.
0: Eccola lì. Allora tra poco Fede, e se voi, se volete attraverso
2: certo.
0: Una nota vocale al 331 80 90 101 potete raccontare per quale ragione.
3: Questa sera.

In quest'estate in diretta su R101 la musica firmata Chappell Roan, Good Luck Babe. Ho detto in quest'estate non a caso perché a livello di calendario ancora lo è e lo sarà per meno di 20 giorni, insomma più o meno. E invece dal punto di vista del calendario, anche del nostro calendario fisiologico di organizzazione della vita, è un po' come se oggi, lunedì 7 di settembre, ma già qualche giorno fa l'estate fosse finita. Stiamo parlando del mese d'agosto come quel mese sospeso, a volte illusorio. Prima citavamo i commenti al post da cui siamo partiti per raccontare di quanto agosto poi ti crea una sorta di tormento dentro, ti fai le domande, vuoi ritornare e partire a settembre con nuove cose, c'è una versione di te che ti piace, una versione no, e parlavamo di persone che odiano proprio l'estate. Per esempio questo commento: l'estate una volta era una bella illusione, ora è un'illusione e basta, che somiglia moltissimo ogni anno di più a un incubo. Questo signore non si firma, c'ha un nickname sul profilo Instagram dove ha lasciato il commento, ma volevo capire se effettivamente tra di voi c'è chi la pensa così e soprattutto perché c'è questa intolleranza nei confronti dell'estate, della pausa estiva. Su R101, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Enjoy the music.

questa chiacchierata in diretta su R101, cari amici, dedicata all'estate, ovviamente la musica che ci riporta ricordi recenti, perché questa uscita quest'anno di Merkin Cremon, Serena Brancale e The Colors Partenope sicuramente custodirà quello che abbiamo vissuto negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, in diretta sulla radio che ti fa stare bene.

0: Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente. Il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
8: Meredith
6: suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
11: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
12: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Il mio momento preferito della diretta di R101. Quale che sia il tuo programma, quale che sia la programmazione, c'è la possibilità di affidare a noi la richiesta di un disco che hai voglia di ascoltare, che ti fa stare bene, semplicemente mandando una nota vocale al 331 80 90 101.
1: Ciao, sono Milena da Torino con mia mamma.

0: Libidine, anzi, per citare a proposito di estate, Sapore di sale si chiamava, Fede, il film.
1: Sapore di sale, sì.
0: Libidine, doppia libidine, questa la sappiamo solo i nati dagli anni 80 in giù, già sì, secondo me sì, i 90-2000, sì. Jerry Calà in Sapore di sale. Allora, stiamo chiacchierando su R101, grazie per aver scelto Prince per la canzone che ti fa stare bene, Purple Rain, di... persone che odiano l'estate e perché. Fede, non ci hai ancora detto perché non ti piace l'estate.
1: A me non piace l'estate perché mi mette molta malinconia. La luce che si allunga, le persone che si diradano, nessuno, cioè, che è qua per qualsiasi cosa io abbia bisogno. Mi mette un po' malinconia questo disperdiamoci, è come se fosse un tempo rarefatto, frizzato. Questa cosa mi mette malinconia.
0: Ti inquieta un po', mi piace perché tu hai detto la luce che si allunga, che per me è una delle ragioni che invece fa amare a me l'estate.
1: E lo so, a molti, me, io se viene buio alle 4 sono felice. ragazzi, è così.
0: I vostri punti di vista tra poco li ascoltiamo, le vostre storie, i vostri racconti al numero della diretta. Sicuramente c'è un'idealizzazione, cioè immaginiamo l'estate come un periodo di libertà, leggerezza, viaggi, amicizia, amore, e poi quando arriva magari queste cose non succedono e andiamo un po' in crisi. Non è l'unica delle ragioni e le scopriamo tra poco insieme. The Weeknd, bravissimo lui, Dancing in the Flames.

0: secondi alle 17, buon pomeriggio sulla radio che ti fa stare bene.
1: No, scusate, ogni tanto si ridere? Accende la camera, sì. Inquadra me che ero estasiata perché io adoro questa canzone. E quindi ero proprio che facevo così, che bella, muovendo la faccia.
0: Federica Salvia, la zia Manu, insieme tra poco agitare Coca-Cola, ma soprattutto arrivano le news e dall'Italia e dal mondo grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo il trionfo a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt, parla Merz. Qualcuno gioisce perché voleva destabilizzare il paese, ma per me arrendermi non è un'opzione, dice il cancelliere. Poi la sferzata: qualsiasi governo deve attenersi alla legge fondamentale dello Stato. Dopo la conclusione della missione degli inviati americani in Russia e Ucraina, Zelensky dice: coordiniamo i passi successivi. Parigi riferisce: Putin ha detto agli statunitensi di voler negoziare, ma solo dopo le elezioni della Duma. Intanto Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Comportamento del comune omertoso e irresponsabile. Così il padre di una delle vittime italiane del rogo di Crans Montana, dopo la scoperta di una mail che denunciava la pericolosità della schiuma fonoassorbente del Constellation. Indagata l'ex direttrice municipale all'edilizia. I legali di Lavitola, mandante dell'attentato a Ranucci, contesta

0: lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.

ripartito ufficialmente oggi dalle 16 alle 18 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con Manu, con Fede Salvia. Per di che cosa si chiacchiera? Beh, normalmente puoi fare e farti tutte le domande che vuoi in questo spazio in diretta sulla radio che ti fa stare bene, e proviamo a rispondere a queste domande. Mica io e Fede, che in due non facciamo neanche la tabellina del due. No, no, Fede, lanciamo la canzone, perché qualsiasi cosa diciamo è sbagliato da parte nostra.

0: l'Irlanda, cantautore Hozier, Take Me to Church, la sua più famosa. 7 minuti dopo le 17 a Cari Amici su R101, Manu e Fede. Fede, ho già beccato qual è il tuo profilo da parte degli esperti rispetto al non amo molto l'estate, cioè qual è il motivo?
1: Sono curiosa, prego.
0: Nel tuo caso è per la perdita della routine. Per alcune persone la routine, secondo me, punto di vista mio, è una forma di stabilità psicologica. Quello che dovrebbe essere libertà, tra virgolette, può quindi essere percepito come disorientamento. A te l'estate disorienta perché ti tolgono le certezze che hai intorno.
1: Ma le ho le certezze che ho intorno?
0: Non lo so, questo
1: cioè, sono mie quelle certezze. Non lo so, potresti aver ragione, nel senso che sono una persona molto metodica, faccio sempre le stesse cose, vado sempre nello stesso bar, insomma, sono una persona con quattro cose sempre quelle, quindi ci starebbe quello che tu stai dicendo. Non che la mia routine sia un carnevale di Rio, ma questa è un'altra storia.
0: E altre ragioni sono per esempio quella che chiamano summer pressure, la pressione estiva. L'estate è spesso raccontata come il momento più bello dell'anno, ti devi divertire, devi uscire, devi viaggiare, essere abbronzato, avere una vita sociale. Se non succede, potresti avere la sensazione di sprecare l'estate.
1: Ecco, ma io voglio dire, a questo povero agosto, noi che aspettativa gli stiamo dando?
0: Forse troppa.
1: Forse troppa, cioè se noi vivessimo l'estate per un momento un po' più di relax, sia che uno lavori sia che uno non lavori, perché ricordiamo che non è che tutti possono né andar via né smettere di lavorare. Però adesso agosto, ascoltami, povero agosto, per piacere, non diamoli questo carico.
0: È che, come dicevamo poco fa, forse è il momento più di relax, dove il tuo cervello comincia a pensare a come tu puoi migliorare la vita, e quando torni a settembre vai in sbattimento perché devi mettere in atto quello che hai pensato.
1: E perché non l'hai migliorata, soprattutto.
0: Troppe paranoie, ma ripartiamo da qua anche perché vedremo: uno, perché ci fermiamo tradizionalmente proprio ad agosto, gran parte dell'Italia si ferma ad agosto; due, la vostra voce attraverso il numero della diretta.
1: Sì, sentiremo anche qualcuno che invece l'estate la ama e come.
0: E le sue ragioni. Annalisa, Mon Amour su R101. Quindi

0: Ecco, in diretta, cari amici, su R101 stiamo chiacchierando dell'estate sotto i tanti punti di vista. Sicuramente per me espressione musicale dell'estate sono Karol G e Manu Chao con questa ultima in ordine di tempo, Viajando por el Mundo. State raccontando se vi piace oppure no.
1: Allora ragazzi, noi vi stiamo ascoltando mentre facciamo l'inventario di chiusura del materiale dell'animazione in un parco acquatico. Oh. E per noi la domanda è: come si fa a non amare l'estate? Cioè noi abbiamo, forse perché lo viviamo per il lavoro, la bellezza di contemplare questo tempo estivo in cui arrivano i sorrisi, gli incontri, la gente, le persone. Cioè io non capisco proprio come si faccia a non amare l'estate. Cioè per me pensare di fare l'inverno e vedere il parco acquatico chiuso, fermo, che cambia, in realtà è bello perché un po' lo immagino e lo sogno e penso già alla prossima estate, però vivo tutto questo inverno con grande nostalgia.
0: Però amico mio, tu hai detto tra le righe una cosa importante, perlomeno la leggo io, cioè tu sei uno di quelli che d'estate ha un planning ben preciso, un'organizzazione ben precisa, ed è proprio per quello che forse la vivi con più leggerezza e quasi godibilità, goduria. Chi invece si trova a dover organizzare il tempo in maniera diversa rispetto alla routine solita dell'anno va in crisi. Ci sta. Tra poco ripartiamo da qui. Temper City su R101.

0: sul Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
8: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
7: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
18: 99 Puma, microtasso.
19: Tutto ok?
18: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
20: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 26 anni di questa canzone, uscita nel 2000, Tondo Tondo, All Sands, Poor Shores, ritrovata su R101, 17:29 minuti, con Manu, con Fede, chiacchierando di tutto quello che attraversa il nostro corpo, diciamo gli umori che abbiamo nel vivere l'estate o la fine dell'estate.
1: Sì, è arrivato un messaggio molto carino da un ascoltatore, non si è firmato, che ci scrive dal Cile, addirittura, dicendo che lui è nato nel mese estivo, e da quando è in Cile, dall'altra parte del mondo,
0: si è trasferito dall'Italia al Cile.
1: Sì, da quando si è trasferito in Cile, noi sappiamo che dall'altra parte del mondo le stagioni sono rovesciate, quindi lui adesso si trova a festeggiare il suo compleanno in pieno inverno
0: sì,
1: e a festeggiare il Natale per esempio in piena estate. Questa cosa lo destabilizza, arrivando perfino a non amare più il suo compleanno.
0: Pensa te quante, lo dicevamo prima, quante cose riponiamo in un mese come quello di agosto, o in una stagione un sentimento come quello dell'estate.
1: Sì, o comunque siamo abituati a vivere degli eventi della nostra vita in alcune con alcune condizioni climatiche attorno a noi, e quando queste ci mancano è come se ci mancasse un riferimento totale della nostra vita, no?
0: Le abbiamo proprio attaccate addosso. Siamo andate a indagare con Fede sui motivi per cui storicamente, per esempio, noi in Italia abbiamo tradizionalmente la pausa estiva ad agosto, anche se poi appunto ognuno ha la sua vita, oramai le professioni spaziano in vari momenti di pausa, e invece all'estero è diverso. Allora, le ragioni sono almeno tre. La prima è agricola. Il calendario scolastico e lavorativo occidentale è stato plasmato sul ciclo dei campi, quindi nei mesi estivi, giugno, luglio, agosto, i giovani e le famiglie erano indispensabili per la raccolta e la mietitura.
1: Si lavorava,
0: primo. Secondo, la scuola iniziava...
1: Scusami Manu, si lavora ancora, nel senso, chi fa il contadino, adesso soprattutto che c'è un grande ritorno,
0: certo,
1: lavora.
0: Hanno altri mezzi a disposizione, quindi magari la forza lavoro fisica dei giovani, delle famiglie è gestita diversamente, no? Solo questo. Cioè, una volta i giovani si fermavano da scuola, per ovvie ragioni dovevano dare una mano alle famiglie, dal punto di vista contadino. Secondo, il fattore climatico. L'Europa meridionale affronta estati molto calde come quella che stiamo vivendo
1: sempre di più, mi viene da dire,
0: e quindi progetti importanti, impegnativi, col caldo non li riesce a reggere fisiologicamente. Poi l'economia del turismo in Italia in quei mesi, tutto il, diciamo, l'introito turistico è bello, il business è bello forte, quindi va agevolato in qualche modo, e quindi ci si ferma con le fabbriche per dare spazio a un altro tipo di economia, quella turistica.
1: Probabilmente fra 100 anni, se continuiamo con questo caldo, si andrà al mare tra novembre e febbraio e quindi l'entrata del reddito del turismo
0: cambierà. Avverrà
1: in quei mesi lì. Meno male non potremo vederlo fra 100 anni.
0: Ma che lo sai, magari io avrò 141 anni, sarò ancora viva.
1: Mamma Manu.
0: Tu dici basta, vattene.
1: No,

si sta vociferando a proposito di Dua Lipa appena ritrovata su R101, Training Season, della sua eventuale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo come ospite. Staremo a vedere, capiremo di più. Intanto, sulla radio che ti fa stare bene, stiamo chiacchierando delle sensazioni che ci lascia o che sono ancora in corso rispetto all'estate che stiamo vivendo, l'agosto che stiamo vivendo, in radio, in TV, sul canale 67, dall'app gratuita, ma vi aspetto anche sul sito r101.it, perché, cari amici, è tornato da oggi, dalle 16 alle 18, il nostro appuntamento dal lunedì al venerdì su R101. Enjoy the music.

0: Alfa, Gigi D'Alessio insieme a cantare delle loro città e a cantare dell'estate delle loro città, perché il mare è protagonista sia a Genova che a Napoli. 17:42 minuti, cari amici, su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 € in store, app e su decathlon.it.
15: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: pomeriggio cari amici, cari amiche su R101, sono la vostra genia della lampada, esaudisco desideri, non strofinatemi, mandate un messaggio al 331 80 90 101 richiedendo la canzone che ti fa stare bene e io schiaccerò play proprio su quel disco.
1: Sono Dorothy e la mia colonna sonora è sempre Lose Yourself di Eminem, che mi ha aiutato ad affrontare un periodo molto difficile della mia vita quest'anno.

0: sbaglia mai quando si sceglie lui. Eminem, canzone che ti fa stare bene su R101. Mandate la vostra richiesta davvero quando sentite sia il momento Lose Yourself al 331 80 90 101 attraverso nota vocale dicendo proprio la canzone che mi fa stare bene è. Troveremo l'occasione per condividerla. Arriva un momento che caratterizza, cari amici, da quando è nato. Senti,
1: agisci
0: qua.
1: Come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Ebbene sì, cara Fede Salvia, è sempre il momento per dare una chiusa alla chiacchierata che abbiamo fatto oggi a cari amici.
2: Anche se la fede ti è stata data da 2 ore. Allora,
0: certo.
2: Se non l'hai presa prima, caro ascoltatore, ti devi sintonizzare sul canale 67 oppure accendere la radio oppure scaricare l'app gratuita dalle 16 alle 18 perché Manuela Maisano è tornata.
0: E per chi lo ascoltasse per la prima volta è davvero il momento in cui cerchiamo di acquietare un po' i pensieri dopo 2 ore di pensieri rispetto al tema di oggi. Quindi agosto, estate che scardina le abitudini, disorienta, qualcuno si galvanizza e torna bello carico a settembre, qualcuno invece c'ha la presa malaggine, come mi piace dire.
2: Ah, cioè, carino come termine.
0: La presa malaggine. Chi ci aiuta a riflettere chiudendo l'argomento?
2: Ci viene aiuto Patrizia Cavalli, poetessa italiana. A me è maggio che mi rovina e anche settembre però. Queste due sentinelle dell'estate, promessa e nostalgia. E Patrizia, che ti vogliamo dire? Brava, d'altronde sei sempre stata una bravissima poetessa. Maggio, promessa... settembre, nostalgia. Io dico nostalgia totale da maggio a settembre. Per me, oh Manu, passami per pazza, ma questa luce che si allunga, io... a me dà tristezza.
0: Il silenzio che sentite da parte mia è l'unica risposta che ho a questa cosa. Sono ancora troppo nei miei pensieri per dare,
2: cioè,
0: una quadra.
2: Io vorrei dare una carezza all'estate.
0: Diamo una carezza a chi ci ascolta, che magari ne trova conforto.

0: con l'atmosfera firmata Safe che ci salutiamo per oggi. Parlar d'amore su R101 a Cari Amici. Fede, ma domani torniamo?
1: E chi lo sa?
0: Come chi lo sa? Tu sei una certezza.
1: E vabbè, ma dobbiamo sapere, a Dio piacendo, a Saif piacendo, forse
0: domani
1: torniamo.
0: Siamo ancora qui dalle 16 alle 18. Manu, Fede, Michi Rossetti regia, grazie mille. La radio che ti fa stare bene continua. Arriveranno i fill. Io sono appena tornato dalle vacanze, devo ripassarmi tutto il palinsesto.
1: Arriveranno i fill fino alle 20.
0: Buona serata, amici.
1: Ciao.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RTR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. RTR 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il conflitto in Ucraina, ci sono stati progressi sostanziali nei colloqui, lo ha detto l'inviato americano Witkoff dopo la visita a Mosca e a Kiev. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone Alar Karis, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Russia intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Materie prime, rotte e geopolitica. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un pacchetto da 200 milioni di euro da investire in Groenlandia. Bruxelles, la Groenlandia e la Danimarca rafforzano il loro partenariato, mentre anche Stati Uniti, Russia e Cina competono per l'influenza nell'Artico. A Belgrado i funerali di Ratko Mladic, tra picchetti d'onore e l'indignazione dei Balcani, che parlano di parata della vergogna. In migliaia i funerali del criminale di guerra, celebrati nella chiesa ortodossa serba di San Luca, con tutti gli onori militari. Dalle ore 21.18 di oggi alle 21 di domani, lo sciopero nazionale dei treni, proclamato dalle sigle sindacali autonome. Tra possibili ritardi e cancellazioni il caldo.

0: Per il momento è tutto. ANAS ricorda: la guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: tre minuti. Buona serata, trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta dalle 18 alle 20 siamo tornati al nostro orario canonico pre-vacanze estive. Ok.
1: Che siamo bello. A nostro agio, devo
2: Le
1: dire.
2: Le tradizioni vanno rispettate in quest'epoca piena di rivoluzioni. Tornare e ritrovare Bravo. Queste tre voci. Quanto è bello, quanto bello, è rassicurante.
1: Questo fallo dire non lo so, allora, non so. In caso. Intanto è stato bellissimo rivedere la mano. Facciamole un applauso.
0: Salutiamo.
1: Ci sei mancata.
0: La nostra Emanuela Maisano.
1: Veramente.
0: Salutiamo Michele Rossetti in regia.
1: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no!
0: Di nuovo tutti voi ovunque siate. Il 331 80 90 101 è il numero che accoglie i vostri messaggi vocali, qualsiasi cosa vi vada di dire, ma soprattutto per segnalare le code, il traffico che trovate avanti a voi
2: e per scegliere la canzone che vi fa stare bene. Quindi 331 80 90 101.
1: Salutiamo anche tutti coloro che ci sono venuti a trovare a Cuneo nel nostro ultimo concerto dell'estate. Grazie davvero. Partiamo

0: of the Sun con Alive su R101.
1: Che vuol dire sopravvissuti?
0: Sopravvissuti, certo.
1: Anche voi, trafficanti, sopravvissuti a un'estate
0: torrida, ragazzi.
1: Torrida, assolutamente.
0: Non è finita. Fino al 22 settembre è ancora estate. Quante volte ve lo devo dire?
1: Vero?

0: Però, solo due parole ci possono far gioire il cuore.
1: Cosa?
0: Calo termico. Da mercoledì 9. Ci siamo. Siamo qua.
2: Sai che sono risuonate nella mia testa come open bar. Quando ti dicono open bar, bellissimo. Cioè, già subito. Ma,
0: avete in mente altre due parole che possono rendere l'idea? Cioè, di gioia infinita.
2: Qualsiasi cosa con gratis, tendenzialmente. Cibo gratis.
0: Sì, questo si avvicina all'idea di felicità. Però calo termico, signori, dopo un'estate come questa. Dani, non
3: ma
0: ti
3: marzo
0: riconosco.
3: Eravate tutti basta questo freddo. Meno male che adesso arriva l'estate. Ho fatto 3 mesi e subito voglio il freddo.
0: Dani,
3: il freddo.
0: Siamo sempre un branco di pecore che si uniscono al coro del popolo, diciamo.
2: Certo. Dani è arrabbiatino perché ha investito sugli split a casa e quindi voleva ammortizzare la spesa. Cioè, almeno anche un ottobre
0: era il figlio delle tenebre, no? fino a un anno fa Dani si rinchiudeva, passava le tapparelle, sembra, cioè entravi, se, vedevi Dracula, capito?
3: Volevi due parole belle, che ognuno si innamora di queste due parole. Ti dico le mie due. Tu hai detto calo termico, adesso arriva il calo termico e io vacanze settembre.
0: Beh, questo è assolutamente
3: calo termico, vado al sole, grazie.
0: Se volevi farti odiare.
2: Condono fiscale anche,
3: non è male. Bello anche, non male, non
0: direi male. 8 minuti di applausi per queste due parole a Dani, un po' come gli 8 minuti di applausi che sono stati fatti ai fratelli Gallagher. A Venezia.
3: Non ho visto il documentario, però sicuramente sarà stra emozionante, tra qualche giorno arriva al cinema, ma io posso anche non guardare. Io voglio le date.
4: Vabbè, ma tu c'è gli vengono in Italia,
3: Non lo so, non lo so.
2: Si parla di due date a Roma.
3: Però non lo so.
2: C'è negli ultimi giorni anche questa ipotesi Milano che circola sul web. Boh, chi lo sa.
0: Intanto, Dani, schiarisciti le idee con questo calo termico e fai cioè, questi ribollamenti che hai nei confronti di io. Placali e rinfresca la mente.
3: Va bene, mi piace la pioggia adesso. Bello, il grigio milanese, quel colore bello
0: sta
3: acceso.
0: Sta tornando.
3: Voi sono contenti, non lo so.
2: Comunque,
3: come fanno.
2: A me fa venire gioia la parola Negroni sbagliato.
3: E ti porto al bar. A bar song.

0: vederti mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera su R101?
1: Mi godo quest'ultima ondata di caldo, sicuramente.
0: Posso dirmi sorpreso nel vedere oggi le vostre facce, Pedro, Ka e Gianni? Non sono tumefatte, non vedo lividi, non vedo nasi rotti.
2: Siamo cambiati, siamo cambiati.
0: Perché hanno fatto l'asta del fantacalcio ieri. Pensavo che venissero qua con, che si erano presi a pugni.
1: Ma siamo persone ragionevoli.
3: Tutti incolumi perché il tandem Diego Petta e Giacomo Gianni, che sono, diciamo, i presidenti della stessa squadra, sì, e solamente uno dei due partecipava, ovvero Giacomo Gianni, non si sono più visti, perché se fossero stati tutti e due presenti, no, probabilmente ci sarebbe stata maretta.
0: Ma non eravate d'accordo sulle scelte?
2: No, no, invece io e il mio amico, nonché fratello Diego Petta, abbiamo condiviso le scelte. Siamo una squadra fortissima e porteremo in alto l'onore dei trafficanti, di tutti i fantallenatori all'ascolto.
3: Che Diego Petta non sarà più il regista dei trafficanti.
2: No, questo ti fa questa capire, no?
3: Questa sta concorde, no?
0: Sono contento che non vi siate scannati.
1: Vuoi
0: dai
1: sapere le formazioni? Dopo ne parliamo.
0: Dopo ne parliamo. Ora c'è Teddy Swims, Mr. Know It All, su R101.

0: Muddy Swims, Mr. No It All su R101.
1: Che poi diciamola tutta, fare il fantacalcio. Sì. Sì, è un bel modo per tenere...
2: socializzare, tenere i rapporti, ma le connessioni, certo, con gli amici.
1: Ma per passare un bel pomeriggio insieme,
2: dai.
1: Come dire, cioè, per mandarsi a quel paese, sicuramente.
0: Stavo aspettandoti proprio lì.
2: È il pretesto per far finire le amicizie.
1: Esatto. Ma dai, ma anche per restare un po' bambini per sempre, dai.
0: Sì, anche, volendo, dipende.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network.
2: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giovanotti su R101, mi fido di te. Siete con i Finlay? Beh, si scaldano i motori per l'inizio delle scuole. Chi comincia questa settimana, chi settimana prossima, ma insomma siamo lì lì.
1: Quando comincia tua figlia?
2: Giovedì.
1: Giovedì.
0: Questa settimana.
1: Beato a te. Io fino a lunedì prossimo dovrò attendere.
0: E allora io mi appello al nostro professore, per antonomasia, professor Giacomo Giannini.
3: Esageriamo.
0: Ho le tre cose per sembrare più intelligenti.
2: Tre cose per sembrare più intelligenti che ho tirato fuori dal freezer proprio all'inizio della puntata. Hanno bisogno di una mezz'oretta per raggiungere proprio la temperatura.
0: Perfetta.
2: Giusta. E in questo momento dovrebbe...
3: Sì, però... Qualcosa di frivolo, non cominciamo a sparare forte perché non sono pronto.
2: No,
3: non sono pronto.
2: Uno, dopo aver scritto il riff principale di Seven Nation Army, Jack White aveva pensato di tenerlo da parte nel caso in cui gli fosse magari servito come tema per James Bond.
0: Permetti che un giorno mi chiamano e mi chiedono di fare.
3: Gli faccio.
0: Me lo tengo da parte, non lo uso.
1: Sarebbe stato perfetto anche
2: lui. Lui ha detto: ma è improbabile. Faccia, sai che c'è, io la registro lo stesso. 5 anni dopo gli fu chiesto di scrivere il tema per il film di Bond, Quantum of Solace.
3: Lì non ce l'aveva. Ce l'aveva il brano, però.
0: Vabbè, però l'ha usato bene lo stesso.
3: Ce lo vedo James Bond ultra a fare il tipo.
0: Io non lo so. È meglio che l'ha usato per quella canzone lì, dai.
2: Andiamo avanti con la numero 2. In Ghana, la tradizione delle bare personalizzate celebra la vita del defunto con feretri a forma di oggetti, animali o strumenti di lavoro realizzate a mano dagli artigiani del popolo Ghana. Queste sculture riflettono la professione, lo status o i sogni di chi è scomparso. E i funerali si trasformano in delle feste.
1: C'è comparsa sui social una gallery di queste bare, ma straordinarie, cioè delle vere e proprie opere d'arte.
3: Dani, io
0: posso scegliere?
3: Un bel calice di vino.
0: No, l'ha detto anche professioni. In un tamburo.
3: Bello.
1: Okay. La custodia di chitarra.
0: Tu
1: per te sarebbe
0: perfetto. Non male. Pedro in un microfono gigante. Fai costruire una bara a forma di microfono gigante.
1: Basterebbe anche un freezer a pozzetto. Cioè, mi è piaciuto. Ho fatto di riposare al fresco. Ho visto questo caldo.
2: Chiudiamo con la numero 3. Lo sportivo greco Spiros Chrysikopoulos. Se lo pronunciate.
1: Salutiamo
2: male.
1: Gli amici greci sempre che ci aiutano a pronunciarli.
2: Ha compiuto un'impresa eccezionale, ha attraversato a nuoto il canale d'Otranto collegando Grecia e Italia. È partito il 31 agosto dall'isola di Ottonoi, all'estremo occidentale della Grecia, ed è arrivato a Santa Maria di Leuca, in Puglia, appunto, ha percorso 91,4 km in mare aperto, nuotando per 31 ore e 50 minuti consecutivi.
3: 31 ore, ci ha messo Otranto!

0: Sabrina Carpenter, Espresso su R101. Parlavamo delle tre cose per sembrare più intelligenti, sì. Ma mi sembra di aver capito che c'è anche in preparazione una TG Song.
1: Dani, ma io non so se hai capito che è cambiata l'aria. Siamo tornati.
2: Ragazzi, sono tornati i trafficanti di R101 all'orario canonico 18:20. Riportiamo la qualità al centro del villaggio.
3: Beh, la qualità. Adesso staremo a vedere.
1: Villaggio, poi?
3: Staremo a vedere.
2: Villaggio, il nostro villaggio. Sì, è il modo di dire per dire che all'interno del nostro programma riportiamo la qualità e le rubriche e gli spazi che ci hanno reso celebri,
1: celebri
2: in tutto il mondo.
1: Ma quando?
2: Celebri. Celeberrimi.
3: Ora, Achille Lauro.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su R101,
1: che proprio oggi sui social network ha annunciato una collaborazione davvero prestigiosa.
2: Perché tipo?
1: Ma parliamo di un top.
2: Un po' di più.
1: Geolie e Achille Lauro usciranno con un nuovo brano.
0: E lo sentiremo presto anche qui chiaramente su R101.
1: Uscirà penso giovedì dopo la mezzanotte, come ormai di consueto.
0: Invece il prossimo brano lo scegliete voi. Tra poco c'è la canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
20: Oh mio Dio!
19: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
20: Prendi me, scegli me.
19: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
20: Amami.
19: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: La canzone che stare bene.
0: Wow! Le 18:45 minuti su R101, come promesso, c'è una canzone che vi fa stare bene, a patto che la scegliate al 331 80 90 101.
22: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Free degli Ultra Nate. Un abbraccio, Michele da Vino d'Agri in provincia di Potenza. Ciao!
1: Beh, d'altronde Free è il numero perfetto, ragazzi, il 3, davvero la trinità, tantissime cose.
0: Poi?
1: No? Free.
2: Non nel senso del 3, nel senso libero, free.
1: Ma no, Pedro.
2: E allora sentitevi liberi di scegliere. Ultranate, questo è Free su R101.

0: Oltranate, Free su R101, è la canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'ora circa, quindi continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101.
1: Bene, bene.
0: È ora.
1: Male, male.
0: È tornata. TG Song 24.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
3: Perché le cose belle poi alle volte tornano, sai, quella voglia di notizie che non passa mai. Tu durante tutta l'estate ero lì che cercavo, che pensavo, che facevo, che immaginavo questo momento, questo ritorno.
4: E poi adesso siamo qui, davanti a un momento storico, perché torna la TG Song, che è il fiore all'occhiello, diciamo.
3: Di cosa vorreste?
5: Parliamo di grandi ritorni. Io parlerei del ritorno di un italiano sul gradino più alto del podio.
3: Ah, così
5: al Gran
3: subito,
5: Premio di Monza
3: subito. Neanche mi ha, cioè, fatto,
5: ho fatto spoiler.
3: Ma è spoilerato subito. Allora sì,
4: facciamo così, la rifacciamo.
0: Ultranate
4: Free su R101 scelta da voi,
0: sì.
4: E ora TG Song 24 con il nostro Giacomo Giannino.
2: TG Song 24.
0: Ma perché non
3: News? Di che notizia vorreste sentir parlare oggi?
4: Faccia lei, Gianni.
3: Qualcosa di economia.
4: Ci
3: di...
4: sorprenda.
3: No, lo sport, perché c'è stato ieri un trionfo incredibile. Incredibile.
0: Che è successo?
3: Kimi Antonelli, che ha trionfato a Monza. È partito, pensate, ragazzi, 19esimo. Non
4: incredibile.
3: Ha vinto un trionfo sensazionale dopo quanti anni?
5: 60 anni precisi che non vinceva un italiano. Era proprio il 1966.
4: Gianni, lei che,
0: cioè come le dice lui, non
4: è
0: ce n'è.
4: È un'impresa.
5: Lei, Gianni, quanti anni aveva quando l'ultimo italiano aveva vinto?
3: 60 anni fa, avevo 19.
5: Lo sta dicendo.
0: Vabbè, dai, cantiamo di questa.
5: Dai, celebriamo questo momento incredibile per lo sport italiano, che sta vivendo un momento pazzesco in diverse discipline, tranne il calcio, lo ricordiamo.
4: Vero.
5: E quindi celebriamo Kimi Antonelli, questo fenomeno.
4: La grande onda del Piotta con la voce di Pedro, TG Song 24. Wait!

0: cosa? Questa TG Song.
1: Anche a Monza chi mi domina, per tutti gli altri sono
2: guai. Ho capito
1: guai,
2: il senso generale.
1: Primissimo in classifica, sha la la la la. Everybody

0: Emma e Fabri Fibra su R101. Siamo tornati con una bella TG Song 24 quest'oggi, finalmente, eh?
1: Però che ritorno col botto. Bella la TG Song, mi è piaciuta un sacco.
0: Visto?
1: E infatti sono di Bologna.
2: Ciao, sei di parte. Tra l'altro Kimi Antonelli ha festeggiato mangiandosi una pasta asciutta nel direttamente dal trofeo che gli hanno dato.
0: Che bellezza.
2: Non male. Siamo italiani e dobbiamo farci riconoscere.
0: Tra poco giochiamo insieme. Ora le news, TG Com 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone all'Arcaris, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 km al confine con la Russia. La Lettonia vieta i libri provenienti da Russia e Bielorussia per propaganda di guerra. Il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea. Parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga Bart De Wever. La presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Constellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Dalle 21 e 18 minuti di questa sera e fino alle 21 in punto di domani, lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, a rischio i treni su tutta la rete. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerato un record. Lo certifica il CNR. Quest'estate la temperatura media è stata di 24,3 gradi centigradi contro i 23,6 del 2003. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Firenze Sud e Scandicci per traffico intenso in direzione Milano per un incidente; sulla A4 7 km di incolonnamenti tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Trieste; sempre sulla Torino-Trieste, questa volta verso il capoluogo piemontese, un altro incidente causa 2 km di coda tra Monza e Cormano; per traffico congestionato sulla A7 incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova, nel senso opposto, code tra San Pier d'Arena e il bivio per la A10. Infine, sulla statale 26 della Valle d'Aosta, prestare attenzione per materiali dispersi tra Aosta e Aosta Est, Casello A5 in direzione Chivasso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera di nuovo dai Finlay, Pedro K e Dani in diretta dalle 18 alle 20.
1: Non sei più abituato.
0: Abbiamo fatto due tre. Buonasera di nuovo dai Finlay, Pedro K e Dani in diretta dalle 18 alle 20.
1: Non sei più abituato.
0: Abbiamo fatto due o tre settimane con gli orari tutti sparpagliati. Ora siamo tornati a regime dalle 18 alle 20.
2: Povero Dani.

0: più morbida, no?
1: Contocircuito, dritto in faccia, vai.
2: Vi spiego il regolamento. Vi faremo 12 domande, si risponde solo con numeri e ogni domanda che facciamo voi sommate progressivamente i risultati. Faccio un esempio con i miei colleghi. La prima domanda è sempre uguale, è sempre quella. Sì. Uno per tutti, tutti per
0: uno.
2: E quindi la soluzione è uno. Seconda domanda. Oggi che giorno è di settembre?
3: Non lo so,
0: 8.
2: Sarebbe il 7, ma più 1 della domanda precedente. Voi rispondete 8. Mm-hmm. Siamo a 8. Quante ruote ha un'auto?
0: 12.
3: 12.
2: Quanti colori ha un semaforo?
0: 15.
2: 15. Settembre è il numero? È il mese numero?
0: 24.
2: Si somma di domanda in domanda.
1: Certo, questo, così, detta così, sembra un gioco per la seconda elementare.
2: Ah, vabbè, le domande sono un po' più cattive. Però
0: dai, forza, candidatevi per giocare insieme a noi. 331 80 90 101. Mi raccomando, utilizzate un nome da battaglia.
2: Certo.
0: Tipo il barone di Rovellasca, la zizzona di Battipaglia. Forza, qualcosa, tirate fuori un po' di fantasia.
2: E tra poco si gioca appunto a Contocircuito. Candidatevi.

0: Rocco Hunt, alla mena su R101. Siete con i Finlay e ora giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola: il conto.
2: La cattiveria. No, non è il conto, è la cattiveria.
0: Ma è un bel gioco.
2: Brutte
0: dai.
2: Persone.
0: Addirittura.
2: Sì, lo siete. Guardatevi allo specchio e ditevelo.
0: Oggi, secondo me, è semplice. Il conto circuito di oggi non è complicato.
3: Sì, è facile da fuori, ma fallo poi.
2: Segnatevi.
3: In diretta qui su R101.
2: Segnatevi. Proviamo. Queste parole di Dani. Questo corto circuito è semplice.
0: Proviamo.
2: Vediamo come se la caverà il cavaliere da bar di Avellino. Benvenuto.
4: Ciao a tutti.
0: Eccoci
4: a tutti.
0: Qua.
3: Già il nome da battaglia è tutto un programma. Mi piace.
0: Senti, hai già sentito altri concorrenti in passato giocare a questo gioco?
4: La sì, prima... okay, sì, quindi... sì, l'ho seguito.
2: E come te la cavi? Come te la cavi quando giochi, diciamo, mentre giocano altri?
4: Benino.
0: Dai, ci proviamo. Cerchiamo di arrivare fino in fondo.
4: Sì, andiamo.
0: Concentrazione,
4: speriamo.
0: Dai.
2: Forza, cavaliere.
0: Vai.
2: 3, 2, 1, let's go.
3: Cavaliere, uno per
1: specialità
3: tutti.
1: Specialità ne abbiamo una sola.
4: Non ho capito.
3: Cavaliere, uno per tutti, tutti per...
4: Due.
3: No, uno.
0: Uno.
3: Ripartiamo.
0: Allora,
3: uno per tutti,
0: prima.
3: Tutti per...
4: Uno.
3: Sì. Più alto del 2, più basso del 4.
4: 4.
3: 4 è dato dalla moltiplicazione di 2 per...
4: 6.
3: I giorni della settimana escludendo il weekend.
4: 11.
3: I giorni della settimana escludendo il sabato.
4: 10. Ok, sono il sabato.
3: 11. Bravo.
4: Sì.
3: Quanti topi c'erano in Tom e Jerry?
4: Quanti?
3: Topi c'erano in Tom e Jerry.
0: Eravamo a 17.
4: 18.
3: Quante erano le mele mangiate da Cenerentola?
4: 19.
0: No, era Biancaneve, erano 0. Uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
3: Più alto del 2, più basso del 4.
4: 4.
3: 4 è dato dalla moltiplicazione di 2 per...
4: 6.
3: I giorni della settimana escludendo il weekend.
4: 11.
3: I giorni della settimana escludendo il sabato.
4: 17.
3: Quanti topi c'erano in Tom e Jerry?
4: 18.
3: Quante erano le mele mangiate da Cenerentola?
4: 18.
3: Hai due fratelli, quanti figli hanno i tuoi genitori?
4: 20.
0: No, 21!
2: No, ci sei pure tu!
0: Ripartiamo, uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
3: Più alto del 2, più basso del 4.
4: 4.
3: Mannaggia,
0: no.
3: I trabocchetti, proprio,
4: no,
3: ci sei finito
4: tempo.
3: Con ambo i piedi.
2: Cavaliere, io l'ho detto. Dani ha detto... È semplice.
0: Vabbè, non era difficile, che c'è qualche trabocchetto.
3: Ragazzi,
0: qua e là che...
3: Voi lo chiamate cavaliere, vabbè, era cavaliere da bar.
2: No,
3: e quindi...
2: Come mai questo nome, cavaliere da bar?
4: Io sono un gentleman da bar.
2: Ah, quindi cioè, diciamo frequenti i bar.
3: Io non ho capito, non so cosa sia un gentleman da bar.
4: È un gentleman sarebbe un uomo che si prodiga ad offrire alle
0: certo.
2: donzelle.
0: Ah,
2: cioè,
0: ok,
2: un'ottima compagnia.
3: Mai capito.
0: Va bene il cavaliere, ma il tuo vero nome lo sveliamo?
2: No, perché
4: sì, andiamo.
2: Lo diciamo?
4: Rocco D'Avellino. Vabbè,
2: certo. Vabbè. Non è che si poteva chiamare Sergio, si chiama
0: certo.
2: Rocco.
0: Vabbè. Rocco, grazie per aver giocato con noi. Dai,
4: grazie a voi per avermi chiamato.
0: Però sei cavata comunque, niente male.
3: Buona serata.
0: Ciao.
3: Fai bravo, Rocco. Fai bravo.
4: Ciao.
0: Enjoy the music.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me, su R101. Vabbè, io volevo ricominciare con un conto circuito.
1: Maledetto il conto circuito,
0: ragazzi. Morbido, non eccessivamente vedi? Complicato.
1: Vedi? Hai abbassato l'aspettativa, cioè ha sottovalutato il nostro amico la difficoltà.
2: Vabbè, ma ragazzi,
1: conto
2: il nostro
1: circuito.
2: Amico aveva altre cose per la testa, mo adesso deve andare a lavorare.
0: Cioè,
2: comunque, quando uno è concentrato sul lavoro,
1: le sue prede.
2: Dai.
0: Torniamo tra pochissimo qui sulla radio che fa stare bene, amici trafficanti. State con noi.
3: I trafficanti di R101.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Ma che pelle stupenda!
8: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
7: Ah, quale?
8: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
7: Corro subito nelle profumerie Naima.
8: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
10: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pyjamarun.it.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro, perdono su R101.
1: E io vorrei chiedere perdono a una parte dei nostri trafficanti all'ascolto. Tra poco capirete il motivo, perché apriamo le cucine delle nostre
2: porte.
3: Le porte,
0: le porte delle nostre cucine.
3: Le cucine delle nostre
0: porte.
3: Sbagliato
0: la relazione tra i due oggetti.
2: Hai fame?
1: Sì, perché abbiamo appena parlato di grigliate fuori onda, sì. Quindi chiedo scusa a chi
3: sabato sera pre-concerto siamo reduci da una grigliata atomica. Tra l'altro pre-concerto, proprio te lo consiglia il medico.
0: Infatti ho fatto un errore gravissimo io.
3: Allora, sfilacciato grave di vitello. Poi abbiamo avuto delle ribs classiche,
0: costine, salsa barbecue, certo.
3: Marinate con salsa barbecue. Poi una sovraccoccia di pollo fritta,
0: sì, cipolle caramellate.
3: Cipolle caramellate.
0: Tutto.
3: E c'era una... un ruttino tra una canzone e l'altra.
0: Molto
3: durante.
0: Leggero, prima di salire un'ora e mezza sul palco. Non tamagna, roba del genere.
1: Notevoli, notevoli le marinature, le cotture. Io da grigliatore seriale, perché poi ho fatto anni alla griglia per gli amici a star lì. Molti magari mi capiranno, perché sono gli addetti alla griglia.
0: Sì, quelli che poi non mangiano niente, perché stanno lì a cucinare per gli altri.
1: Comunque, in qualche modo riesce a mangiare.
3: Un assaggio alla cottura non la fai ad un taglio grande.
1: Poi c'è anche chi invece si siede e non fa niente.
3: Sciambola. E,
1: non fa
3: e c'ha niente, pure da ridire sulle cotture.
1: Certo che sta questo costato un po' troppo cotto non mi piace. Chi la vuole cotta, chi la vuole crudo, chi la vuole così, chi la vuole colà. Insomma, le categorie alle grigliate si sprecano.
0: Vero, tu sei lì. Ma qualcuno, tanto che sto a lavorare da solo, una birra me la porta, per favore? No, giammai.
1: No, beh, di solito ci si premunisce.
3: Io avevo questo ruolo all'interno delle grigliate, quello di fare la festa, cioè di portare da bere i grigliatori, quello di portare l'alcol in giro. No, io non mi sedevo. Non mi sedevo, ero solidale nei tuoi confronti.
1: Poi, Gianni, lei alle grigliate come si pone?
2: Ma io vado e mangio, basta. Cioè, nel senso, faccio finta.
3: E non porta manco la quota di partecipazione.
2: Ogni tanto mi avvicino alla griglia facendo finta di sapere qualcosa. Ma niente, così giusto per far capire che sono lì.
3: La versione moderna di uno di quelli che partecipa a figa potrebbe essere quello che porta il taglio particolare. Allora, ti ho portato qui una bresaola di Wagyu, ti ho portato qui un carré d'agnello della Cantabria.
1: E poi c'è un momento speciale per chi parla di grigliate, che è l'accensione del fuoco.
0: Vabbè, certo.
1: Sembriamo dei primitivi in attesa che il fuoco prenda, la carbonella si stenda.
0: Beh, sono gli ultimi, probabilmente gli ultimi weekend disponibili per fare.
3: Si può grigliare tutto l'anno, ovviamente. Però questa è la migliore stagione.
0: Dai, col bel tempo ancora.
1: 331 80 90 101. Apriamo le porte della nostra grigliata. E siete invitati. Se volete chiacchierare di grigliate con noi, lo sapete. Se la porta è aperta.
3: Sì, però portate da bere. 331 80 90 101. Try to keep you close to me, but life got in between.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly Julie, questa domenica su R101.
2: Questa domenica potrebbe essere una delle ultime occasioni per farsi una grigliatina fra amici. Di questo stiamo parlando,
1: certo.
2: Se siete
1: certo.
2: quelli che stanno alla griglia, se siete quelli che portano magari, che ne so, la pasta fredda, che capito?
3: Io faccio parte di un gruppo che si chiama Grigliatori Operativi. Grande. Abbiamo anche il gruppo WhatsApp. Noi
2: collega.
3: Cuciniamo alle sagre, in particolare alla nostra sagra parrocchiale nel paese dove vivo, in provincia di Treviso. E noi grigliamo per due weekend consecutivi e negli anni abbiamo ottenuto dei privilegi, tipo ad esempio di avere una nostra spina personale della birra. E quest'anno ci siamo anche fatti il grembiule di cuoio con la scritta I Grigliatori.
1: Professionisti,
4: ma che bellezza, ma si sente dal tono, cioè che ragazzi qui
2: altro
4: non
2: livello.
4: Si scherza, è Gigi Del Neri alla griglia
2: tra l'altro.
4: E ragazzi, queste sono informazioni, questi escono sulle frecce tricolori delle grigliate.
2: Certo,
4: sono,
2: certo
4: hanno già la brigata, cioè, sistemata, c'è cioè, chi va alle costine, chi va alle salamelle, chi va alle salsicce.
5: Ma come si mette una disposizione, cioè, si mettono lì 48 ore consecutive alla griglia, cioè,
2: lavoro,
5: che è pesante, voglio dire, però lo fanno per la gioia di tutti
2: e per i privilegi.
5: E per i privilegi.
2: La spina di birra personalizzata,
5: evidentemente, grande
4: spina
5: cosa.
4: Di birra operativa anche lì.
1: A bordo con noi le Cat's Eyes su R101. Questa è Animal.

0: Cat's Eye con Animal su R101. E tra una grigliata, una costina e l'altra, noi tra poco vi regaliamo anche la canzone giusta per il sottofondo, la canzone che vi fa stare bene.
1: Ma che bene,
2: bene bene.
0: E la scegliete voi con un messaggio, meglio se vocale, al 331 80 90 101. Una volta ogni ora dalla mattina alla sera prendete un brano che apra un po' ai vostri ricordi e noi ve lo mettiamo qui su R101 tra pochissimo,
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
12: Ops!
10: Ops!
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore. Ops! Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: 99, Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
14: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Come promesso, è il vostro momento di scegliere la canzone che vi fa stare bene e noi ve la mettiamo.
1: Il Gian da Sant'Angelo di Gian, la canzone che mi farebbe stare bene a me e anche a mia moglie è Nuova Stella di Broadway di Cesare Cremonini. Per tanti motivi ci siamo innamorati con quella canzone lì, siamo appena tornati dalle meravigliose ferie che abbiamo fatto io, lei e il mio cane, quindi Nuova Stella di Broadway sarebbe l'ideale. Bello. Ti amo, Vale.
0: Va bene, dai, una richiesta di coppia, ma anche una dichiarazione d'amore.
2: Un ti amo finale. Come possiamo ritrarci da mettere in onda questo brano?
3: Ma uomini come il Gian non li fanno più.
0: Cesare Cremonini. Lui è...

0: chiamami e ti vestirò come una stella di
1: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. L'avete richiesta voi, era la canzone che vi fa stare
2: bene, amici del rock and roll.
3: Ma non, che c'entra il rock and roll con Cesare Cremonini? Pop, bellissimo.
2: Cesare
3: di
2: Cremonini,
3: qualità.
2: Grande artista rock and roll. A dispetto del suo nome, lui ha origini italiane.
3: Come a dispetto? È italianissimo anche il nome.
2: La canzone The New Star of Broadway è nata proprio lì, nei pressi
3: stella.
2: Di Broadway.
3: No, non lo so.
2: Vicino Bologna, mi dicono.
3: Broadway vicino a Bologna, non
2: siamo
3: credo.
2: Siamo lì a due passi.
3: Da lui è
2: un quartiere malfamato, Bologna. Questo
3: è malfamato?
2: Questo quartiere dove. Le droghe. Il sesso.
3: Ma dove?
2: Il rock and roll.
3: Ma non, non è...
2: si diffondono a macchia d'olio.
3: Non si diffonde niente. Non c'è una Broadway.
2: Cesare Cremonini è nato lì
3: a Broadway
2: nei
3: Panigale,
2: di Bologna,
3: sì.
2: E niente, è cresciuto nel rock and roll.
3: Sì.
2: Bene, bene.
3: Vabbè, ok. Però lei ripete sempre due parole: rock and roll. Bene, bene.
2: So.
3: E poi c'è così, no? Ci percula in questa maniera. Due informazioni aggiuntive. No, vuole annunciare il prossimo brano.
2: Ed Sheeran,
3: bravo.
2: Anche lui molto rock and roll.
3: Sì.

0: 101 chiude la puntata di oggi dei Trafficanti.
1: Eh sì, grazie, grazie. Anche per noi è giunto il momento di prenderci una pausa.
2: Una pausa. Giusto 22 ore, amici. Poi torniamo domani alle 18.
0: Sì, dalle 18 alle 20, domani vi aspettiamo nuovamente. State qui su R101. Tra poco arriva Yaki in diretta. Grazie a tutti voi, grazie a Michele Rossetti in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Io sono Dani.
1: Io sono Ka.
2: E io sono Pedro. Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continua al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: R101 Traffico e Mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente allo svincolo di Cesena Nord. Sulla stessa autostrada si segnalano code per traffico intenso tra la diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Un incidente si è verificato sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e Binasco procedendo in direzione Genova. Code per traffico intenso sulla 1 Bologna-Firenze tra la variante Aglio e il bivio per Barberino di Mugello procedendo in direzione Firenze. Sulla A6 Torino-Savona si procede a rilento tra il bivio per la 10 dei Fiori e Altare in direzione Torino. Prudenza sulla statale 67 Tosco-Romagnola, corsia chiusa tra Portico di Romagna e Rocca San Casciano in direzione della Marina di Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
4: Massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Niente di male con Giorgia su R101. Sono le 20 e 11 minuti, lunedì 7 di settembre, amici. Buona serata, appunto, come ho detto in apertura. Ben ritrovati nelle stories di R101 con me, Yaki, ad accompagnarvi da adesso. Niente più scuse, niente più ferie, come vorrà la consuetudine anche di questa stagione. Sì, chi è?
1: Ciao, Yaki. Ciao. Sono Giorgia D'Alesio. Bentornato.
0: Ma che bello.
1: Un abbraccio grande.
0: Un abbraccio a te, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti gli amici e le amiche che stanno scrivendo e mandando messaggi al 331 80 90 101. Bando alle ciance, bando anche alle autopacche sulle spalle non meritate, tra l'altro, per niente. Ho avuto una conversazione meravigliosa in questi giorni con i miei amici, perché arriviamo al 7 di settembre e la stagione dei matrimoni un pochino per tanti in realtà entra nel vivo, per le persone che hanno un pochino più di senno nella testa. Io sono il più grande odiatore dei matrimoni a luglio e ad agosto. Io ho sempre detto, se qualcuno mi invita a un matrimonio a luglio e ad agosto, o sono il testimone o sono colui che officia. Anche se fossi lo sposo comunque non andrei, però o sono testimone o colui che officia e io posso essere presente. In tutti gli altri casi assolutamente no, anche quest'estate io ho mantenuto la mia parola. Ho fatto delle conversazioni meravigliose invece con amici che sono stati ai matrimoni quest'estate, provando un'estrema pietà per tutti coloro che, soprattutto col caldo di quest'estate, sono stati in giacca e cravatta con 45 gradi. Ma le storie che escono dai matrimoni sono meravigliose. Un paio di giorni fa adesso è diventato virale sui social questo video di un matrimonio molto bello a Roma, dove appunto la sera stava giocando Roma-Atalanta e c'è questo discorso meraviglioso delle damigelle della sposa che viene clamorosamente interrotto dal gol del 2-1 della Roma, con tutta la parte maschile del matrimonio che esulta, con lo sposo che tipo si alza e fa calma, calma, calma ai suoi amici. Ma ormai, cioè, diciamo che la frittata era fatta, non so poi come sia andato avanti il discorso, ma è stato sicuramente un momento memorabile. Altre 3-1-80-90-101. Così rompiamo il ghiaccio, parliamo, chiacchieriamo un po' di matrimoni. L'evento, diciamo, più inopportuno a cui avete assistito a un matrimonio, non per forza di quest'estate, ma semplicemente quello che vi è rimasto impresso nella vostra mente, che magari anche dopo anni ricordate con una risata, anche se sul momento quei momenti non fanno tutti esattamente ridere. Tra poco vi ascoltiamo, subito la musica su R101, Dance Tyria, Madonna. Again.

0: the music.
1: 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno a te.

Flamenco Paranoia, c'è Samurai J su R101 nelle stories, 20 e 19 minuti, buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana. Stiamo parlando di quei momenti particolari, magari divertenti, magari no, certamente assurdi, capitati ai matrimoni. 331 80 90 101 per condividerli con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Vogliamo sentire proprio dal tono quanto era assurdo quel momento. Tra poco vi ascoltiamo, state con noi. Questa

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
14: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
13: Difficoltà?
14: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
13: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
18: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Temptation Island vi aspetta.
21: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
1: Con imperdibili novità.
22: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
23: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
1: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
24: R101 Meteo.
25: Ben trovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Prima parte di giornata con cielo sereno quasi ovunque. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose associate a isolati rovesci o brevi temporali, con maggiore probabilità nelle Alpi piemontesi e sull'Appennino centrale. In serata i temporali potrebbero coinvolgere anche la Valle d'Aosta, le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e il Trentino Alto Adige. Temperature massime invariate o in leggera diminuzione, ancora ben superiore alla norma, con picchi di 35 gradi al nord e di 36-37 al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sixpence, Non the Richer, Kiss Me nelle stories di R101, 20 e 29, buon lunedì sera da Yaki. Mentre stiamo parlando di momenti particolari accadutivi ai matrimoni, 331-80-90-101, il nostro numero, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Yaki, sono Giorgia da Milano. Ciao, l'evento Giorgia. Più strano del matrimonio è stato quello di mia cugina ad agosto di un po' di anni fa, quindi in Calabria, ti lascio già immaginare gradi. Agosto in Calabria, esatto. E ha avuto la felice idea di non mettere i segnaposti. Quindi dove arrivavi dovevi sederti, e quindi erano tutti in pole position per correre e prendere i primi posti. Follia. Ciao.
0: Ma com'è possibile? Tutti, a parte che c'è, mi immagino la scena, i conoscenti al tavolo degli sposi, i genitori invece vicino al bagno là in fondo. Ma lì ci vuole anche un po'. A parte che non mettere i segnaposti a un matrimonio, voglio sapere esattamente dove mi hai messo nel caso per discutere su quella che è la mia importanza nella tua vita. No, ma a parte gli scherzi, poi comunque lì arrivi un pochino di decenza della persona, del dire magari ci sono persone più vicino allo sposo e alla sposa, lascio sedere loro lì, poi mi racconterai ancora com'è andata.
2: Ciao ragazzi, la cosa più strana è che a un matrimonio abbiamo ricevuto una bomboniera di plastica, gli sono stati dati agli sposi 400 euro, ok, tutto, però dai, un po' di quel che si dice, no no, se devi fare un matrimonio lo fai bene. Ciao.
0: 400 euro, ovviamente abbiamo censurato quella che è la marca in questione, però vi assicuro una marca da 2 euro di bomboniera, diciamo che su un matrimonio da 400 euro a persona sta un pochino male. Saluto Davide che ci racconta invece un episodio accaduto al matrimonio di uno dei suoi fratelli in Polonia. Scrive: dopo la cerimonia religiosa in un paesino a circa 200 km a sud di Varsavia con tutta la combriccola, ci spostammo in un hotel in mezzo ai boschi e laghi, sembrava la location di una fiaba. La cosa stramba fu quando noi siciliani, una decina in tutto più mia moglie statunitense, entrammo nella hall dell'albergo. Appena entrati, il complesso musicale cominciò a suonare la colonna sonora del Padrino. Penso ci sia un fondo di razzismo in quello che è successo nel paesino a 200 km da Varsavia, però posso dire, colonna sonora del Padrino, Nino Rota, almeno una delle più grandi colonne sonore che sono state scritte per un film, poteva andare molto peggio. Poi dipende tutto da come l'avete presa, cioè non so, mi hai descritto la situazione come 10 siciliani e un'americana. Posso capire anche un pochino perché hanno deciso proprio nella colonna sonora del Padrino, quantomeno per immagine, perché vi immagino belli, giacca, panciotto, un paio di sigari. Non continuo con le cose che mi immagino. 331-80-90-101 per le vostre voci, amici, qui su R101 vi accompagniamo con la musica a farci da colonna sonora. Alejandro, lei è Lady Gaga.

0: Roberto.
1: Serenata, Serena Brancale, Alessandra Amoroso nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki. Storie di matrimoni, diciamo quelle un pochino più incomprensibili su come siamo arrivati a quel momento. Sentiamo le vostre voci.
2: L'evento più strano a un matrimonio è stato al mio matrimonio, che un mio amico voleva togliersi la cravatta, l'amorosa non voleva, gli ha tirato uno schiaffo.
1: Ma no.
2: Ma, ciao, ma Dale, da Como.
1: Era, si vede che era veramente una bella cravatta, era impossibile, diciamo, privare gli occhi degli altri invitati di quel momento, per sdrammatizzare un pochino.
3: Mio fratello con mia cognata nel 2001 all'uscita della chiesa hanno sfoderato due pistole ad acqua e hanno deciso di bagnare tutti gli invitati, cioè mi sono vergognato come una bestia. Marcello, Genova.
1: Quello è il classico momento in cui ti giri e dici: ma perché deve essere sempre la mia famiglia a fare queste cose? Perché io sono certo che tuo fratello non è nuovo a queste trovate. Quello è il classico momento in cui tu hai temuto che lui facesse qualcosa per tutto il tempo, alla fine l'ha fatto, però almeno ti sei levato il pensiero. Poi non si sa mai se arriva anche la seconda tranche di pistole d'acqua, però diciamo, spero che sia finita lì. Saluto invece Nicole, scrive: ad un matrimonio a cui sono andata anni fa, la sposa è appena scesa dalla navata, tutti sono ancora in piedi, silenzio assoluto, tranne che per la musica, e un bambino urla: è finita? Io avrei assolutamente, io sarei scoppiato a ridere al sentire questo bambino. Però secondo me la storia di Nicole spiega perfettamente il motivo per cui molta gente i bambini ai matrimoni non li vuole. C'è la musica su R101, Baby Steps, Olivia Dean. Enjoy the music.

Steps, Olivia Dean su R101. Sono le 20:43 minuti, amici. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, il nostro appuntamento fisso. Mentre ero in ferie mi mancava annunciarla, l'ascoltavo comunque costantemente. Forse ne ho anche richieste un paio, che le mie non verranno mai messe in onda, ma va bene comunque. Voi, se volete scegliere la canzone che ti fa stare bene, fatelo al 331 80 90 101 con la voce. Arriva tra pochissimo.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
9: Oh.
8: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
12: Meredith
10: suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
13: Mitico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
15: No, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
18: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
19: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
18: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: 8.48 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, la scegliete voi al 331-8090-101 con la voce, sentiamo.
1: Noi siamo Chiara, Giovanni, Sofia e Diletta.
2: Ciao.
1: La canzone che ci fa stare bene è Beauty and the Beat di Justin Bieber. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 101.
3: Ciao! Ciao.

0: Senti che ritmo, Justin Bieber, Beauty and a Beat, la canzone che ci fa stare bene alle 20:51 minuti, un salto indietro a una quindicina d'anni fa, 14 per essere precisi, era il 2012, io mi immagino quell'estate del 2012 in cui un sacco di ragazzini americani volevano andare all'acquapark a passare una giornata e per non subire tutto il caldo di quell'estate, invece l'hanno trovato chiuso perché Justin Bieber stava girando il videoclip di Beauty and a Beat. La canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima tra meno di un'ora, 331 80 90 101, già da adesso con la voce per scegliere voi il brano che ci accompagnerà, ci farà stare bene, ci farà cantare e ci farà tornare indietro di qualche anno. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 arriva Irama, Arrogante, alzate il volume.
1: Sono stato troppo crudo come un taglio con il sale, ma la

Yaki, queste sono le stories di R101, The Cheesiest, Davide Cisini. In regia, voi al 331-80-90-101, tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Sottosopra, un gioco molto semplice. A breve, ovviamente, ripassiamo le regole nel caso qualcuno se le sia scordate. Nel frattempo, I'm Not The Only One, c'è Sam Smith qui su R101.

0: Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Secrets nelle stories di R101. Miley Cyrus, che da qualche giorno ha deciso che per il suo nome ufficiale, il suo nome d'arte, ha deciso di lasciare da parte il cognome, quindi da Miley Cyrus è diventata semplicemente Miley. Di solito quando un artista decide di cambiare nome si aspetta un bel po' di rebranding. Lei si sa che è al lavoro sul suo 10° album in studio, quindi probabilmente potrebbe esplorare anche nuove sonorità con la voce che ha Miley. Penso che potrebbe fare letteralmente qualunque genere su questo pianeta. Siete su R101, amici, buona serata a tutti. Ragliacchi, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra è molto semplice. Tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che ne abbiamo messo al contrario. Voi dovrete semplicemente dirci che canzone è, quindi titolo del brano e chi lo

canta. Quest'anno è stato rinnovato anche il notaio, è presente, gli hanno rinnovato il contratto e si sa che il nostro notaio è molto esigente, quindi titolo del brano e autore devono essere al 100% corretti, neanche una parola può essere lasciata da parte. Prima manche italiana, due le specifiche da fare, una che io gioco con voi perché anch'io non so la canzone, la seconda, come sempre, io sono molto scarso in questo gioco. Sentiamo il pezzo.

Per questo inizio di stagione di Stories direi che siamo stati parecchio buoni, perché penso che pure io ho riconosciuto la voce sicuramente, ma anche la canzone. Ve la facciamo comunque risentire.

Soul, Bruno Mars su R101, stiamo giocando a Sottosopra. Posso anticiparvi, amici, che già in tantissimi avete trovato la canzone misteriosa. Facciamo giocare tutti, però, quindi riascoltiamo il pezzettino.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
1: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposa sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
18: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
20: D'ora in poi lascerò.
19: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
21: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
22: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amy McDonald, siete su R101, amici, buon lunedì sera da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è con la voce al 331 80 90 101. Prima manche italiana, sentiamo. Io lo so che state tutti pensando, la canzone è facile, ma io vi ricordo anche che abbiamo il notaio molto pignolo, quindi l'errore può essere dietro l'angolo. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao R101, per me è Max Pezzali con La regola dell'amico.
0: Allora, questo è anche facile per dire no, perché non è La regola dell'amico, in realtà non è neanche Max Pezzali.
2: È Bella Vera degli 883, Nino da Villafranca di Rena.
0: Non è Bella Vera.
3: Bella voce, Max Pezzali, sono gli 883, okay. La regola dell'amico non sbaglia mai.
0: La regola dell'amico non sbaglia mai, amico mio, però tu hai sbagliato.
2: Max Pezzali,
0: Bravo, esatto, è proprio quella, no, quella è di Vasco Rossi, ho sbagliato.
4: Con un deca degli 883.
0: Non è con un deca.
5: La regina delle celebrità, Max Pezzali.
0: Vedete, perché io, per me, amica mia, per me sei una vincitrice morale, ma c'ho tutta la redazione che fa no con la testa, perché la risposta esatta al 100% qual è?
6: La regina delle celebrità degli 883. Oh.
5: Sono gli 883, la regina delle celebrità, Simona dalla Spezia.
7: 883 con la regina delle celebrità.
0: Sentiamo.
1: Chi? La canzone è La regina delle celebrità di 883. Angelica da Torino.
8: La regina del celebrità degli 883. Ciao.

Gli 883, la canzone che è la soluzione di questa prima manche di Sottosopra. Come sempre, grazie a tutti per aver partecipato. Bravi coloro che hanno trovato la canzone giusta. Chi invece ha sbagliato, tra pochissimo potrà rifarsi con la seconda manche. Le regole sono le stesse, si gioca allo stesso modo. L'unica differenza è che la canzone, la prima manche, aveva come protagonista una canzone italiana, la seconda invece internazionale. Avete visto quanto è pignolo il nostro notaio, quindi già Max Pezzali non andava bene, bisognava dire 883. Tra pochissimo la seconda manche su R101, Lost on You LP. When you get-

R101, buona serata, 21.35 nelle stories. Stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci qual è la canzone in questione. Per tutti coloro che ci hanno scritto che si sono persi la soluzione poco fa, la prima manche, la canzone della prima manche era La regina del celebrità degli 883. La seconda manche è internazionale, sentiamo il pezzettino.

Riconoscerai quel fra 2000. 331-8090-101 con la voce, amici, che canzone è? Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, il nuovo singolo di Miley si chiama Buzz Persuades. Alzate il volume.

parte il Cyrus, adesso è solo Miley, Buzz Persuades, il suo ultimo singolo, in attesa anche dell'album che si dice sia in lavorazione. Alle 21:39 minuti qui su R101 stiamo giocando a Sottosopra, stiamo cercando un ritornello che noi abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci che canzone è e chi la canta. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci, quindi amici, state con noi.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica!
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
12: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
13: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
18: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
17: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
18: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
17: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: 99, 99, non è possibile!
23: Tesoro, tutto ok?
22: 99, Puma, microtasso!
23: Calmati, ora chiamo qualcuno.
22: 99, Puma.
23: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
22: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
24: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
25: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
24: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
26: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. L'appuntamento delle 21.45 circa è particolare, perché la canzone la scegliete sempre voi, ma deve arrivare dal mondo R&B e hip hop anni 90-2000. Sentiamo.
1: Ciao R101, sono Salvatore dalla provincia di Ancona.
0: Ciao,
1: la canzone che mi farebbe stare bene è No Diggity

Spesso accade nell'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene a tema R&B e hip hop, si torna negli anni 90, più precisamente 1996, l'album è Another Level dei Blackstreet in questa loro No Diggity, uno dei brani più celebri della scena hip hop di fine anni 90, anche Queen Penn e Dr. Dre. La canzone che ti fa stare bene ritorna nella prossima ora, sempre verso il 45esimo minuto, l'appuntamento invece col mondo R&B e hip hop domani sera alle 21.45, in ogni caso 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Noi stiamo giocando nelle stories di R101 a Sottosopra, un gioco in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. Sentiamo.

0: E per la prima volta, penso, da quando giochiamo a Sottosopra, perché tante volte, secondo me, erano canzoni facili, in effetti il 90% dei messaggi che ascoltavamo erano giusti, effettivamente il 100% mai, non c'è neanche una persona, amici, che ha dato il titolo sbagliato. Che canzone è, quindi?
1: Ciao, è Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
2: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
3: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
4: Ciao a tutti, la canzone è Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake.
5: Buonasera Radio 101, Maria da Palmi, la canzone è Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake.
6: Ciao, la canzone è Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake.
0: E come fa?

2016, Justin Timberlake. Questa è la soluzione della seconda manche. Per chi mi ha sentito dire poco fa non lo faccio, è perché avevo lo studio che mi incitava a fare l'acuto. Io credo di avere un buon rapporto con il pubblico di R101. Non vorrei mai che spegnessero la radio. Bravi tutti, amici, coloro che hanno indovinato. Comunque grazie. Anzi, qua noi, qua è bravi tutti. Cioè, grazie per aver partecipato. Non c'è perché avete azzeccato tutti la canzone, quindi veramente bravi. Continua la musica nelle stories di R101 alle 21.52. Salgono adesso i sentimenti. Alzate il volume. Questa si canta veramente. Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again.

22-3 minuti, amici, siete su R101, lunedì 7 di settembre. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Una buona serata a tutti e un buon inizio di settimana. The Cheesiest, Davide Cisini in regia, voi al 331-8090-101. Poco fa abbiamo dato la soluzione della seconda manche di Sottosopra. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. In tantissimi ci avete inondato di messaggi per riascoltarla. Qui su R101 c'è Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Nelle stories di R101 dall'album Funny Little Fears, il disco d'esordio di Damiano David come solista, Born With a Broken Heart, alle 22:11 minuti del nostro lunedì sera. Damiano David che con i suoi Maneskin si vocifera che possano essere di nuovo protagonisti in quel di Sanremo 2027, perché comunque alla kermesse mancano ancora vari mesi, però ci sono già le classiche voci che che rimbalzano da una parte all'altra, dei Maneskin in particolare ne ha proprio parlato Stefano De Martino, che ricordiamo che presenterà Sanremo nel 2027, dicendo appunto che vorrebbe fare una reunion dei Maneskin sul palco dell'Ariston. Ci sta lavorando, direi che non sarà troppo difficile lavorarci, perché dato che Stefano De Martino avrà a fianco come direttore artistico di Sanremo Fabrizio Ferraguzzo, che è appunto il manager dei Maneskin, sarebbe un gran ritorno per i Maneskin, che comunque hanno sempre una schiera di fan super affezionati, loro che comunque rimangono sempre in attività con i loro progetti solisti. Appunto Funny Little Fears è l'album che nel 2025 ha pubblicato da solo Damiano David, ma anche Vittoria comunque ha pubblicato un suo mixtape, Thomas Raggi un album con la produzione artistica di Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, quindi comunque progetti di grande spessore. Chissà che non ci sarà una reunion, dato che la band non si è mai ufficialmente sciolta, sul palco dell'Ariston. Tante le voci che si rincorrono, ospiti internazionali, ovviamente il toto di chi sarà invece il cast che gareggerà sul palco di Sanremo, e poi c'è sempre questa diciamo utopia Dua Lipa, come non solo come ospite internazionale ma anche come co-conduttrice. Direi che Stefano De Martino sta cercando di rendere il suo primo Sanremo da conduttore assolutamente memorabile, lo scopriremo ovviamente nei prossimi mesi, qualunque notizia ufficiale la troverete qui su R101. C'è J-Ax nelle stories, Vita, Morte, Miracoli, il suo nuovo singolo. Morire.

Into the Sun, Ugel, Email Angel, altro Anate alle 22:19 minuti del nostro lunedì sera di Stories. Buona serata da Yaki e buon viaggio a tutti gli amici e le amiche che sono in macchina e che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101. Continuate a farlo, condividete il vostro inizio di settimana con la voce con noi, che noi vi leggiamo quando scrivete, vi ascoltiamo quando mandate un messaggio vocale. Tra pochissimo ancora insieme.

0: rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
1: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

su R101, 22 e 27, lunedì 7 settembre. Queste sono le stories. Buona serata da Yaki, le stories che oggi hanno ripreso ufficialmente il via, e con le stories anche tutte le buone abitudini di stories, perché chi è un abitué lo sa, ogni tanto ci piace andare in giro per il mondo a spulciare quelle che sono le varie festività che si celebrano. Ogni giorno ci sono decine e decine di festività per anche le cose più inutili. Oggi no, oggi ci sono due cose che mi stanno particolarmente a cuore, che si festeggiano, perché sono: uno, oggi si festeggia il salame; due, oggi è la giornata dedicata a tutti coloro che amano la birra. Io letteralmente ho passato la settimana scorsa in vacanza con salame e birra con gli amici. È stata una delle settimane migliori della mia vita. Non penso di aver mangiato così tanto salame, cioè penso che nel 2026, settimana scorsa, ho mangiato più salame che nella restante parte dell'anno, perché quando sei in vacanza anche tutte quelle abitudini alimentari sane che hai costruito nella tua vita quotidiana vanno un pochino a mettersi da parte. Quindi salame, birra con gli amici. Tra l'altro ho sperimentato una meravigliosa settimana. Io ho 28 anni in questo momento, ma solo anagraficamente. Dentro ne ho, secondo me, 42, fisicamente 68. È stata una settimana meravigliosa in cui con gli amici, perché stiamo tutti invecchiando più o meno allo stesso ritmo, abbiamo passato una settimana in casa a guardare video stupidi in televisione, su YouTube, vedere il mare con il binocolo, e quando ci sono le classiche stasera c'è una serata meravigliosa con la musica sulla spiaggia, abbiamo fatto una sera così. A luna eravamo a casa perché il bere non era abbastanza buono e la musica era troppo alta, mi fanno male le orecchie come fanno i giovani a sentire. Questo è male, ripeto, ho 28 anni, questo è molto male. Comunque questa è stata la mia settimana. Viva il salame, viva gli amanti della birra, che oggi si festeggiano tutti coloro che amano salame e birra. Qui nelle stories di R101 sappiate che è il vostro giorno. C'è la musica ad accompagnarci, a farci da colonna sonora nelle stories. EDNC, Cake by the Ocean. Alzate il volume.

0: Wild, Sabrina Carpenter nelle stories di R101. Buona serata dagli Yaki, amici. Poco fa descrivevo quelle che in ferie sono le mie serate a base di salame. Tanti al 331 80 90 101 hanno deciso di esprimere un'opinione a riguardo. Ne sentiamo uno.
1: Ciao Yaki. Ciao. Non ti preoccupare, a 28 anni sei così. Immagina quando ne fai 40. A 40 ti passa tutto, ti viene più energia. Ciao Yaki, buona serata, buon lavoro.
0: Io
1: un abbraccio,
0: sinceramente,
1: Luigi da Torino.
0: Scusa Luigi, non volevo interrompere, ti mando un abbraccio anch'io. Sinceramente non capisco se è sarcasmo o meno, perché ci sono tante persone che dicono che a 40 ritorna l'energia, la voglia. Ma io non voglio, cioè il mio fisico in questo momento può reggere due serate a settimana, capite bene, in ferie che hai tutte le serate libere, basta, è troppo, è un'overdose di energia, non posso, e quindi si passa tutte le serate a mangiare salame. Ma io non voglio assolutamente che tu, anzi io spero in questo declino fisico fino a un certo punto, a una serata a settimana, le altre divano, cioè ci sono così tanti sport da guardare, così tanto salame da mangiare, non vedo perché dovrei volere andare fino alle 5 di mattina in qualche posto orribile. C'è la musica su R101, amici. Bene, le facce in studio sono meravigliose. Giulia e Bresh.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Rossiana Spyro su R101 alle 22.43 del nostro lunedì sera di Stories, 7 di settembre. Buona serata a tutti i ragliacchi. Tra poco, amici, come ogni ora puntualissima, arriverà la canzone che ti fa stare bene. Un brano che spesso ci riporta indietro nel tempo, ma che comunque siete sempre voi a scegliere. Siete sempre in tempo con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce al 331 80 90 101. Arriva tra pochissimo.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

C'è anche un po' di jazz nelle stories di R101 di questo lunedì sera, anno 1985, dall'album Promise, The Sweetest Taboo, Sade, la canzone che ci fa stare bene alle 22:50 minuti. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora sarà l'ultimo di questo inizio di settimana, quindi 331 80 90 101 per sceglierla, sceglietela con grande cura, ma questo, amici, non serve nemmeno in realtà che io ve lo dica, perché lo fate sempre e tirate sempre fuori dei pezzi bellissimi. Nel frattempo, questa l'abbiamo scelta noi per voi, è sempre bello su R101 Coez.

23 un minuto, amici, prende il via adesso l'ultima ora delle stories di questo lunedì sera. Ovviamente la passeremo insieme con me, Yaki, su R101 fino a mezzanotte, con The Cheesiest, Davide Cisini in regia, con voi al 331 80 90 101, perché tra pochissimo si gioca a Con Parole Tue. Ripassiamo anche insieme le regole, che chissà che in questo mese qualcuno se le stia scordate. Nel frattempo la musica, Love The Way You Lie, parte 2, Rihanna.

0: Break My Heart. Dua Lipa, Break My Heart su R101, 23:08. Buona serata a tutti da Yaki. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue, vi starete chiedendo? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione che, come ogni definizione, è associata a un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso con la voce al 331 80 90 101, ma la difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione in questione un pochino complicata. Base, grazie. Un artefatto terminale di una catena impiantistica distributiva la cui essenza risiede nella trasmutazione di un flusso invisibile in manifestazione percettibile tramite resistenza intrinseca di un elemento racchiuso in un guscio ermetico a tenuta variabile. Il suo innesto elicoidale ne consente l'interfacciamento provvisorio con una sede recettiva in funzione antitenebrosa. Tutto questo per dire cosa, amici? Provateci con la voce, 331 80 90 101. Tra poco vi ascoltiamo, nel frattempo su R101 Merkin Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Enjoy the music.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola nelle stories di R101, mentre per il comparole tue stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: Una bottiglia!
0: Mi piace l'entusiasmo. Non è una bottiglia l'oggetto che stiamo cercando, non ci siamo. Tra poco ascolteremo molti altri tentativi, rileggiamo ovviamente anche la definizione di questa sera, quindi amici, lo sapete, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
10: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
9: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
14: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
13: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
15: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
16: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
15: Difficoltà?
16: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
15: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
20: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
21: d'ora in poi lascerò.
22: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negramaro estate su R101, 23:24. Buona serata a tutti, ragazzi. Queste sono le stories. Stiamo giocando con parole tue. Quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un artefatto terminale di una catena impiantistica distributiva la cui essenza risiede nella trasmutazione di un flusso invisibile in manifestazione percettibile tramite resistenza intrinseca di un elemento racchiuso in un guscio ermetico a tenuta variabile. Il suo innesto elicoidale ne consente l'interfacciamento provvisorio con una sede recettiva in funzione antitenebrosa. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Buonasera Iachi, buonasera R101.
0: Buonasera.
1: L'oggetto misterioso potrebbe essere una radio? Ciao da Alessandra.
0: Alessandra purtroppo non è la radio.
2: Per noi è il tappo. Ciao da Raffaele Bina.
0: Ciao, non è nemmeno il tappo.
3: Ciao Iachi, bentornato.
0: Grazie.
3: Per me il telecomando. Un bacione, un abbraccio, Samantha da Milano.
0: Ciao Samantha.
3: La cena, Iachi.
0: Certo.
4: Buenas noches.
0: Buenas noches, la cena. Nuova stagione di stories, vediamo di organizzare la cena, ma non è il telecomando.
4: Ciao Iachi, per me macchinetta del caffè. Stefano da Milano, buenas noches.
0: La cena.
3: La cena,
0: per forza. Ma perché ormai io so, io conosco i miei polli e non sto parlando dei nostri amici che hanno inviato il messaggio, ma la regia, che quando trova questi due messaggi cerca sempre di mettermeli in fila. Mi sono scordato qual è il tentativo. Qualcuno fa niente, non era quello.
5: Ciao, è un cuscino.
0: Non è il cuscino.
6: Ciao, sono Erika da Trieste. Secondo me l'oggetto di stasera è il sudore o la sudorazione.
0: Ammazza. No, è proprio un oggetto, nel senso, un oggetto di uso comune. Certo, il sudore, soprattutto con le temperature degli ultimi mesi, è assolutamente comune, ma non è quello che stiamo cercando. Ancora non ci siamo, non ci siamo andati nemmeno vicini per adesso. Riprovateci, 331 80 90 101, come sempre con la voce. Nel frattempo, su R101, Sign of the Times, c'è Harry Styles. Just

0: Macumba, Noemi, Carl Brave, siete su R101, amici. Buona serata a tutti. Stiamo giocando a Con parole tue. Abbiamo letto e riletto una definizione che abbiamo reso, direi, parecchio complicata, che nascondeva al suo interno un oggetto di uso comune. La definizione non la rileggiamo più perché direi che l'abbiamo metabolizzata. Andrei direttamente alle vostre voci, quindi ai tentativi. Qual è l'oggetto che stiamo cercando?
1: Ciao a tutti. Potrebbe essere il microonde? Un saluto da Capo d'Orlando, provincia di Messina.
0: Un saluto allora a tutti. Capo d'Orlando, non è però il microonde.
2: Ciao, l'oggetto misterioso è il phon, asciugacapelli.
0: Non è il phon.
3: Ciao, per me l'oggetto è l'accendino.
0: E non è neanche l'accendino.
4: Ciao, per me l'oggetto misterioso potrebbe essere il condizionatore.
0: Non è il condizionatore, ma capisco che questo sia un tentativo parecchio gettonato dato le temperature degli ultimi mesi, no.
5: Ciao, sono Davide Cracco, da Venezia, e secondo me è un altoparlante.
0: Non è nemmeno un altoparlante l'oggetto che stiamo cercando, ma amici, siete stati in tanti a trovare l'oggetto misterioso, qual è?
6: È una lampadina.
1: Oh. Per me l'oggetto misterioso la lampadina.
7: Ciao, Yaki, secondo me è la lampadina. Un bacio, ciao, Angela da Ponte Cagnano.
8: Ciao, per me è la lampadina.
9: Ciao, sono Lorenzo, è la lampadina.
0: È la lampadina l'oggetto che stavamo cercando, amici. Grazie a tutti per aver partecipato al Con parole tue. Bravi però a coloro che invece hanno trovato la lampadina come oggetto misterioso. Su R101 la musica, My Body Isn't Ready, Somber. Enjoy the music.

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Tra notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: 23:43, buon lunedì sera da Yaki su R101. C'è la canzone che ti fa stare bene, ovviamente l'avete scelta voi, quindi sentiamo la voce.
1: Marco da Vicenza, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Paolo Nuttini, Candy.

di Paolo Nutini, la canzone che ci fa stare bene qui su R101, un appuntamento fisso, l'ultimo di oggi, ma non vi preoccupate perché ritornerà domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere con la voce quella che sarà la canzone che ci farà iniziare il martedì con il piede giusto, che accompagnerà gli amici e le amiche nel risveglio per andare al lavoro. 331 80 90 101, messaggi e voci sul nostro sito, trovate anche una playlist sempre in aggiornamento con tantissimi ritornelli fra i più gettonati che ci scrivete per la canzone che vi fa stare bene. Se avete un ritornello che vi rimbalza in testa, non vi sovviene il titolo, ecco, lì probabilmente lo trovate. Nel frattempo la musica non si ferma su R101, Malika Ayane, Come foglie.

Ciao, viajando por el mundo, questa è la canzone che chiude la nostra prima serata di questa nuova stagione di Stories qui su R101. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi. Saluto, ringrazio The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani dalle 20 nelle Stories di R101. Io vi auguro un buon proseguimento a tutti, buona serata amici. A domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Emma Bonino, ricoverata in ospedale a Roma, è grave. Soccorsa in casa nel pomeriggio per un peggioramento della funzionalità respiratoria. È stata trasportata al Santo Spirito in codice rosso. La leader di Più Europa è cosciente, in via precauzionale si trova in terapia intensiva. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia chiarisce. La 45enne sequestrata e tenuta nel bagagliaio era ancora viva quando l'ex Federico Vella l'ha gettata dal viadotto autostradale a Barberino di Mugello il 4 settembre. Esami tossicologici sul corpo dell'uomo che si è gettato a sua volta. Il giorno dopo il voto in Sassonia, il cancelliere tedesco Merz non nasconde la disfatta, ma non arretra. Arrendersi non è un'opzione, dice. La leader di AfD, Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania. Per Vannacci alle urne in Sassonia un messaggio anche alle destre sbiadite. Trump vede gli inviati americani Witkoff e Kushner, poi chiama Putin e Zelensky. La mossa del presidente degli Stati Uniti dopo la missione a Mosca e Kiev. Il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace. L'Ucraina non chiude. Terminerà alle ore 21 lo sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. A rischio la circolazione dei treni su tutta la rete. Calcio, la terza giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari per 1-0 in casa contro il Lecce e con la vittoria esterna della Lazio 2-1 contro l'Udinese. Tennis, gli US Open, domani gli ottavi di finale della parte alta del tabellone, riflettori puntati su Zverev Darderi, remake della sfida di maggio a Roma. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Prima parte di giornata con cielo sereno quasi ovunque, dal pomeriggio aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose associata a isolati rovesci o brevi temporali, con maggiore probabilità nelle Alpi piemontesi e sull'Appennino centrale. In serata i temporali potrebbero coinvolgere anche la Valle d'Aosta, le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e il Trentino Alto Adige. Temperature massime invariate o in leggera diminuzione, ancora ben superiore alla norma, con picchi di 35 gradi al nord e di 36-37 al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore. Che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: 301. Enjoy the music.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: La canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
5: Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni.